Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso arrangiamenti per chitarre di composizioni di William Boyce, Isaac Albeniz, Antonio Soler, Manuel De Falla, Chick Corea. Ha eseguito il De Falla Trio, Terry Graves, Dusan Bogdanovic, Kenton Youngstrom alle chitarre. Ascoltiamo ora di Guillaume Lequeux, molto adagio, sempre cantante e doloroso. Esegue il quartetto Camerata.

Di Guillaume Le Queux abbiamo trasmesso Molto adagio, sempre cantante e doloroso. Ha eseguito il quartetto Camerata. E per concludere, musica con Eugen Cicero al pianoforte, con Dieter Reit e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Eugen Cicero al pianoforte e Dieter Wright alla sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. Una puntata speciale, evidentemente New Music non va in onda il lunedì, ma è una puntata speciale per un avvenimento speciale. Siamo qui infatti a ricordare

a 10 anni dal sisma che ha devastato il centro Italia, proprio 10 anni fa, 24 agosto 2016, 24 agosto 2026. Siamo qui a rivivere questo sisma, quello che deriva da un terremoto, grazie alla musica, la musica che come al solito ci offre una lettura diversa, un conforto diverso. Naturalmente il sisma in Italia non è l'unico sisma, ai noi, degli ultimi 10 anni, e probabilmente forse non sarà l'ultimo, ma grazie alla musica possiamo trovare una lettura, un'accettazione, una spiegazione a quello che è questo terribile evento che è il terremoto. Per far questa cosa abbiamo la fortuna di avere la registrazione di un'opera che si intitola L'ultima estate ed è di Marcello Filotei, il collega dei programmi musicali, che è compositore oltre che giornalista, ha registrato, o meglio ha eseguito quest'opera sabato 16 maggio 2026 presso l'Aula Magna dell'Università di Roma La Sapienza, nell'ambito della 81esima stagione musicale della IUC, la istituzione universitaria dei concerti. E per questo ringraziamo la IUC che ci consente di utilizzare questa registrazione, e ringraziamo soprattutto nella persona del presidente Rinaldo Gentile. Che cos'è L'ultima estate? Con libretto e musica di Marcello Filotei, appunto, e con la drammaturgia di Vincenzo De Vivo. È un viaggio nel ricordo che parte da un testo, perché anni prima aveva scritto un libro, Marcello Filotei, che si intitola esattamente L'ultima estate. Ci è voluto un po' di tempo per maturare, anche da compositore, l'idea di appunto di digerire questa tragedia che ha coinvolto Filotei in prima persona, e poi è arrivata la musica come, in fondo, se ci permettiamo di dirlo, anche come liberazione. Il ricordo di Marcello Filotei del paese di Pescara del Tronto inizia con "era tutto fermo, era sempre tutto fermo". Ecco, questa è la caratteristica dei terremoti. Noi siamo abituati a vedere il nostro spazio attorno a noi, il nostro quotidiano, come se fosse tutto fermo. In realtà sotto la terra non è ferma, e il terremoto, appunto, è questo movimento che rimette in gioco tutte le cose, con le tragedie che seguono sempre un terremoto, che sono tante, non siamo qui evidentemente a numerarle, ma la cosa importante in questo caso è che attraverso L'ultima estate di Marcello Filotei noi rivivremo il terremoto del centro Italia del 24 agosto 2016, ma rivivremo insieme tutti i terremoti che ci sono stati, tutte le tragedie che hanno seguito questi terremoti, e cercheremo, come dire, attraverso la musica, di maturare non una spiegazione alla tragedia, ma una accettazione anche al ricordo di ciò che sono state le nostre perdite umane e non solo, ma la musica ci serve a questo. L'opera di Filotei inizia con una breve ouverture e poi è formata da 20 scene divise in due parti, 12 nella prima parte e 8 nella seconda, e con un intermezzo tra le due parti che assume un significato particolare, proprio di come un respirare sotto le macerie. E il testo, come detto, è anche di Filotei ed è tratto ovviamente dal libro che abbiamo citato poc'anzi. Dal punto di vista musicale, come guida per i nostri ascoltatori, segnaliamo l'uso del leitmotiv di Filotei, che riconosceremo all'interno di questo lavoro che è supera un'ora di esecuzione. Riconosceremo la scala discendente, questo simbolo della musica anche barocca, il tema del dolore. Riconosceremo degli stornelli d'osteria, delle cose che rendono
a questo pezzo, quest'ultima estate, particolarmente inserita in quello che era la realtà di tutta la zona di Pescara, Arquata del Tronto, eccetera. Riconosceremo anche delle citazioni dell'Actus Tragicus di Johann Sebastian Bach, un Actus Tragicus che ci porta anche alla cultura musicale e alla preparazione musicale di Marcello Filotei, che è una preparazione evidentemente di musicista classico. Qualcuno riconoscerà anche una citazione coperta dal valzer di Musetta della Bohème di Puccini. Detto questo, non è soltanto citazioni, ovviamente l'ultima estate, ma è musica di un linguaggio originale da parte di Filotei, da notare anche la funzione delle percussioni che insieme con il testo sono il filo rosso che lega e porta l'ascoltatore dall'inizio alla fine del brano. La fitta schiera degli esecutori dell'esecuzione che stiamo per ascoltare del 16 maggio 2026 all'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma, eccoli qua. Sono l'ensemble strumentale del Conservatorio Giovanni Battista Pergolesi di Fermo, i solisti dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Luis Genter, soprano, Tamari Kirakosova, mezzosoprano, Alessandro Fiocchetti, tenore, Alexandre Utkin, basso, Valeria Picardi, maestro preparatore delle parti vocali, Mimmo Strati, voce recitante, Gabriele Bonolis, direttore. Buon ascolto intenso di L'ultima estate di Marcello Filotei, opera in un atto per voce narrante, quartetto vocale ed ensemble strumentale.

Tira vento sulla terrazza. Fa pure un po' freddo. Prima no. Prima era estate.

d'estate si può stare al vento sulla terrazza dell'ospedale. Non si sta male, almeno stai dentro. Dentro un mondo chiuso, finito. Orari e numeri, un sacco di numeri che descrivono la vita.

99 è molto buono. 145 meno. Meglio 135, ma se ci vuoi arrivare, devi stare molto calma. Rilassarti, non parlare, respirare bene e se sei brava, arrivi pure a 120. Ma è difficile. Non sono tanti i numeri importanti, però se li guardi fissi per le due ore della visita a parenti, è difficile che prendano il verso giusto. Il trucco è distogliere lo sguardo e puntare sulla frutta omogenizzata, che però è pesante. Fa salire il battito cardiaco, che già sta a 145. Poi la respirazione si complica perché o mangi o respiri e la saturazione scende da 99.

Per far passare il tempo puoi provare con una bevanda iperproteica. Bisogna averne tanta perché le proteine assorbono i liquidi, pare, oppure fanno qualcos'altro ai liquidi. Comunque il problema sono i liquidi. I liquidi quando si mettono in un posto non li muovono, anche perché hanno avuto tutto il tempo di acclimatarsi. Più di 9 ore. 9 ore sotto una trave con 1 metro di sassi sopra. I liquidi si addensano. Poi per toglierli non bastano 9 ore, e nemmeno 9 giorni. Forse basteranno 9 mesi e si comincia dalla terapia intensiva.

bisogna concentrarsi su pipì, cacca, catarro, che come tutte le cose belle si fanno desiderare. Ci vuole volontà, devi proprio essere convinta che vivere serve ancora a qualcosa, anche senza il prosciutto che non ho mai voluto imparare a tagliare a mano. Perché lo sai, papà, che poi te lo rovino, senza le zanzariere alle finestre appena montate, perché da qualche anno qui si riempie di muro.

deve partire, io punterei sulla strada che scorreva quella notte lì, quella del 24 agosto. Eviterei tutto quello che è accaduto prima di quella corsa sulla Salaria. E poi, io non correvo nemmeno tanto. Io sono un tipo cauto. Vado piano, perché ho sempre fatto così. Un po' più forte del solito, magari quando la radio ha cominciato ad accerchiare il paese.

prima, fino al giorno prima, per spiegare alla gente dove si trovava il paese, ci voleva mezz'ora. E tutti ridevano. Adesso che non c'è più, tutti sanno dov'era e non ride nessuno. Nessuno ha riso quando ci hanno fermato perché un cavalcavia era quasi crollato e non si poteva affrontare a una velocità normale, nemmeno se sei cauto. Siamo scesi tutti ed eravamo pochi. L'eterna bambina si è avvicinata. Non sapeva ancora che il padre e la madre non ce l'avevano fatta e che il fratello li avrebbe ritrovati scavando da solo. E i soccorritori non lavorano dove non risponde nessuno.

suonavano a vuoto. Poi si è cominciato a stringere il cappio. Quei nomi, li sapevo solo io, adesso li conoscevano tutti. Anche i giornalisti dell'edizione straordinaria, seduti davanti a un microfono con lo sguardo fisso sulle mappe di Google. Ci hanno impiegato un po' a capire dov'era. Poi hanno dato la notizia. Pescara del Tronto, rasa al suolo.

La prima cosa che pensi è ma come faranno ad arrivarci i soccorritori? Sono sbagliate pure le indicazioni stradali. Per un periodo erano imprecise quelle per tufo. Si sono lamentati in pochi, Saranno stati una decina gli abitanti e lo sapevano tutti e 10 che Tugo non esisteva, ma volevano che la scritta fosse corretta per ripristinare la dignità del luogo. Da quelle parti ci tengono alla dignità. Non te la regalano, no. Né si sbaglia a scrivere un nome su una freccia, né se viene un terremoto. Nemmeno se li metti a vivere sotto una tenda, e nemmeno se nella tendopoli ci metti una macchinetta del caffè con la scritta: una parte del ricavato verrà devoluto

0: Lui raccontava a chi non era del posto che un tugo di norcia esisteva veramente. Bastava seguire la freccia.
1: Ma la strada era dissestata.

Voleva vivere come Steve McQueen. Ci era sembrata una bella idea. Per essere certo che non fosse mai tardi, aveva progettato la griglia migliore che sia mai stata realizzata. Un sistema perfetto. Il modo perpetuo dell'arrosto.

l'aveva piazzata nel praticello, nell'unica area di servizio del comune. In fronte un prato verde, perfettamente rasato. Dietro i camion che facevano gasolio. Accanto il bar, con ottime scorte di pessima birra. La griglia funziona ancora, ne sono sicuro. E forse se passo al bar, lo trovo ancora lì.

casa nostra ogni tanto succedeva che qualcuno doveva cercare qualcosa e partiva. Papà era stato nel deserto una quarantina di giorni. Non si trovava più. Poi si è ritrovato. È ritornato.

andato in India, ha conosciuto bambini che non avevano niente e si è ricordata di quando era lei a non avere niente. Ha concordato con se stessa che comunque il suo niente

sui resti della casa dove era nato e che aveva aggiustato un pezzo alla volta tutti i giorni delle sue vacanze. Io cercavo di convincerlo che andava tutto bene. Dicevo quasi tutte cose vere. Aggiungevo solo qualche elemento di fantasia sperando che facesse l'effetto della morfina che trattava ad animare. Aveva sempre funzionato al paese dove la creatività era applicata in ambiti insospettabili. Non mi ero ancora accorto che il paese non esisteva più e che assieme alle case avevamo perso anche la capacità di vivere l'inverosimile, spacciandolo per

L'ultima notte, prima che il mondo crollasse, i bambini, che ormai non sono più bambini, erano andati al parchetto. Il parchetto, un luogo deputato alle prove generali dell'adolescenza, principalmente perché era buio. Abbiamo parlato di carie e di denti storti.

sedersi alla panchina. Dovevi andare oltre. Dovevi arrivare al ponticello, dove trovavi una cascatina con l'acqua più buona del mondo, che avevano convogliato nel

si può arrivare lì. È pericoloso. Il carabiniere insisteva, il superiore confermava. Non ci sono altre vie d'accesso. Giusto il tempo di spiegargli esattamente dove dovevano andare. E potevo cominciare a camminare verso le scalette. Da lì si doveva scendere. Io lo sapevo da sempre, loro ancora no. Ma prima c'era l'osteria, che in realtà era chiusa da un po' di anni. E lì che stava il biliardo, dove potevi guardare papà che giocava con il vigile urbano, certe volte vestito da vigile urbano. C'era solo lui a dirigere il traffico nel comune. Quando giocava, la quantità di multe erogate subiva un drastico calo.

l'universo ha recuperato la sua coerenza. La regola generale ha prevalso. Il tempo ha ricominciato a scorrere regolarmente.

capito. Quando ho visto davanti a una telecamera, una accanto all'altro, la presidente e il sindaco. Un paradosso spazio-temporale che chiariva cos'era accaduto.

presidente, ovunque la metti è sempre la presidente. Parla come la presidente e ha una messa in piega perfetta come la presidente. Il sindaco invece era chiaramente fuori contesto, cosa che era successa più volte, ma mai nel suo comune.

modo diverso risultavano fuori contesto, come un personaggio di Botero in un quadro di Modigliani. La novità era che dopo il terremoto alcuni sembravano fuori contesto anche a casa loro, semplicemente stando in piedi accanto al sindaco mentre raccontava delle luminose e progressive sorti dei soccorsi e della ricostruzione. La presidente ristabiliva la validità di un fondamentale principio della fisica: il tempo non si può fermare a meno che tu non sia capace di viaggiare alla velocità della luce. Quella inedita coppia televisiva prendeva tutto chiaro.

provare a darsi un bacio. Qualche amore cominciava a sbocciare. I genitori sospettavano, le prove scarseggiavano, le voci si rincorrevano.

Sì, baci. Il parchetto si è riempito di sacchi e di carabinieri con diversi fogli in mano. Liste di nomi che aspettavano conferma.

I sacchi li avevano portati al parchetto. Metambita fino al giorno prima, perché non tutti i genitori autorizzavano i figli ad andarci di sera. Adesso alcuni figli stavano lì.

Quello dei due che quel giorno dormiva al paese è salvo, perché è molto agile e pure veloce. Parla troppo, è vero, però questo è stato ininfluente rispetto alla corsa in strada che ha fatto mentre cadeva tutto.

visto che era vivo, ha deciso che non se ne voleva andare. Ed è rimasto a dormire accampato vicino a quella che era casa sua e dove non poteva più entrare. Lo ha fatto per una questione di principio. I vigili del fuoco, che non lo conoscono, hanno provato a farlo ragionare, ma lui già ragiona, solo che ragiona a modo suo. Ha detto che sarebbe rimasto lì anche a costo di essere l'ultimo abitante del paese. Ed è rimasto lì, ed era l'ultimo abitante del paese. Se non fossi vagato, sarei corso fino a lì per dirgli che mi sarebbe piaciuto stare sotto la tenda con lui, prendermi una bella polmonite e morire per un'idea. Ma non fa abbastanza freddo, poi manca l'idea. E se pure ci fossero ingiustizie contro le quali combattere, comunque quel posto non potrebbe tornare a esistere, perché la nostra spensieratezza è diventata un cimitero. Perché le foto di ieri non ci ritraggono più. Lui mi avrebbe detto che avevo torto. Non avrebbe cambiato opinione. E avrebbe continuato a fare quello che ritiene giusto. Anche se era sbagliato.

Perché lei mi chiama Marcellino. Sorrideva piano, perché è una donna di una cinquantina d'anni che ragiona come una bimba. Prima era una ventenne decisa, che un giorno, di tanti anni fa, è caduta sulla sabbia e ha respirato acqua per troppo tempo. Ce l'ha fatta a rialzarsi. Ma il suo cervello ha deciso di riprodurre solo i meccanismi dell'infanzia. Adesso pensa tutti i giorni come la bambina che era e continua a chiamarmi Marcellino.

uccellino. Dopo il 24 agosto non sarà più così. Non perché sono cresciuto, ma perché ho ereditato il soprannome di mio padre. Calze Canini. Una parola che non ha alcun senso, quindi...

quindi i suoi amici erano tutti calzegani. Poi per estensione anche i conoscenti e gli amici dei conoscenti.

strano mondo. Quello lì. Uno strano mondo. Se il nonno di tuo nonno vendeva i prosciutti, tu volevi costruire una navicella spaziale, salirci a bordo

esattamente qual è il suo posto. Solo che adesso non c'è più il posto dove essere

Il 24 mattina, l'ultimo zio non mi ha chiesto niente. Io non sono salito a casa sua, anche se non avevo mangiato. Ho fatto un sorriso alla ragazza gentile e sono andato giù per le scalette che i carabinieri ancora non conoscono.

non si abbia voglia di fare qualcosa. Capita anche ad Alexandra, che lotta quasi sempre. La terapia intensiva è un'espressione che deve dare zero come risultato. Non puoi sbagliare un passaggio, se no poi l'errore

Quando si accende il rosso, si comincia a oscillare su un filo teso tra due grattacieli con il bilanciere tra le mani. Un piede in fallo e gli strumenti suonano, ognuno con un timbro diverso.

Poi ricominci. Equilibrista, via del fallo, suoni, sigla del telegiornale, concertato, pausa.

viaggio. Era il giorno del funerale di mia madre. Ma io non ci sono andato. Ero impegnato. Nemmeno mia sorella ci è andata. Era concentrata a fare la pipì. Non si è risvegliato prima. Ma ci eravamo già salutati. L'elicottero non arrivava mai. Italo 2 non poteva atterrare, al massimo poteva galleggiare a qualche metro di altezza, alzando polvere e facendo crollare qualche muro. Dopo 11 mesi, 11 ore sui resti di un terrazzino, la percezione della realtà cambia. Sembra tutto normale. Anche una ragazza, un medico che si cala da un elicottero. Alle facoltà di medicina studia l'equilibrismo. Voglio morire. No.

imprescindevole scale, questo... questo non era ancora successo. E pensavo che niente avrebbe potuto fermarmi.

proteste di statue di santi. In legno. Quasi tutte brutte. Di nessun valore artistico. E ridipinte qualche anno fa di colori troppo.

anziana saliva, io scendevo. Io le chiedevo dove erano i miei. Lei voleva sapere dove era il marito. Nessuno dei due ha risposto.

sotto una trave, troppo immobile, c'era suo fratello.

0: E vogliamo terminare questo nostro incontro speciale di New Music con una citazione dello stesso Marcello Filotei, che riassumendo con pochissime parole l'ultima estate ha scritto: tutto è sì malinconico ma mai tragico. E allora aggiungiamo anche che nella prefazione al libro di Filotei, L'ultima estate, Papa Francesco aveva scritto che nella storia che continua c'è accanto alla nostalgia una speranza di futuro. Ecco, questa speranza di futuro la facciamo nostra per il terremoto che ha sconvolto la zona del Tronto, il centro Italia, ma la facciamo nostra per tutti i terremoti che abbiamo vissuto fin qui e che tanta tristezza hanno dato, tanta lutti eccetera, ma guardiamo sempre con accettazione il male e speriamo sempre nel futuro con fede. E detto questo, grazie a Marcello Filotei, grazie alla IUC, grazie a tutti gli esecutori che hanno eseguito L'ultima estate, questa opera che abbiamo ascoltato oggi nella registrazione dal vivo. Grazie agli ascoltatori, come al solito invito tutti a scrivere a programmi.musicali@spc.va. Da Marco Di Battista un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Stefano Jack Sparrow al microfono. Oggi puntata strana.
0: Sinergica,
1: la possiamo definire. Perché abbiamo sentito le sigle miste di Zoom, di Soundsnack,
0: ma soprattutto quella sorpresa.
1: A sorpresa stiamo ascoltando quella che è la marcia d'ordinanza della banda musicale della Guardia di Finanza. E perché?
0: Perché ricorrono i 100 anni, insomma, quindi festeggiamo un compleanno.
1: Festeggiamo un grandissimo compleanno, anzi un genetliaco.
0: Sì.
1: Il genetriaco, perché insomma 100 anni sono un bellissimo traguardo. Però prima di incominciare è doveroso, essendo un programma musicale, un ricordo per Gino Paoli,
0: sì,
1: che purtroppo ci ha lasciato.
0: Abbiamo 91 anni,
1: adesso dalle notizie, quindi ecco, diciamo che questa puntata, essendo musicale, la dedichiamo anche a lui.
0: Sì, come no.
1: Bene, dicevamo, centenario della banda musicale della Guardia di Finanza, però qui abbiamo bisogno di compagni di viaggio che sappiano guidarci.
0: Che ne sanno anche più di noi, diciamola tutta.
1: Quindi questo viaggio nella musica e nella storia abbiamo come guida d'eccezione, maestro.
0: Luogotenente con incarichi speciali o con cariche speciali, CS, insomma, Francesco Giglio, grazie per essere qui, Francesco.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a tutti quanti, grazie.
0: Nonché il maestro colonnello Leonardo La Sera Ingrosso, salve.
3: Un buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità a Radio Vaticana.
1: Però il compito di aprire la trasmissione lo affidiamo al generale di brigata Carmelo Azzarà, vice ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza. Grazie generale, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a voi per questa opportunità che ci date, molto bella, di far parte di questo programma musicale per un po' di tempo, perché questa è la prima puntata in cui noi celebriamo questo nostro centenario che parte poi nel mese di maggio, quindi compiamo 100 anni dal 1926 quando è stata istituita formalmente. Oggi io volevo dare un saluto, un breve saluto, parlare di quello che sarà solo un accenno di questa prima puntata, in cui parleremo del maestro Giuseppe Manente, che è stato colui che ha istituito, diciamo, ha diretto la banda appena è stata istituita dal 26 al 1932. Quindi grazie, buon lavoro e a dopo.
1: E allora, prima di lasciare la parola al maestro colonnello Leonardo, ricordiamo innanzitutto che le trasmissioni è un ciclo di 6 puntate che saranno in onda il martedì in Zoom, giusto maestro Picardi?
0: Sì, sì. Con replica però
1: alla domenica successiva alle 17.30 nel programma Soundsnack, quello della domenica. E abbiamo di questo abbiamo detto dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti, grazie per il supporto tecnico e per l'aiuto di questa trasmissione, e ricordiamo anche i messaggi WhatsApp 335 12 43 722 per le domande che vorrete rivolgere ai nostri esperti. E a questo punto io lascio il comando delle operazioni al colonnello Leonardo La Sera Ingrosso.
3: Eh sì, proprio così, si tratta di 6 appuntamenti che ci daranno la possibilità di raccontare i 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza attraverso le gesta dei 6 maestri direttori che si sono succeduti nel tempo. Questo è il motivo del numero 6. Avremmo preferito un numero 7 perché 7 sono le note musicali, però ci accontentiamo. 6 è già un bel numero, insomma, parlare di tutti i maestri.
2: Ma chissà che non riusciamo a fare anche la settima, come
3: tutti i maestri
2: generale
3: che si sono succeduti nel tempo. Nel particolare, appunto, parlare del maestro Giuseppe Manente è sempre motivo di grande emozione, perché è stato colui che ha istituito la banda musicale della Guardia di Finanza. E per ben cominciare direi che trattandosi di un programma di musica, lanciamo subito la marcia d'ordinanza che scrisse per l'occasione il maestro Giuseppe Manente, e poi vi diremo alcuni dettagli che riguardano questa composizione.

0: E avevo piacere di dirvi che questa è di fatto la vecchia marcia d'ordinanza della Guardia di Finanza, perché l'attuale invece è quella che poi scrisse il maestro Antonio D'Elia, e di lui parleremo poi nelle prossime puntate. Ma con noi i due esperti di quanto ha lasciato in eredità, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista personale, il maestro Giuseppe Manente, abbiamo in studio il professor Alberto Mammarella.
1: Buongiorno a tutti.
0: E per via cavo il professor Sergio Bucci, che ci sta ascoltando e che interverrà parlando degli aspetti più legati alla personalità e alla vita di Giuseppe Manente. Ma lascio la parola al professor Alberto Mammarella.
1: Bene, queste note dell'Inno del Finanziere, che decisamente le sentiamo spumeggianti, brillanti, con un andamento fiero, sono un po' il carattere sostanzialmente del nostro Giuseppe Manente, un compositore che ha lasciato il segno nella produzione per banda in Italia e ha segnato decisamente la storia di questa formazione strumentale che oggi, di cui oggi celebriamo i 100 anni. La marcia è una delle forme care a Manente, tant'è vero che non solo con questo inno, ma con la marcia per esempio del Montecelio, stigmatizza quello che è un modello, rende una qualcosa di unico la sua creazione, ispirando tantissimi altri compositori. Per cui vedremo adesso, scopriremo degli aspetti unici dal punto di vista di orchestrazione, di rapporto con i repertori, ma soprattutto con il pubblico.

0: E la qualità del suono, la fusione, l'utilizzo di questa grande tavolozza di colori che è tipica della banda ad organico vessegliano, tutto pane per i denti del nostro grande Giuseppe Manente, del quale mandiamo subito una sua trascrizione, niente poco di meno che dalla Sinfonia dei Maestri Cantori di Norimberga di Richard Wagner. E qui il nostro luogotenente Francesco Giglio ci dà qualche informazione più specifica.
1: Intanto diciamo tutti ai radioascoltatori che le musiche che stiamo sentendo sono tutte eseguite dalla banda musicale della Guardia di Finanza diretta dal maestro Leonardo La Sera Ingrosso per questa occasione. Nelle prossime puntate invece avremo anche registrazioni storiche dirette dallo stesso Delia e dal maestro Olivio Di Domenico. Intanto parliamo dei maestri cantori di Norimberga, che in questa puntata sentiremo tantissima musica di Wagner, perché poi il professor Mammarella ci dirà particolari ancora più precisi. È uno dei compositori più amati di Giuseppe Manente. I primi abbozzi dei Maestri Cantori di Norimberga risalgono al novembre del 1861. Wagner iniziò però dall'ouverture, in deroga alle convenzioni melodrammatiche del tempo, che tenevano a spostare la composizione dell'introduzione strumentale ad opera ultimata. Il brano, splendida sintesi tra le esigenze costruttive della forma sonata e i caratteri descrittivi del poema sinfonico, presenta un gruppo di tema in spiccato contrasto tra loro, che descrivono ora il solenne incedere dei maestri cantori, ora i tuoni liricamente appassionati legati alla vicenda amorosa dei due giovani protagonisti.
0: E via con i Maestri Cantori di Norimberga.

0: monumentale questa composizione di Richard Wagner, resa benissimo dalla banda musicale della Guardia di Finanza. A me l'onore di aver diretto questo brano più volte, che ha sempre suscitato emozioni davvero emozionanti al massimo. E io ricordo che i professori che sono intervenuti in questa trasmissione sono anche autori di un libro dedicato al maestro Manente, intitolato Il maestro Giuseppe Manente, fondatore della banda musicale della Guardia di Finanza. E a tal proposito io sentirei il professor Sergio Bucci in collegamento telefonico con noi. Sergio.
1: Sì, salve, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, una carriera artistica straordinaria e intensa, quella di Giuseppe Manente, e come ricordavate, sia come direttore di bande militari, ma sia anche come grande compositore, che ha avuto inizio in tenera età a Guglionesi, piccolo comune del Basso Molise, dove il papà Liborio dirigeva la banda civica e dove il piccolo Giuseppe ha mosso i suoi primi passi. E pensate, appena 22enne era già capomusica di una banda militare, ma questo era soltanto l'inizio di un percorso straordinario che lo porterà a dirigere varie formazioni musicali, tra le quali la banda del secondo reggimento Granatieri di Sardegna. E, voglio ricordare, nel 1925, di rientro dall'Egitto, dove era stato chiamato a dirigere la banda di Re Fuad, Manente ha vinto il concorso per organizzare e dirigere la costituenda banda musicale della Regia Guardia di Finanza, e lui stesso contribuì alla selezione dei musicisti. Il debutto, voglio ricordarlo, in uno storico concerto a Piazza Colonna a Roma, e durante il quale venne eseguito per la prima volta anche l'inno dei finanzieri che lo stesso Manente aveva composto. Con la banda ha diretto anche vari concerti radiofonici che in Italia hanno riscosso enorme successo, così come le tournée organizzate in moltissimi centri dell'Alta Italia per promuovere, secondo le direttive del comando generale, l'italianità. Concerti applauditissimi che richiamavano tantissima gente, che puntualmente il giornale del Corpo, Le Fiamme Gialle d'Italia, ha testimoniato con cronache assai dettagliate. Dicevo poc'anzi che Manente a Guglionesi mosse i suoi primi passi di musicista. Ebbene, quando nel 1931 lasciò la direzione della banda della Finanza, per raggiunti i limiti d'età al maestro Delia, Manente volle dirigere per l'ultima volta la formazione musicale al completo proprio a Guglionesi, in quella stessa piazza grande dove esordì con la sua tromba nella banda diretta dal papà Liborio. Un atto, diciamo, d'amore verso la sua Guglionesi, ma anche e soprattutto per sottolineare l'inizio e la fine di una prestigiosa carriera.
0: E dove anche noi a Guglionesi abbiamo tenuto un bellissimo concerto.
1: Che ricorderemo dopo.
0: Certamente, infatti adesso l'occasione è ghiotta per ridare linea alla musica con questa bellissima sinfonia dai maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner.

0: e al 335 12 43 722 incominciano ad arrivare le prime domande. Giustamente io mi faccio un po' portavoce di coloro che ignorano e quindi rivolgo la domanda al maestro: cosa significa l'organico vesselliano? Che cosa si intende parlando di organico o banda vesselliana?
1: Organico vesselliano significa organico che è stato predisposto da Alessandro Vessella, che si può definire il padre spirituale della banda italiana. Quindi che cosa ha previsto Alessandro Vessella? In un suo trattato molto descrittivo dice che la banda italiana deve essere formata da tutti gli strumenti a fiato possibili e immaginabili, con tutte le famiglie di appartenenza al completo. Quindi, per esempio, i clarinetti, partendo dal clarinetto piccolo in la bemolle fino al clarinetto contrabbasso, sono presenti tutti. Cioè clarinetto piccolo in la bemolle, clarinetto piccolo in mi bemolle, clarinetto soprano in si bemolle, clarinetto contralto in mi bemolle, clarinetto basso in si bemolle, clarinetto contrabbasso in si bemolle e in mi bemolle. Quindi tutta la famiglia al completo.
0: E parliamo solo dei clarinetti.
1: Di tutte le famiglie.
0: Però ecco, poi prendiamo tutte
1: ecco
0: le altre
1: perché
0: famiglie.
1: Poi l'organico diventa davvero...
0: Una famiglia numerosa diventa.
1: Numerosissima, numerosissima. Ben 102 elementi sono gli esecutori che compongono la banda musicale della Guardia di Finanza, appunto fondata sui criteri dell'organico appunto vesselliano. E adesso noi passiamo la parola al professor Alberto Mammarella, il quale, proprio per continuare a parlare di musica, altro ci saprà dire sul maestro Giuseppe Manente.
2: Assolutamente sì, perché avrete ascoltato da queste pochissime prime note la grandezza di questo compositore. La prima domanda che ci poniamo è: ma dove ha imparato musica? Chi è stato il suo mentore? Il primissimo apprendistato lo ha fatto con il padre, un grandissimo musicista, ha ascoltato poi anche musica popolare a guglionesi, soprattutto la produzione per mandolino che vedremo in un secondo tempo, e si è formato poi con dei grandi maestri della scuola napoletana. In particolare lui era un trombettista, ha studiato con Domenico Gatti tromba, con Gnarro armonia, ma soprattutto con Camillo De Nardis armonia e composizione. E l'impronta di De Nardis si sente molto forte per quanto riguarda la scelta delle armonie, la scelta delle orchestrazioni. Mi preme segnalare un dato importante: Manente è nato nel 1867. 4 anni dopo la sua nascita, il Ministero dell'Istruzione mi indice un censimento in Italia per fare una ricognizione dello stato delle bande, dello stato musicale italiano. E veniamo a scoprire che ci sono dei numeri altissimi, oltre 46.000 musicisti impegnati tra fanfare e bande. È un dato eccezionale, anche perché la banda era il contraltare del teatro. Se il teatro era per il popolo abbiente, per i ceti abbienti, il popolo usufruiva della musica nelle piazze, nelle strade, ed è grazie alla banda che oggi siamo la nazione della musica che siamo, perché la grande opera è stata veicolata da questo grande fenomeno che è la banda.
1: E facciamo ascoltare questo bellissimo finale dei maestri cantori.

0: E su questa meravigliosa chiusura c'è un piccolo mistero da svelare su Manente. I primi biografi di Manente lo hanno descritto formatosi presso il Conservatorio di Napoli. In realtà, in occasione della pubblicazione del libro di cui ci diceva il maestro, non abbiamo trovato nessuna traccia di Manente tra i registri degli studenti e dei diplomati. Cos'è successo in realtà? È successo qualcosa di molto simile alla vicenda musicale di tantissimi compositori italiani. Manente ha studiato in realtà con De Nardis, ha studiato in realtà con Gnarro, non iscrivendosi al Conservatorio di Napoli. D'altro canto sappiamo bene in Italia che non è il titolo del conservatorio che fa il grande compositore, Verdi docet tra tutti. Per cui questa formazione è attestata e soprattutto sappiamo che poi è stato lo stesso Camillo De Nardis, abbiamo un ricco carteggio tra i due, che ha indirizzato il nostro Manente a Vessella, il quale lo ha reindirizzato al maestro De Santis nel liceo dell'Accademia di Santa Cecilia. Questa è la sua formazione sostanzialmente.
1: Bene, tutte notizie bellissime che mettono ancora più in evidenza la grandezza di questo grande maestro. Ma noi andiamo avanti perché il nostro leitmotiv, così come piaceva a Richard Wagner, è proprio lo stesso compositore di Lipsia, perché stiamo per proporvi un'altra bellissima trascrizione che è appunto la sinfonia introduttiva del Tannhäuser di Richard Wagner.
2: Sì, il Tannhäuser fu eseguito per la prima volta al Teatro della Croce Reale di Sassonia, Corte Reale di Sassonia, a Dresda, il 19 ottobre 1845, sotto la direzione dell'autore. L'opera è preceduta da un'ampia ouverture che riassume felicemente il tema drammatico fondamentale della vicenda, ossia i conflitti interiori del cavaliere e trovatore Tannhäuser, diviso tra i piaceri dell'amore sensuale e la purezza di quello spirituale.
1: Bellissimo questo impasto di corni iniziale che è stato riproposto dal maestro Manente in maniera veramente singolare.

0: È questa che abbiamo appena ascoltato e, a dire di tanti critici musicali, la progressione più bella che sia mai potuta esistere nel mondo della musica scritta. E a questo punto credo doveroso un altro intervento del professor Sergio Bucci.
1: Ma io a questo punto mi volevo soffermare sulla storia familiare sicuramente unica di Giuseppe Manente, che proprio durante la stesura del libro ho potuto ricostruire attraverso una ricca documentazione conservata nell'anagrafe del comune di Morcone, paese del Molise, fino al 1861, dove Manente, come è stato già ricordato, è nato nel 1867. Chi era il papà Liborio? Era un neonato che era stato abbandonato nella ruota dei proiettili. A prendersi cura di lui è un calzolaio, Giuseppe Manente. Giuseppe, il grande musicista, porta proprio il nome del nonno, che aveva sposato una filatrice. Alla coppia 5 anni prima era stato affidato anche un altro neonato, abbandonato anche lui nella ruota, Maurizio Bertola. I due ragazzi crescono come fratelli, entrambi nutrono una grande passione fin dall'infanzia proprio per la musica, ed entrambi frequentano una delle scuole di musica annesse a uno degli orfanotrofi di Napoli, quella di San Lorenzo di Aversa. Presto si distinguono come bravi musicisti. Frattanto arriva anche il decreto con il quale sia Maurizio che Liborio possono assumere definitivamente il cognome di Manente. Passano ancora alcuni anni, i due fratelli si sposano. Nel 1869 Liborio lascia Morcone per trasferirsi a Guglionesi, dove appunto è

0: Alpigiano avuto da una relazione extraconiugale, anche di direttori di bande civiche e militari. Liborio Manente, orgoglioso dei suoi figli, muore dopo una vita interamente dedicata alla musica, muore proprio a Catania, proprio in casa del figlio Giovanni Pacini, ed è lì che riposa tuttora.
1: Bene, molto bene. Tutte cose che davvero ingrandiscono l'interesse nei confronti di questo grande musicista, di questo grande uomo. Ma ascoltiamo ancora qualche nota dell'ouverture del Tannhäuser.

0: Splendida, splendida musica, grandissima la strumentazione, ma forse nel dettaglio ci dice qualcosa in più il professor Mammarella, perché ha da raccontarci un po' del catalogo e anche delle trascrizioni del maestro Giuseppe Manente.
1: Sì, intanto come non emozionarsi di fronte ad una resa musicale così alta della musica di Wagner, ma non solo di Wagner, avremmo potuto ascoltare Verdi, Puccini e tantissimi altri operisti. Manente ha una specie di arma segreta nell'affrontare questo repertorio, perché in realtà il problema che deve affrontare un compositore, soprattutto che scrive per banda, è rendere quello che è l'effetto orchestrale, quindi la scelta degli strumenti di un compositore per orchestra, e adattarla per l'organico per banda. Ci sono delle norme che prescrivono le equivalenze degli strumenti, quindi violini da trasportare nei clarinetti, violoncelli, fagotti e via dicendo, corni, ma Manente fa uno sforzo unico nel genere, nel senso che capisce che la verità è l'essenza è non tradire lo spirito del compositore, per cui anche andando contro alcune volte le indicazioni canoniche, scolastiche di orchestrazione, riesce a cogliere quelle sottigliezze, quelle sfumature che altrimenti la banda non avrebbe potuto realizzare.
0: Sì, ma soprattutto l'equilibrio nelle varie famiglie, nelle varie parti.
1: Assolutamente vero.
0: E il suono rotondo,
1: sì?
0: Tipico del nostro grande Giuseppe Manente.
1: D'altro canto, le recensioni che abbiamo, le notizie anche dei grandi compositori che parlano delle sue trascrizioni, non sono altro che positive. Il fatto che Casa Ricordi avesse scelto lui per orchestrare per banda, utilizziamo questo termine, le grandi pagine di Verdi, e poi sarà anche per Puccini, è un segno alto di una competenza davvero unica nel settore.

0: con tanta emozione ricordo la direzione di questa bellissima pagina che tutte le volte insomma suscita un interesse oltre che da parte di chi dirige, soprattutto da parte di chi ascolta. Ma parliamo del catalogo. Allora Alberto, che cosa ci dici di tutto quello che ci ha lasciato?
1: Il polso della situazione ce lo dà il catalogo realmente di questo compositore. I primi redattori, in realtà Adriano Amore nel 2013 e successivamente Hiro Nakano un paio di anni dopo, hanno contato da prima 130 titoli e poi 152. Con la ricognizione che ho fatto in occasione della pubblicazione del volume sul Maestro Manente, fondatore della banda della Guardia di Finanza, il catalogo è ormai arrivato ad oltre 550 titoli. 550 titoli divisi tra produzione per banda, trascrizioni, adattamenti e riduzioni per banda di opere, e quindi pagine famose operistiche, opere, operette, composizioni per fanfara, per orchestra, per pianoforte, quindi una dimensione più domestica, più salottiera, composizioni per mandolino, nonché composizioni per canto e pianoforte, musica da camera, una messa, composizioni per organo, oltre a scritti teorici molto importanti pubblicati sulle principali riviste del tempo, sulle quali il dibattito sulla evoluzione e il ruolo della banda era molto molto fervido.
0: Bene, e ascoltiamo il finale di questa bellissima Tannhäuser di Richard Wagner.

0: Emozionante davvero questa esecuzione, ricordo sempre con molto piacere i momenti che poi esplodono nell'applauso del pubblico, che ovviamente viene immerso, travolto, e viene sommerso da queste sonorità della banda che solo la banda ad organico vessegliano sa dare. Ma andiamo avanti con la musica?
1: Assolutamente sì, e questa volta troviamo una chicca, perché tra tutte le opere che come sappiamo sono scritte principalmente per ensemble di fiato e percussioni, il maestro Manente aveva una particolare affetto per il mandolino e scrisse tantissimo. Adesso poi il professor Mammarella ci darà molti particolari interessanti, ed è un Manente inedito, perché anche noi italiani, piuttosto che i giapponesi, come vedremo, hanno come dire, cavalcato questa musica e la portano avanti addirittura con iniziative molto importanti in Giappone, di cui dopo vi daremo notizie. In particolare vi faremo ascoltare un estratto dalla sinfonia numero in quattro tempi, e che vinse il primo concorso di composizione della rivista Appletto del 1906, tale che si ritiene che il titolo di quest'opera sia stato preso proprio dalla rivista specializzata in mandolino d'arte mandolinistica che era coinvolta nel concorso.

0: E prima di ridare la linea al professor Sergio Bucci, in tema di musica mandolinistica, probabilmente, anzi quasi sicuramente, il professor Mammarella vuole aggiungere qualche dettaglio di non poco conto.
1: Questa produzione, che sembrerebbe essere quasi secondaria, erroneamente catalogabile come di serie B, in realtà è l'altra faccia della medaglia di Manente. Nel senso, Manente ha un volto alto, quello della composizione delle grandi pagine sinfonico-bandistiche di riduzione originali, e una dimensione di familiare, intima, privata, che è quella delle pagine d'album per pianoforte, delle pagine per canto e pianoforte, e poi questa sorprendente per mandolino. Da dove apprende il mandolino? Sicuramente lo scopre nei vicoli di Guglionesi quando era piccolo. Lo avrà apprezzato e amato sicuramente negli anni della formazione napoletana, ma il mandolino tra l'Ottocento e il primissimo Novecento in effetti era uno strumento presente nelle case degli italiani, non solo nelle case del popolo, ma neanche nei salotti borghesi, tra le persone più abbienti. Perché? Perché c'era una cultura legata al mandolino, anche legata al mondo dell'opera. Se vogliamo, Verdi ha dato una buona mano anche alla diffusione di certo repertorio mandolinistico, che lo ha portato ad essere uno strumento non solo popolare. Le tante riviste dei primi anni del Novecento lo testimoniano, questo fenomeno, e Manente si è dedicato a questo tipo di composizione. Non trascurabile il fatto che il mandolino fosse uno strumento, diciamo tra virgolette, di svago delle truppe al fronte. Manente è con i granattieri alla prima guerra mondiale, trascorre 3 anni al fronte, quindi sa cosa vuol dire il distacco dalla realtà, la durezza della guerra. E lo strumento del mandolino era un diversivo per le truppe, è uno strumento a cui lui rimarrà legato per tutta la vita. E queste pagine di Manente non rispecchiano la tendenza italiana di quel periodo. L'Italia del mandolino era quella di Raffaele Calace, per capirci, il Paganini del mandolino, quello che tutti osannavano a Napoli e nel mondo veniva imitato. Il Manente è un'altra dimensione, intima, ma non minore, soprattutto quando scrive per ensemble medio-grandi, perché lì torna la mano grande del compositore, lì sono la struttura armonica e quant'altro. Un dettaglio: paradossalmente il fondo Manente, la più grande raccolta di tutte le sue composizioni, la troviamo in Giappone, e la troviamo raccolta a Kyoto ad opera di un grandissimo compositore, che è stato Hiro Nakano, che ci ha lasciato il 10 giugno del 2000 e che ha depositato tutta la raccolta che aveva nella sua biblioteca privata presso l'università Doshisha, quindi la Doshisha University di Kyoto, istituendo un fondo presso la Imagedawa Biblioteca della stessa università.
0: E che cosa ci dice il professor Sergio Bucci per continuare ancora questo emozionante viaggio intorno alla vita del maestro Giuseppe Manente?
2: Beh, alla parte squisitamente tecnica, tecnico-musicale che state portando avanti, io volevo ricordare anche, questa è una curiosità, anche i legami di amicizia di Manente con i sovrani d'Italia. E legami che nascono nel 1902 a Torino in occasione dell'esposizione dedicata all'arte decorativa, durante la quale si tiene anche un gran raduno di bande militari a sfilare, decine di bande, tra le quali anche quella del 60° reggimento fanteria, alla cui testa c'è proprio il giovanissimo maestro Manente, aveva soltanto 22 anni. Il raduno termina con un concerto che il 60° reggimento tiene nella fastosa sala da ballo del Palazzo Reale, alla presenza di Vittorio Emanuele II e della regina Elena. Questo sarà il primo incontro dei numerosi che Manente avrà con il sovrano e gli altri componenti della famiglia reale, i quali, e questo lo può meglio precisare Alberto, dedicherà anche numerosissime composizioni musicali.
0: Bene, continuiamo ancora ad ascoltare la musica per plettro, ovvero un ensemble di mandolini.

0: Lo avevamo detto, saremmo stati molto vicini all'idea wagneriana del leitmotiv. Infatti continueremo adesso ad ascoltare musica di Wagner, che è quella che ha dato davvero la possibilità di grande espressione dal punto di vista musicale, dal punto di vista della strumentazione per banda del maestro Manente. E per voi una chicca, la cavalcata delle Valchirie.
1: Brano tra i più noti della produzione teatrale wagneriana, La cavalcata delle Valchirie introduce il terzo atto dell'opera, La Valchiria, rappresentata per la prima volta a Monaco nel 1870. Le Valchirie sono le figlie guerriere del dio Wotan, e in questa pagina di grande virtuosismo strumentale, ricco di trilli, scale e arpeggi velocissimi, sono rappresentate mentre galoppano sui loro cavalli alati nel cielo in tempesta.

0: Diretta dal qui parlante il maestro Leonardo La Serra in grosso, questa bellissima composizione di Richard Wagner che sicuramente darà lo spunto per un'ulteriore riflessione da parte del nostro professor Sergio Bucci.
1: Ma io volevo anche ricordare la presenza quale direttore di banda in Egitto, dirigendo la banda di Re Fuad. Lui venne talmente apprezzato che Re Fuad, in una visita che ha compiuto a Venezia, ha elogiato in maniera particolare le doti del maestro italiano, proprio in un incontro con Re Vittorio Emanuele e la regina Elena. In Egitto Manente ha composto anche alcuni brani musicali. Poi nel 1923, per gli alti meriti acquisiti all'estero in campo artistico, proprio il re lo nomina motu proprio commendatore dell'ordine della Corona d'Italia. La cerimonia si tenne al Quirinale durante un breve viaggio che Manente compì in Italia per partecipare ai funerali del padre Liborio a Catania. Era un'altra curiosità.
0: Bene, bene, molto belle queste chicche che ci ha regalato il professor Sergio Bucci, ma ascoltiamo ancora un po' di questa bellissima cavalcata.

Per salutare voi tutti vorrei citare le parole dedicate al maestro Maente nel giorno della nomina a Cavaliere della Corona d'Italia, quando fu investito di questa onorificenza da Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Fuggi l'amara bellezza e la pace dell'anima godi, che è fonte preziosa dei pensieri, o maestro, e solitario al cielo innalza il forte tuo canto, pari a fiumana che d'Alpe gli echi veglia. Siede tranquilla la speranza sull'alto mare, e tu il remo affonda, accorto tenta, audace naviga, e contro l'incerte corrente muovi alla conquista. Noi saremo tua scorta.

0: E siamo ai titoli di coda di questa splendida trasmissione, che è solo l'inizio di una serie di appuntamenti che illustreranno e racconteranno la storia della banda musicale della Guardia di Finanza. Ma cedo la parola al generale di brigata Carmelo Azzarà, vice ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza.
1: Grazie Leonardo, grazie a tutti i radioascoltatori per questa splendida puntata, al professor Mannarella, ai giornalisti, al professore Bucci. Vi rimandiamo tutti al prossimo martedì, quando parleremo del maestro D'Elia, che è stato un grande maestro della Guardia di Finanza. Abbiamo visto durante questa puntata le opere scritte da Manente e la sua grandiosità, soprattutto in un periodo molto particolare. Grazie, alla prossima settimana.
2: Bene, allora signori, grazie al professor Bucci, che credo sia ancora in collegamento per
3: sì, tutte grazie queste... a voi, grazie a
0: grazie
3: voi.
0: Grazie Sergio, preziosissime
3: grazie Leonardo,
0: le tue
3: grazie.
0: Perle,
3: grazie.
0: I tuoi racconti, grazie.
3: Un'ultima cosa, c'è il tempo?
2: Purtroppo no, siamo già con la sigla, infatti sotto sentiamo la marcia d'ordinanza,
4: cioè che ci richiama all'ordine.
2: Che ci richiama all'ordine. Comunque senza, avremo modo per magari approfondire in un'altra circostanza molto volentieri.
3: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
2: Allora, grazie al maestro colonnello, grazie al luogotenente Francesco Giglio.
5: Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori ci vediamo alla prossima.
2: Martedì prossimo, ci ritroviamo martedì prossimo.
0: Colonnello Leonardo La Sera Ingrosso, maestro direttore della banda musicale della Guardia di Finanza.
2: E ricordiamo la replica, chi avesse perso questa puntata in diretta sul nostro portale vaticanews.bua i podcast. E un saluto chiaramente al professor.
6: Grazie a tutti e buon ascolto con le musiche della banda della Guardia di Finanza.
2: Quindi, come dicevamo, si può ritrovare questa trasmissione sui podcast sotto Zoom e domenica prossima alle 17:30 in replica su Soundsnick. Da Stefano Jack Sparrow
4: e Gigi Picardi
2: è tutto, un buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao.

Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Louis Couperin, suite per clavicembalo in la minore, e di Antoine Forqueray, un brano da Piece de Viol, Mise en Piece de Clavecin, par Monsieur Forqueray, Le Fils. Mizzi Meyerson, clavicembalo.

0: Ecco la musica di Cooper N, Forché Re, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati, mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello». Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
3: L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. La ipocrisia è un pericolo grave. Per questo Gesù è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere, per esempio, il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte.

forte. Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa e dei fratelli. E dimentichiamo che soltanto in un caso è lecito guardare un altro dall'alto in basso, quando è necessario aiutarlo a sollevarsi. L'unico caso, gli altri non sono leciti. E la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalesimo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti, soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. E ricordiamoci ancora una cosa, con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre, mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi, mai si stanca, eh?

0: vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali. Alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa, e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ogni fine è un inizio. La nostra percezione del tempo è una linea retta che va dal passato al futuro, da un inizio a una fine. Per questo il tempo è quasi sempre una fonte di ansia, qualcosa che per sua natura si consuma e che perdiamo progressivamente con il procedere dell'esistenza. Cronos era la terribile divinità greca che rappresentava questa paura inconscia. Non a caso gli era stata attribuita la bizzarra attitudine di mangiarsi i suoi figli, perché temeva che se fossero diventati adulti si sarebbero mangiati lui. Quindi l'invito del mito è di diventare adulti per avere più potere sul tempo. Crescendo infatti con la saggezza che viene dall'esperienza, impariamo a utilizzarlo meglio e possiamo attribuirgli caratteristiche più benevole. Possiamo ad esempio affiancare alla visione lineare del tempo una interpretazione più circolare. Ti sembra di procedere lungo una linea retta, ma in realtà cammini su una linea curva, piegata dalla gravità, come la luce che attraversa lo spazio. Su questo nuovo percorso circolare, nella prima parte della tua vita, ti allontani progressivamente dal punto di partenza e conosci. Procedi per addizioni successive, accumuli emozioni, relazioni, oggetti, idee, personalità, rappresentazioni, trionfi e trofei, sconfitte e ferite riportate in battaglie, vinte e perdute. Nella seconda parte comincia il viaggio di ritorno e riconosci. In qualche modo il viaggio, invece di concludersi, ricomincia in una nuova dimensione che può arricchire la tua esperienza. Riscopri momenti, luoghi, persone che avevi frettolosamente archiviato, correndo da qualche altra parte e verso qualcos'altro. Molte delle cose che invece hai ritenuto importanti ora appaiono insignificanti. Lasci andare quello che non ti serve più, soprattutto le cose più inutili, ferite e rimpianti. Perdoni, ti perdoni. Procedi per sottrazione su questo cammino di progressivo alleggerimento. Provi gratitudine mentre ritorni verso un nuovo punto di partenza. Ritrovi la capacità di stupirti, di meravigliarti e di imparare. Praticando queste rinnovate qualità che hai conosciuto nella prima parte del tuo percorso esistenziale, torni a scoprire cose nuove, come accadeva nella parte iniziale della vita, e il viaggio diventa ancora più interessante e affascinante. Come approssimandoti a una straordinaria fonte di luce, percepisci tutto il calore, l'amore, la comprensione e l'appartenenza alla potente sorgente da cui tutto è cominciato e da cui ti eri allontanato. E procedi con rinnovata calma.

0: Resistenze interiori. Se deciderai di amarti, attirerai sulla tua strada il male. Avrà l'aspetto di un cane rabbioso e cercherà di sbarrarti il cammino per farti desistere dai tuoi propositi. Metterà in scena tutto il suo minaccioso repertorio, ringhierà contro di te mostrandoti denti aguzzi e spaventevoli, e a lungo vi guarderete negli occhi. Tu non arretrerai. Lui si infurierà e tenterà attacchi scomposti senza riuscire mai a portarli a compimento. Balzerà sul posto, confuso, e infine cederà alla tua calma e al tuo sguardo limpido e sereno. Abbasserà le orecchie e si avvicinerà a te, sconfitto e sottomesso, per leccare la tua mano. Tu lo accarezzerai con compassione e riprenderai la strada verso la tua meta. Ho sempre creduto che la presenza di forze opposte sia profondamente necessaria al funzionamento di questo universo, e l'amore non fa eccezione. Per quanto paradossale ci possa sembrare, il desiderio umano di cancellare gli ostacoli, gli elementi oppositivi e le forze antagoniste, soprattutto quando si manifestano attraverso eventi, esperienze ed emozioni negative, è apparentemente contrario al progetto che la natura ha disposto per noi. Le più antiche filosofie, le scritture sacre, le religioni, ma anche la fisica moderna, ci confermano che l'universo, nella sua componente energetica, come in quella materiale, ha una natura dualistica, che include l'esistenza, il confronto e l'alternanza di due polarità opposte: il buio e la luce, il freddo e il caldo, l'amore e l'odio, il bene e il male, e così via. Da questa tensione e confronto si attiva una dinamica propulsiva che, nell'esperienza umana, crea i presupposti per far emergere risorse sommerse, stimolare la nostra creatività e mettere in moto la nostra capacità trasformativa. Nella mia personale e quotidiana esperienza ho maturato la certezza che sia inevitabile che ognuna di queste polarità, nel momento in cui si manifesta, contenga già il seme del suo opposto, e che presto o tardi la polarità contraria farà inesorabilmente la sua comparsa. Mi ha sempre colpito un'inspiegabile fine violenta di persone portatrici di messaggi di pace, amore, speranza. Penso a figure come Gesù, Gandhi, Martin Luther King, i fratelli Kennedy. Allo stesso tempo non posso non considerare che proprio quella fine violenta, piuttosto che spegnere quelle voci, ne ha amplificato il messaggio, divenuto contagioso, inarrestabile nel far crescere anche secoli dopo le coscienze di miliardi di persone. È dunque naturale allora aspettarsi che ogni atto d'amore, anche per noi stessi, possa evocare il cane rabbioso dell'odio, così come ogni opera di creazione sia destinata a evocare forze antagoniste che vorranno impedirne la realizzazione, mettendone alla prova la verità, la forza e la capacità risolutiva. Saranno quelle stesse forze ed esperienze a creare e rafforzare il loro opposto. Il nostro compito è comprendere questa dinamica e i benefici che le polarità opposte portano alla nostra crescita umana e spirituale. Ed è esattamente questa comprensione e la saldezza di spirito che crea, che può rendere innocuo, incapace di farci male, anche il lupo più rabbioso.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: San Paolo ci ha detto nella seconda lettura: nessuno si illuda, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Dio vede oltre, sa come si vince, sa che il male si vince solo col bene. Ci ha salvati così, non con la spada, ma con la croce. Amare e perdonare e vivere da vincitori.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati, mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello». Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
2: L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. La ipocrisia è un pericolo grave. Per questo Gesù è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere, per esempio, il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte.

degli altri, dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi. E in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti, soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. E ricordiamoci ancora una cosa, con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre, mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi, mai si stanca, eh?

A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo del rapporto speciale che aveva Giovanni Paolo II con la montagna. Andremo sull'Adamello e ci guiderà in questo viaggio il maestro di sci Lino Zani.

0: oggi, cari amici, parleremo, come anticipato, del rapporto speciale che aveva San Giovanni Paolo II con la montagna. E lo faremo guidati da un maestro di sci che ha conosciuto benissimo Karol Wojtyła. Sto parlando di Lino Zani. Lino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Tutto bene?
2: Bene, grazie, grazie in anticipo per quanto ci racconterai. E, Lino, dove ti trovi? Tra le vette dell'Adamello, molto care a Karol Wojtyła?
1: Esattamente, sono proprio nel mio paese, ai piedi dell'Adamello, sono qui a Temù. A 1200 metri col bel fresco proprio in piedi di questa bella montagna.
2: Ti invidiamo un po'. Allora Lino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era un uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che, come dici tu, ti ha segnato profondamente, a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora addolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò l'allora presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini?
1: Sicuramente è stato un incontro straordinario, fatto con, come giustamente stai dicendo, dal nostro presidente Pertini e del Santo Padre San Giovanni Paolo II. E è stata una giornata straordinaria. Tutto nasce da una lettera scritta da un ragazzo che viveva con noi nel rifugio, che descrive questo bellissimo posto, 3050 metri, pian di neve, e manda in avant scoperta Monsignor Stanislao, che era allora segretario particolare del Santo Padre, in un'ispezione, e da lì iniziamo a organizzare questa sua vacanza. Incredibile, perché il rifugio a 3000 metri era un rifugio molto spartano, gli unici due posti caldi erano la sala da pranzo e la cucina.

le camerette erano camerette molto strette, molto piccole, era 1,5 m per 2, con dentro 3 letti che usavamo per i clienti della scuola di sci. E abbiamo tolto i 2 letti sopra e abbiamo deciso di fare un lettino solo per il Santo Padre. E questo succedeva un mese prima della venuta del Santo Padre, quindi erano i primi di giugno. Si decide che il 16, 17, 18 luglio sarebbe venuto a fare questa vacanza il Santo Padre. Però cosa succede? Che ai tempi usavano i mezzi dello Stato italiano, quindi c'è una richiesta di un volo che da Roma andava a Verona e di un elicottero che da Verona andava sul ghiacciaio. Non tanto l'allora nostro presidente Pertini, ma il suo staff si domanda: ma dove deve andare il Santo Padre, che non c'è niente di ufficiale in programma? E quindi il nostro presidente chiama il Santo Padre, perché erano molto amici. Chiede: ma dove vai? Che il Santo Padre a quel punto non gli può mica raccontare una balla. Gli dice: guarda, vado a sciare 3 giorni sull'Adamello. E pensando che 3 giorni dalla partenza il nostro presidente ha un sacco di impegni, gli dice: dai, perché non mi accompagni? E quindi anche Sandro Pertini accetta l'invito, gli dice: ma sì, andiamo. E così, oltre il Santo Padre, arriva anche il presidente. Quindi quel giorno, quel lunedì 16 di luglio, è un giorno straordinario, perché in questo rifugio arriva il Presidente della Repubblica e il nostro amato Papa. E inizia questa giornata bellissima, dove portiamo a sciare il Santo Padre. Il Presidente rimane sul gatto, che lo prendeva un po' in giro, diceva: santità, scia come una rondine. E quindi quella mattinata è straordinaria. Pensa che arrivano a sciare fino alle 12:30 quella mattinata, poi ritorniamo al rifugio e arriviamo al rifugio e la mamma aveva preparato un piatto tipico del Trentino, gli strozzapreti. Quindi il presidente va in cucina e gli dice: ma signora Carla, cosa ha preparato di buono oggi? E la mamma gli dice: gli strozzapreti. Quindi il Santo Padre, che era salito in camera a cambiarsi per venire a pranzo, incontra il nostro presidente, che gli dice: santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensa che il pranzo è iniziato. Un pranzo straordinario, fatto di racconti tra due amici che si trovavano in questo rifugio, con un pian di neve, con centinaia di chilometri quadrati di ghiacciaio, da questo finestrone. Però poi un po' il grappino che si era fatto alla mattina, un po' il vino. A un certo punto il nostro presidente dice: ah, dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare. E quindi non ce la fa a mantenere il segreto, perché era tutto segreto lassù, nessuno poteva salire, perché si era deciso di dare questa notizia, che su questo ghiacciaio, essendo ghiacciaio dove è stata combattuta la prima guerra mondiale, si doveva far saltare queste bombe che erano state trovate, mentre invece c'era il Santo Padre e il Presidente.

0: Lino, una curiosità. Come sciava Giovanni Paolo II? E poi avete mai gareggiato?
1: Gareggiato no, e c'è stata una sfida però, è più avanti nel tempo, perché ho avuto la fortuna di portarlo poi a fare queste sciate segrete il martedì nelle località vicino a Roma, Campo Felice, Vindoli,
0: sotto in Abruzzo.
1: In Abruzzo sì, perché era facile da raggiungere, in un'ora e mezza eravamo a sciare. E no, sciava bene. Pensate che sciare 7-8 ore in estate sul ghiacciaio era un atleta, insomma, era stato ferito. L'unico problema che aveva in quel periodo, aveva 66 anni, doveva mangiare più volte al giorno per potersi poi scaricare, ecco, perché non avendo più tutto l'intestino aveva un po' di problemi. Però scendevo da tutte le parti. Ecco, il mio compito sciando su un ghiacciaio era quello di seguirlo, che non mi cadesse in un crepaccio, perché il ghiacciaio è fatto anche di crepacci, quindi quando vedevo che la zona era libera dai crepaci, lo sciavo, gli dicevo via, io andavo avanti, mi fermavo prima del pericolo, e lui scendeva tranquillamente, era veramente bravo.
0: Ecco, nel corso delle vostre passeggiate, Lino, di cosa parlavate e poi vi siete mai fermati a pregare insieme?
1: Ecco, la cosa più bella, sì, erano giornate di svago, perché lui aveva probabilmente bisogno di queste giornate di libertà, però erano anche grandi momenti di grande preghiera. E io mi ricordo il secondo giorno di questa sua vacanza, perché poi è dovuta essere interrotta, perché avendo dato la notizia a tutto il mondo che Santo Padre si trovava a sciare su Adamello, non c'era più la possibilità di garantire la sicurezza, perché ormai la notizia era trapelata. Però quel secondo giorno, quella seconda mattinata, è per me la giornata più bella della mia vita, perché ormai era tutto il giorno, che il giorno prima avevamo state tante ore insieme, la sera avevamo cenato insieme nella cucina, non eravamo più andati nella sala, eravamo rimasti veramente in pochi. E quella seconda giornata facciamo un paio di discese su questo pendio, che è il ghiacciaio dell'Ares, e quando arriva dopo due discese chiede di essere accompagnato su un sasso al passo, dove si domina a 360 gradi tutte le montagne, il Brenta alle nostre spalle, l'Adamello, la Presganella, montagne di oltre 3000 metri. Questo uomo che si siede su questo sasso e inizia questa preghiera si immobilizza e rimane lì per più di un'ora, non sembrava più sulla terra. E quelle quattro persone che erano lì sul ghiacciaio, che eravamo lì, che camminavamo, ci sembrava di fare un rumore enorme sulla neve, quindi ci siamo immobilizzati. E quindi scende questo silenzio, il silenzio della montagna, e questo silenzio incredibile, a vedere quest'uomo che non sembrava più qui tra noi, ma sembrava già prospetto del Signore per ricevere probabilmente questi messaggi. Io poi avrò la fortuna di vederlo parecchie volte, e in queste sue preghiere così mistiche, molto molto profonde. E poi si riprendeva, poi ho avuto la fortuna anche proprio con lui in questi momenti di parlare, di raccontare, di chiedere al Santo Padre come potevo essere un buon cristiano, perché pensate, io per 5 mesi all'anno vivevo in un rifugio dove qualche volta arrivava qualche prete e diceva la messa, quindi non avevo la possibilità di frequentare la chiesa. E lui mi ha detto: Marino, provati questi bei posti, questi santuari, lui li chiamava così, questi posti dove tu puoi pregare. Se sei un buon cristiano riesci a svolgere questo comandamento di frequentare la chiesa. La chiesa la puoi trovare anche in questi posti, e lui l'ha trovata in tantissimi bellissimi posti dove riusciva a ricevere veramente questi messaggi dal Signore.
0: Che tipo di amicizia era la vostra, Lino?
1: Ma era quasi padre e figlio, cioè un'amicizia di un uomo che ha condiviso con me questi momenti di svago, ma anche grandi momenti di preghiera e di bellezza delle montagne. Ecco, uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando io ho scalato il mio primo 8000, che sono tornato da questa cima, sono andato 8200 metri, lui ogni volta che partivo per andare a scalare queste montagne mi regalava una croce da portare sulle cime. Io ho questa bellissima foto a 8200 metri con questa croce in mano, e quando rientro gli faccio vedere questa bella foto, mi dice: Malino, cosa che ti spinge ad andare così in alto? E per noi montanari, quando saliamo queste montagne, soprattutto dopo i 7000 metri, facciamo pochi passi, ma si apre sempre un pezzo di monte sempre più grande, però saliamo sempre un versante e vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. Siccome a San Giovanni Paolo piaceva anche un po' scherzare, mi diceva: Malino, guarda che dall'altra parte ci puoi arrivare una volta sola. Però avevo 27 anni, ho detto: ma spero di arrivarci più tardi possibile. Però sempre con questa bella foto mi dice Lino, dalla cima, però a noi montanari, perché lui si sentiva un montanaro, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. Io comincio a pensare a questa frase, dalla cima si può solo scendere, quando lo rivedo dopo, però penso da alpinista, dovete pensare che la cima è solo la metà della salita, poi c'è la discesa che forse è la parte più difficile della scalata, un po' perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina della salita. Però poi lo rivedo a luglio e viene a benedire l'altare che gli avevano dedicato, questo era il 1988, gli chiedo: ma Santo Padre, cosa voleva dirmi? Dalla cima si può solo scendere. E lui aveva questo bel modo di parlarmi, mi prende le mani, me le stringe, mi dice: Lino, nella nostra vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è saper tornare indietro e saper rinunciare. Il rinunciare è forse una delle cose più belle che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, la rinuncia, che forse in questo momento nessuno sa più rinunciare a niente, abbiamo tutto, e cioè saper tornare indietro, saper rinunciare è una delle cose belle che mi ha lasciato.
0: Allora Lino, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, anche a te strappo una promessa che ci risentiremo spesso, la prossima volta parleremo delle tue imprese in montagna.
1: Grazie a tutti e grazie Orazio per questa bella
0: grazie
1: la possibilità di dare a tutti.
0: Buona giornata a Lino Zani, maestro di sci. Buona giornata, grazie. Lino.

Celebramus missam de Sancto Joseph de Calasanz, presbitero, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et pretio Charistica tertia.

0: Oremos. Deus, qui beatum Iosephum presbyterum tanta caritate et patientia decorasti, ut pueris erudiendis omnique virtute exornandis constanter incumbaret, concede quesumus, ut quem sapientiae preceptorem culimus, veritatis cooperatorem Jupiter imitemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per Sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: Venit Dominus judicare terram. Venit Dominus judicare terram. Dicite in gentibus, Dominus regnavit, etenim correxit orben terre, qui non commovebitur, judicabit populos in equitate. Venit Dominus judicare terram. Letentur celi et exultet terra, sonet mare et plenitudo eius, gaudebunt campi et omnia quae in eis sunt. Venit Dominus judicare terra. Tunque exultabunt omnia ligna silvarum, a face Domini quia venit, quoniam venit judicare terra, judicabit orbe in terre in justitia et populus in veritate sua.
0: Venit Dominus
1: judicare terra.

0: Kristur Jesus Kristus.
1: Martedì 25 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra in Ucraina, i volenterosi confermano il sostegno a Kiev, esercitazioni congiunte da ottobre, 4 i morti nella notte da entrambe le parti, a Krasnodar e Zaporizhia. I militari siano buoni samaritani e proteggano i cittadini dalle ingiustizie, così il Papa all'ordinariato militare del Portogallo ricevuto ieri in udienza. La guerra non porta soluzioni, serve pazienza e dialogo, lo ha detto padre Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, dal nostro studio al meeting di Rimini. Ben trovati da Roberta Barbi. La coalizione dei cosiddetti volenterosi accelera sul sostegno a Kiev. Nella riunione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina, il premier britannico Burnham autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio per consentire a francesi e ucraini di velocizzare la produzione in Ucraina. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Notte di combattimenti tra Russia e Ucraina. La Russia ha colpito 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio, causando la morte di 2 persone e provocando un incendio. Ieri vertice dei volenterosi a Kiev, la riunione è stata presieduta dal primo ministro Burnham. Il premier Burnham ha sottolineato che la coalizione è pronta a dare tutto l'aiuto militare che serve. Il presidente Macron ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Intanto, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina, la Commissione UE ha approvato nuovi aiuti da 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea, missili e radar. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio UE Antonio Costa, che ha partecipato alla riunione.
1: La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo è l'Operation Economic Outcast statunitense, che mira a tagliare tutti i legami finanziari di Teheran. Nel mirino non c'è solo l'Iran, appunto, ma anche tutti i paesi che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Le sanzioni includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Di rimando, l'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni USA e nella notte una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz a largo dell'Oman. La situazione in Cisgiordania e a Gaza continua a peggiorare e la gente non ce la fa più. Sono parole piene di dolore quelle di padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, preoccupato per il prossimo anno scolastico. Lo ascoltiamo intervistato da Beatrice Guerrera.
3: E veramente sono preoccupato perché io sono direttore di 2 scuole a Gerico e perché entro e non so a che ora posso uscire. E veramente delle volte chiudono Gerico e fanno le stesse cose a Betlemme. E puoi rimanere 6, 7, 8 ore senza uscire.
4: Si profila all'orizzonte la riapertura delle scuole. Com'è la situazione?
3: Un altro problema anche questo. Noi abbiamo 15 scuole a Gerusalemme Est, 15 scuole cristiane, almeno 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania e sempre hanno avuto il permesso di venire da Betlemme, da Ramallah, vengono anche di Hebron e adesso hanno tolto il permesso dal 20 di luglio e senza questi insegnanti, che sono 170 insegnanti, non possiamo fare scuole.
1: La guerra non porterà mai soluzioni, serve la pazienza del dialogo, così padre Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, a colloquio con il direttore dei media vaticani Andrea Tornielli, dal nostro studio al meeting per l'amicizia fra i popoli in corso a Rimini. Il vescovo cappuccino racconta la vita dei cristiani, che in quei territori sono oltre 1 milione, e come la loro realtà sia cambiata dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran.
5: Da noi si vede molto chiaramente che l'unica via è quella della promozione della pace e la pazienza del dialogo vicendevole. Sicuramente le armi non porteranno mai a soluzioni, quindi bisogna avere la pazienza del dialogo e la promozione comune della pace. È l'unica via possibile per una convivenza comune e feconda. Perciò le parole del Papa di promuovere una pace disarmata

0: e disarmante sono parole imprescindibili da avere davanti al cuore e agli occhi tutti i giorni della nostra vita.
1: Grazie, lo sono anche per noi, perché l'impegno di tutti, credo, nel nostro impegno sociale e anche politico, di far sì che si creda all'autentico realismo, che è quello dell'amore e della misericordia, e non al falso realismo, che è quello delle armi e dell'armarsi e del considerare l'altro nemico.
0: Veramente, anche dal punto di vista realista, cioè l'unico realismo
1: vero
0: è promuovere la pace e sostenere il dialogo fraterno. Non c'è altra strada.
2: Apriamo la pagina Vaticana. Il Papa ha ricevuto ieri in udienza i membri dell'ordinariato militare del Portogallo e alcuni rappresentanti delle forze armate e di sicurezza in pellegrinaggio a Roma in occasione dei 60 anni dall'istituzione. Il servizio di Daniele Piccini.
3: I militari siano buoni samaritani e sappiano mostrare la forza di chi sa riconoscere i propri limiti. Leone XIV ha sintetizzato in questo modo il compito dei soldati ricevendo in udienza nella sala del Concistoro l'ordinariato militare del Portogallo, insieme a rappresentanti delle forze armate e di sicurezza del paese.
4: Todos os dias.
3: Ogni giorno spetta a ciascuno di voi la nobile missione di difendere la sovranità della patria e lo Stato di diritto, vigilando sulla sicurezza dei concittadini e proteggendoli dalle ingiustizie. Il pontefice ha indicato infine la figura evangelica del centurione romano che cerca Gesù affinché curi il suo servo malato, come esempio di un tipo speciale di forza. Egli conosceva bene i valori ai quali ispirate la vostra vita: l'obbedienza, la disciplina, la rinuncia, la lealtà, il cameratismo, la dedizione, la responsabilità e il coraggio. Allo stesso tempo quel militare sentiva il bisogno di Dio, sapeva che l'essere umano non basta a se stesso.
4: Non si basta a se stesso.
2: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno aggiornato il bilancio delle vittime del virus Ebola, oltre 2000. Francesco De Remigis ha sentito Giovanni Putodo, responsabile programmazione e ricerca operativa dei medici con l'Africa QAM, sull'invio annunciato di oltre 50.000 vaccini da parte dell'OMS per proteggere i medici.
5: Non esiste al momento un vaccino approvato specificamente contro il virus Ebola variante Bundibugyo, però per i risultati che si sono ottenuti nei laboratori e negli animali sembra che il vaccino invece esistente per la variante Ebola Zaire, quella che è stata responsabile del maggior numero di epidemie di Ebola in Africa, sembra che questa offra una protezione, cioè che sia efficace in parte anche per la variante virus Ebola Bundibugyo.
6: Un approccio positivo da questa iniziativa dell'OMS.
5: 50.000 dosi devono arrivare sul posto e verranno utilizzate per proteggere gli operatori sanitari, che sappiamo sono i primi ad essere esposti, e anche ai casi positivi. Nel frattempo sono in corso anche degli studi, degli trial sul posto, tra l'altro, per testare l'efficacia e la sicurezza di un vaccino specifico per la variante Bundibugyo. Questo è il quadro.
2: E chiudiamo con la cultura. Un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ben prima della Rerum Novarum, Leonard Mell introdusse in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico di Leone XIII, a lui è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini, promossa dalla fondazione Costruiamo il Futuro. Il presidente Ubaldo Cassotto descrive al microfono di Eugenio Murrali l'emozione di aver accolto sabato scorso un visitatore d'eccezione, Papa Leone.
7: Sicuramente è stata emozionante e gli ho detto: guardi Santità, permetta la battuta, ma questa mostra è colpa sua. E lì si è messo a ridere, perché l'idea della mostra mi è venuta quando lui ha spiegato ai cardinali perché si chiamava Leone. Leone XIII era 50 anni avanti sui tempi. Anche gli industriali cattolici purtroppo non l'hanno capito. E poi aggiungeva Don Giussani: c'è un solo imprenditore che ha realizzato pienamente la dottrina sociale della Chiesa, ma si chiama Leonard Mell.
8: Anche Leonard Mell era in anticipo sui tempi.
7: Ma Leonard Mell dice: il cristianesimo ti rende un uomo nuovo. Nel 1883 fa il consiglio di fabbrica con dentro gli operai, dove parla di salario, di sicurezza sul lavoro, vieta il lavoro ai bambini sotto i 12 anni, istituisce il congedo maternità, inventa gli assegni familiari, Armel abolisce il lavoro domenicale e dimostra che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è la centralità dell'uomo nel lavoro.
2: Ed è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: partire dal 1 gennaio 2027 su auto, camion, componentistica di settore acciaio del Canada. Lo ha annunciato il presidente americano Trump sui social. Ottawa non ci sta e annuncia tariffe di rimando. È stata dovuta probabilmente a una fuga di gas in un appartamento al quarto piano. L'esplosione è avvenuta ieri in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. Nel crollo del tetto sono rimaste ferite gravemente due persone. È tutto, l'informazione torna alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali.

0: e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, buongiorno, oggi è martedì 25 agosto, io sono Marina Tomarro e saremo insieme fino alle 10, questa è Radio Vaticana con voi, dove i protagonisti in realtà siete voi perché ci dovete scrivere e dove ci dovete scrivere, è il nostro numero, il 335-12-437-22 e sono già tanti i messaggi che ci sono arrivati. Di saluto abbiamo Filomena che ci saluta come sempre con tanto affetto, grazie Filomena, e poi ancora abbiamo Tobia, che bel nome Tobia, e poi ancora abbiamo altre persone che ci stanno salutando, c'è Marco che ci saluta, c'è Rocco e ci mandano anche delle belle cartoline, dei bei disegni, delle foto da quelli che sono i luoghi dove in questo momento sono i nostri ascoltatori, siete voi, magari siete ancora in vacanza, beati voi, di fronte al mare ci state ascoltando proprio lì, oppure siete tornati a casa e vi state preparando per il rientro al lavoro, tra un po' si apriranno anche le scuole, quindi pure per i ragazzi inizierà un nuovo impegnativo anno scolastico e quindi insomma il momento dell'inizio è sempre qualcosa di bello, e allora diteci un pochino cosa vi piacerebbe poter trovare all'inizio di questo nuovo anno, cosa sperate che questo inizio di anno vi porti, perché sì, è vero che l'anno finisce il 31 dicembre e ricomincia il 1 gennaio, però in qualche modo settembre è un ricominciare, un riprendere quello che abbiamo lasciato a giugno, poi sono passati due mesi in cui magari uno si cerca di riposare, si vive un po' in un tempo sospeso, quello dell'estate, però poi torna a settembre con anche un pochino il meteo ce lo fa vedere e quindi si deve riprendere a ricominciare nella vita quotidiana, la vita di tutti i giorni. Allora voi cosa vi augurate, cosa sperate che questo nuovo anno possa portarvi? E Filomena immediatamente ci risponde: una società più equa dove mi vorrei ritrovare, e c'hai ragione. E ancora abbiamo altri saluti che stanno arrivando da Roseli, un caro saluto da casa prima di uscire per il lavoro, un forte abbraccio, allora un forte abbraccio a te Roseli e a tutti i nostri amici, a tutte le nostre amiche e amici che in questo momento si stanno recando al lavoro. E allora però rimaniamo ancora un pochino in tono istituzionale e come augurarvi allora una buona giornata con un brano che ci mette sicuramente moltissima allegria. Allora Macumba con Carl Brave e Noemi. E mentre...

0: maestro Damiano Caprio che ci seguirà per questa puntata, e oggi abbiamo voluto iniziare in allegria, mi sembra una cosa molto carina, in fondo siamo ancora in estate, godiamoci ancora allora qualche giorno proprio di mare, di sole, se si può, perché davvero, ecco, poi l'inverno che ci aspetta sarà piuttosto lungo. E allora, però, adesso in questo momento, come sempre, dobbiamo capire a chi dare gli auguri di buon onomastico, e allora ascoltiamo insieme.
1: Oggi, 25 agosto, la Chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, sacerdote e fondatore degli Scolopi. Di origini spagnole, Giuseppe Calasanzio arriva a Roma, ospite dei Colonna, e qui si accorge dello stato di abbandono e ignoranza in cui versano i ragazzi poveri. A loro dedicherà la vita fondando la prima scuola gratuita d'Europa, affidata a un nuovo ordine, gli Scolopi. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda San Ludovico, Luigi IX, re di Francia.
0: E allora, diamo gli auguri naturalmente a chi porta il nome Giuseppe, ricordando San Giuseppe Calasanzio, e chi porta il bel nome di Ludovico, anche questo nome molto bello. E allora, cari amici, andiamo però a vedere quali sono gli avvenimenti del giorno. Iniziamo dai due appuntamenti consueti: dalle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre da Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. In India oggi è il Kandahamal Day, la data è stata indetta dalla National Solidarity Forum, piattaforma della società civile indiana nata all'indomani dei violenti pogrom contro i cristiani dell'Orissa del 2008, per non dimenticare i massacri compiuti dagli estremisti indù contro i cristiani. La giornata è celebrata dai cristiani del distretto dal 2009. E ancora a Mosca, ricordiamo la visita nella capitale russa di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. A Ginevra l'Istituto delle Nazioni Unite per il Disarmo lancia l'edizione 2026 del monitoraggio dei trattati sul commercio delle armi, mentre andiamo a New York, dove c'è la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle crisi alimentari nelle zone di conflitto. Ancora in Myanmar è l'anniversario della cacciata dei Rohingya nello stato di Rakhine, era il 25 agosto del 2017, mentre a La Habana, Cuba, è l'anniversario dello storico accordo di pace tra i guerriglieri delle FARC con il governo colombiano, era il 25 agosto del 2016. In Uruguay invece oggi è la festa dell'indipendenza. Allora, tanti auguri a tutti i nostri carissimi amici uruguayani. E invece, per capire di cosa siamo andati a parlare nei nostri GR, il GR delle 8, il flash delle 9 e tra tre quarti d'ora il flash delle 10, abbiamo qui la collega Roberta Barbi. Buongiorno Roberta, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno Marina, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Con cosa abbiamo aperto oggi?
2: Allora, oggi abbiamo aperto di nuovo con l'Ucraina, che è sempre in primo piano sia dal punto di vista, diciamo così, del terreno, perché anche questa notte ci sono stati attacchi reciproci da entrambe le parti, attacchi con droni. Sono due persone sono morte appunto in una raffineria a Krasnodar in Russia, in seguito appunto ad un raid che ha causato diversi incendi, e si calcolano due vittime invece dall'altra parte, in Ucraina, a Zaporizhia. Sul fronte diplomatico poi in primo piano la riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi, che si è tenuta in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina, a proposito degli anniversari,
0: certo,
2: che dicevi,
0: certo,
2: tu, e che coalizione che appunto accelera sul sostegno a Kiev in questa guerra che dura da oltre 4 anni. Da ottobre ci saranno esercitazioni congiunte con il premier britannico Burnham, che ha autorizzato la fornitura di progetti riservati del missile a lungo raggio, che consentirà a francesi e ucraini di velocizzare la produzione in loco. E poi in primo piano anche l'Iran con le nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti per una operazione che si chiama appunto Operation Economic Outcast ed è stata appunto annunciata dal presidente Trump, che mira a tagliare tutti i legami finanziari di Teheran. In particolare le sanzioni riguarderanno 5 settori chiave per l'economia iraniana: gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e i trasporti marittimi. Ovviamente Teheran promette ritorsioni e nel frattempo c'è stata l'ennesima petroliera che è stata colpita nello stretto di Hormuz mentre passava al largo dell'Oman.
3: Poi naturalmente abbiamo fatto il nostro collegamento con Rimini, dove abbiamo ascoltato le interviste su quelle che sono le due mostre, anzi oggi abbiamo ascoltato l'intervista sulla mostra di Harmel in particolare con il curatore, e anche qui insomma molto importante come cosa.
2: Sì, abbiamo ascoltato appunto al microfono del collega Murrali il presidente Ubaldo Cassotto, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, che ha proprio promosso questa mostra su Leon Harmel, definito un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, in quanto assai prima della Rerum Novarum introdusse in fabbrica diverse novità, amico stretto tra l'altro di Leone XIII, e appunto gli è dedicata questa mostra che è allestita al meeting per l'amicizia tra i popoli che è in corso a Rimini.
3: E infatti abbiamo ancora negli occhi le immagini di sabato proprio con Papa Leone che attraversava i corridoi del meeting, dove è andato a visitare prima la mostra, quella su Sant'Agostino, Tardita Mai, e successivamente questa dedicata a questa bella figura di Harmel, che forse in Italia non è molto conosciuta, però proprio grazie al Papa siamo riusciti alla mostra, naturalmente al meeting e tutto, siamo riusciti insomma a conoscere questa bella figura di questo importante precursore della dottrina sociale della Chiesa. E allora, cara Roberta, il prossimo appuntamento è tra
2: alle 10.
3: Allora, intanto buon lavoro.
2: Grazie.
3: E ti saluto con un brano molto allegro, Lemon Tree, i Full Garden. Andiamo indietro di qualche anno.

0: Ed erano i False Garden con Lemon Tree e io stavo cantando. Per fortuna che c'ho Damiano che mi avvisa che stiamo per tornare in onda, altrimenti rischiate di sentire pure me che canto, quindi insomma non mi sembra poi un buon buongiorno. E invece adesso è il momento del nostro podcast. Ogni settimana Andrea Tornielli, il nostro direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione, sceglie due passaggi tra i più significativi dei discorsi, delle omelie o delle catechesi di Papa Leone XIV. Li contestualizza, li commenta e prova a metterli in dialogo. Un podcast per riascoltare le parole del 267° successore di Pietro, conoscere il suo magistero e riflettere sui suoi insegnamenti. Questo podcast del nostro direttore Andrea Tornielli è realizzato a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. E allora andiamo ad ascoltare l'episodio 56 sul realismo della misericordia, che riprende naturalmente la visita di Papa Leone, ne abbiamo parlato poco fa, al meeting di Rimini sabato scorso.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
3: Grazie per essere qui, grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo e segno dello Spirito.

0: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
1: Con queste parole, sabato 22 agosto 2026, Leone XIV si è rivolto al popolo del meeting di Rimini, in particolare alle migliaia di giovani che animano la grande kermesse di fine estate originata dall'esperienza di Comunione e Liberazione. E non sono state parole di circostanza, ma un invito preciso che è rivolto a tutta la Chiesa. È l'invito a non arrendersi alla logica della divisione, dei muri e dei fili spinati che si innalzano, del linguaggio di odio, della folle corsa agli armamenti, delle guerre che continuano a provocare vittime civili e a colpire particolarmente i bambini, come accade a Gaza e in Ucraina. Papa Leone ha detto che questa è l'ora della responsabilità e ha aggiunto:
0: seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
1: C'è chi cerca di sminuire la portata delle parole che il successore di Pietro sta ripetendo contro la guerra e per giustificare le politiche di riarmo minimizzano il messaggio papale sostenendo che un papa in fondo non può che parlare di pace. Ma aggiungono: il realismo ci deve portare ad armarci sempre di più. In realtà, denuncia Leone nel discorso al meeting di Rimini, quello che sostiene una tesi simile è un falso realismo. Il realismo autentico è quello dell'amore, della misericordia, è quello di chi guarda sempre all'altro come un fratello e una sorella. Se il male si combatte con il male, ciò che si genera è una spirale di violenza senza fine. Le guerre in atto nel mondo, quelle sotto i riflettori dei media, come quelle dimenticate, lo dimostrano. Questa violenza va fermata all'origine, nel cuore degli uomini, disarmando atteggiamenti, linguaggio, gesti, perché restare umani significa riconoscerci fratelli. È dunque un invito forte e denso di conseguenze, quelle del Papa che ha parlato fin dal primo giorno del suo pontificato di pace disarmata e disarmante e che va tenuto presente come criterio di giudizio per l'impegno sociale e anche politico di tutti i laici cattolici.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E allora abbiamo ascoltato Henna, questa splendida canzone di Lucio Dalla, una canzone purtroppo, e sottolineo purtroppo, sempre attuale. E allora adesso cambiamo pagina, cambiamo tema, perché dal 14 al 18 settembre torna a Roma l'ormai tradizionale appuntamento con l'Alta Scuola Internazionale di Sociologia, ASIS, che è un appuntamento con l'alta formazione accademica. È un think tank sociologico promosso e ospitato dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma, presieduta dal professor Roberto Cipriani, sociologo delle religioni. La scuola vuole rappresentare un punto di incontro tra importanti sociologi e docenti internazionali, giovani ricercatori, dottorandi, studiosi delle scienze sociali. E noi abbiamo davvero il piacere di avere in collegamento telefonico il professor Roberto Cipriani. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professore, prima di tutto, quando parliamo di questa scuola, quest'alta scuola internazionale di sociologia, che cosa vogliamo intendere?
2: Ma diciamo che perfettamente nello spirito di Luigi Sturzo e della sua sociologia. Non dimentichiamo che questo è stato un importante contributo dato dal mondo cattolico alla scienza sociale. Lo stesso Istituto Sturzo da anni ha lavorato molto sulla formazione. Io stesso sono un prodotto di questa formazione che risaliva ormai agli anni 60-70. Ecco, proprio sulla scorta della mia esperienza, poiché a causa della chiusura della Cassa del Mezzogiorno questa attività era stata interrotta, ho voluto riproporre lo stesso modello, e quindi dal 2017, quindi ormai quasi una decina di anni, ogni anno appunto riproponiamo questa offerta formativa per studiosi giovani, già laureati, in carriera per così dire, o per un'attività accademica o comunque di ricerca, perché diciamo è importante avere uno scenario ben oltre quello nazionale, ed è per questo che noi ci impegniamo ad avere all'interno di questa occasione presenze molto significative. Posso dire, abbiamo quattro calibri da 90: abbiamo il professor Boffi, che terrà la lezione introduttiva, ed è un matematico, il professor Gian Domenico Boffi, tra l'altro è il presidente della nuova SEFIR, Scienza e Fede in Relazione. Poi avremo l'economista, il professor Stefano Zamagni, e ancora il gesuita, nonché consulente del Vaticano, credo che abbia molto contribuito a qualche enciclica papale, il professor Gael Giraud. Sì. E ultimo, ma non ultimo, il professor Michel Maffesoli, praticamente uno dei pochissimi rappresentanti della famosa scuola francese di sociologia rimasta in vita dopo la morte recente di Edgar Morin. Ecco, questo è un parterre di re, come si suol dire, perché non solo avremo esponenti di questa levatura a livello internazionale, ma avremo anche i maggiori esperti italiani di alcune problematiche che si legano proprio al tema della scuola di quest'anno: ordine, disordine e mutamento.
1: Ecco, appunto, proprio su questo tema, professore, e questo è un po' il filo conduttore del programma di quest'anno. Cosa vuol dire?
2: No, vuol dire che sostanzialmente il sociologo, comunque la società stessa, ha a che fare con queste transizioni, con queste modifiche continuamente in corso. Basti pensare a quello che abbiamo passato con il Covid, a quello che stiamo passando adesso con il caldo. Sì. Insomma, abbiamo sempre delle emergenze in corso, e quindi un caos che si determina. Ora si tratta di capire come effettivamente stanno le cose, e in questo la sociologia dà un contributo importante. E appunto, diciamo, tenendo conto di questa necessità, noi stiamo interpellando i maggiori studiosi, per cui, non so, partiamo dalla pratica sportiva con il professor Diana e arriviamo alle problematiche delle analisi biografiche, le famose storie di vita. Tra l'altro c'è tutta la scuola di Anghiari, di Città della Pieve, ecco, quindi tutto un discorso che si va facendo strada in Italia, non solo, ma cerchiamo anche di tenere conto di alcune novità, per esempio i cambiamenti per quanto riguarda l'approccio al genere, la presenza, come dire, anche di gruppi che sono fortemente impegnati nell'ambito dell'attività formativa, e io penso anche alla giornata dedicata al FerpiLab, che darà un contributo importante a tutta la scuola, ma poi anche come dire tematiche legate al territorio, al Lazio in modo particolare, poi le questioni delle tecnologie dell'informazione, della complessità sociale e così via. Insomma, avremo veramente uno scenario straordinario con il contributo anche dell'Ipsos, che è la più importante agenzia di indagini demoscopiche in Italia. Davvero coloro che parteciperanno, ne abbiamo ammessi 18, i posti solitamente a disposizione sono 15, sì, ma tenendo conto di alcune caratteristiche dei richiedenti abbiamo allargato il numero a 18.
1: Professore, in un mondo sempre più digitalizzato e dominato da quella che è l'intelligenza artificiale, secondo lei qual è l'impatto proprio sulle relazioni sociali e sulla vita quotidiana oggi?
2: Guardi, effettivamente questa è una novità che poi non è del tutto una novità, già negli anni 90 qualcuno cominciava a parlare di questa nuova prospettiva. Il problema è come gestirla, come al solito, di fronte ad una situazione complicata occorrono conoscenze adeguate proprio per evitare di finire nella mischia e di finire magari inghiottiti da questo marasma di proposte che circolano. Quindi si tratta naturalmente non di demonizzare questa nuova soluzione, ma di saperla utilizzare al meglio, e naturalmente per far questo occorre un'adeguata preparazione, ed è esattamente quello che noi vogliamo offrire anche attraverso alcuni contributi specifici che si faranno nel corso della scuola.
1: Professore, a chi sono rivolti questi corsi? Chi sono le persone che richiedono di partecipare a questa scuola?
2: Ecco, in genere sono coloro che, usciti dall'università, avendo desiderio di continuare, non trovano, diciamo, soluzioni adeguate. Certo, vi sono soprattutto i master di primo e di secondo livello nelle università italiane, però non bastano, perché questi master, per esempio, non hanno una caratterizzazione internazionale, cosa che invece per noi è fondamentale. Cioè, ogni volta che noi proponiamo la ASIS, l'Alta Scuola Internazionale di Sociologia, abbiamo presenze straniere qualificate, qualificatissime. Potremmo fare un lungo elenco, una sorta di albo d'oro dei grandi studiosi delle scienze sociali che hanno partecipato a questa nostra alta scuola, purtroppo alcuni di loro defunti nel frattempo.
1: Sì. Professore, un'ultima domanda e poi la lascio. Lei è un professore di sociologia molto importante. Come è cambiato l'insegnamento proprio della sociologia da ieri ad oggi? Lei mi ha parlato degli anni 60, evidentemente gli anni della sua formazione, ma come è cambiato proprio l'approccio anche delle nuove generazioni verso la sociologia? C'è una maggiore curiosità? Ecco, come cambia secondo lei?
2: Allora, la curiosità non manca, l'attenzione non manca, anzi va incrementandosi. Cambia naturalmente il metodo, cambia soprattutto l'esperienza didattica. È chiaro che negli anni 60 e negli anni 70 non era immaginabile una formazione online. Oggi questo è praticabile. Però ecco, noi insistiamo molto sul fatto che i partecipanti al nostro corso siano effettivamente presenti dalla mattina alla sera. Tra l'altro abbiamo anche i momenti conviviali condivisi, in modo tale da avere una frequentazione, un faccia a faccia diretto con gli stessi studiosi che noi invitiamo di volta in volta, e questa è un'occasione unica, credo, nella esperienza di coloro che partecipano ai nostri corsi. Però dicevo, la novità è costituita dalla formazione online, perché io ritengo che al di là, diciamo, di questa possibilità per coloro che sono impediti, perché lavorano, perché sono molto distanti, certo, dalla sede, cioè, occorre insistere su una presenza fisica, una relazionalità guardandosi negli occhi. Questo è fondamentale.
1: Assolutamente d'accordo con lei. E allora, professore, ricordiamo dal 14 al 18 settembre torna a Roma il tradizionale appuntamento con l'Alta Scuola Internazionale di Sociologia. Grazie mille, professor Roberto
2: a
1: Cipriani.
2: Voi.
1: Grazie, arrivederci.
2: Buona giornata.
1: Grazie, grazie. E adesso ancora musica e questa volta torniamo sempre in allegria. Rimaniamo oggi in un clima allegro, estivo. E allora... magari c'è ancora qualcuno che parte. Cosa augurargli? Buon vento, Giovanotti Alfa.

0: Buon vento, Alfa e Giova. Allora, e invece cambiamo pagina, cambiamo tema, cambiamo tono. In Italia l'estate di solito è sinonimo di vacanza, ma c'è qualcosa che non va in vacanza purtroppo, e quella è la povertà. Al contrario, il caldo, la riduzione dei servizi, l'isolamento possono rendere ancora più difficili le condizioni di già chi vive in situazioni di fragilità economiche e sociali. È il messaggio che Alleanza contro la Povertà, coalizione che riunisce diverse organizzazioni con il comune obiettivo di sconfiggere l'indigenza, ha scelto di rilanciare con la campagna La povertà non ha ferie, una serie di approfondimenti dedicati proprio a quelle che sono le diverse facce del disagio che si inasprisce durante i mesi estivi: quello degli anziani, delle persone con disabilità, per arrivare fino ai caregiver, i minori, le persone senza fissa dimora, i lavoratori stagionali. E allora ascoltiamo Antonio Russo, portavoce della coalizione, al microfono della nostra Bianca Tombini.
1: Il caldo, purtroppo, come il freddo, complicheranno la vita di chi già in qualche modo ce l'ha complicata. Gli anziani sono fra questi, soprattutto quelli che vivono soli, che vivono in condizioni economiche disagiate, no? In certe circostanze, secondo per esempio la Società Italiana di Medicina di Emergenza e di Urgenza, possono diventare letali, cioè il caldo può uccidere. E oltretutto qui si aggiungono anche elementi come la solitudine di dove non ci sono, per esempio in casa persone, familiari o comunque collaboratori familiari che ti aiutano a superare condizioni di queste difficoltà. Oggi abbiamo il problema anche di rinfrescarci, perché è difficile sostenere i costi di un climatizzatore. Queste sono in qualche modo delle condizioni che dovremo provare a superare, ma mancano le politiche strutturali, no?
2: Secondo Istat sono 12 milioni i caregiver in Italia, di cui 4,4 milioni sono i familiari conviventi, mentre sono quasi 13 milioni le persone con disabilità. Questi sono dati importanti. Che paese ci raccontano questi dati e quali problematiche sollevano?
1: Ci racconta ancora un paese che si è distratto sulle persone più fragili, che sono anche quelle più tutelate dalla Costituzione, no? Perché lì c'è il quadro dei diritti e non delle cortesie, e cioè fare in modo che non cresca la povertà assoluta nel nostro paese, o la povertà relativa, o che le persone con disabilità non possano essere sostenute nel loro percorso di vita. Bene, questo vuol dire che la politica si è distratta, perché noi stiamo parlando di 12 milioni di persone che prestano gratuitamente aiuto ed assistenza.
2: Ecco, chi sono esattamente i caregiver di cui stiamo parlando?
1: Questi sono familiari, sono fratelli, sono sorelle, sono persone di famiglia che hanno rinunciato alle ferie. Perché per questi, per chi assiste un familiare con disabilità, semplicemente le ferie non esistono nel nostro paese, perché proprio in questo periodo assistiamo alla chiusura degli uffici, assistiamo a una riduzione dei turni di lavoro, lì dove magari c'era un centro nel quale alcune persone si ritrovavano e ora è chiuso.
2: Questa situazione quanto incide sulla condizione di povertà?
1: Noi siamo di fronte a una situazione che lascia riflettere. Siamo di fronte a una tempesta perfetta, perché si somma la difficoltà economica nella quale alcuni vivono, il carico familiare di una persona appunto con disabilità, un reddito familiare che risulta inferiore del 7,8% rispetto alla media nazionale. Questo vuol dire che non ce la fanno, sono famiglie e persone in condizioni di chiarissima deprivazione materiale.
2: Quali strumenti si possono adottare per contrastare questa situazione?
1: Tanto l'approvazione entro di quest'anno della legge, no? Sul caregiver familiare, con coperture adeguate, con un riconoscimento adeguato, con aiuti di tipo economico, che sono fondamentali. Ma ci vuole un quadro di servizi socio-sanitari, e non solo sanitari, non solo sociali, che in qualche modo garantiscano a queste persone una continuità di servizio per l'intero arco della giornata. Per cui bisogna mettere mano alla politica, alle grandi riforme, non solo alle misure spot che lasciano il tempo che trovano.
2: Qual è il vostro appello al mondo della politica?
1: È quella che la politica si occupi prima di tutto di chi ha bisogno di poter vivere dignitosamente nel nostro paese, sia esso disabile, sia esso povero o in condizioni di povertà. Occorrono politiche, senza delle politiche noi continuiamo a rimandare i problemi. Occorrono piani straordinari per affrontare il tema della povertà assoluta, occorrono politiche precise che attendiamo da tempo per le persone con disabilità e per i caregiver.

0: ascolta.
1: E allora, molto bella questa canzone e molto interessante invece l'intervista ad Antonio Russo, portavoce della coalizione che abbiamo ascoltato al microfono di Bianca Tombini, proprio su questo, su ciò che non va in vacanza, purtroppo in vacanza la povertà non ci va mai. E intanto sono tanti anche i messaggi che ci arrivano di saluto, qui leggo Pietro, Nunzio che ci salutano, naturalmente ci augurano buona giornata, Filomena che ci manda sempre delle belle foto in cui ci racconta della sua bella Puglia, e poi ancora Marco, quindi davvero grazie per tutti questi saluti che ci fate e anche queste osservazioni, questi pensieri che ci in qualche modo ci affidate. Francesco ci scrive: io spero che questo nuovo anno sia per me un po' più fortunato dell'altro, sia un nuovo inizio, sia qualcosa di bello e mi faccia versare meno lacrime. Noi non sappiamo perché stavi male, Francesco, però ti abbracciamo e davvero ti auguriamo che questo nuovo anno cominci con una grande gioia, con un grande sorriso, che tu possa sorridere per questo nuovo anno. Non c'è veramente niente di più bello. E allora anche la canzone che sta andando in sottofondo sembra quasi voler augurare al nostro amico che ci ha scritto, ma poi un po' a tutti noi, perché tutti abbiamo bisogno di una buona sorte, di una buona suerte, di una buona fortuna. E allora noi però ci affidiamo naturalmente alla provvidenza, è quella che ci aiuta tantissimo ogni giorno e ce lo dimostra in mille modi. E allora una buona giornata, una buona continuazione di ascolto sui nostri programmi della Radio Vaticana. Ringrazio e saluto al di là del vetro Damiano Caprio, vedo già pronta Roberta Barbi con il suo flash. E allora da parte mia per oggi è tutto, ci sentiamo domani, ciao da Marina.

Le 10, Roberta Barbi in studio. Un attacco di droni russi ha danneggiato l'infrastruttura di un valico di frontiera internazionale al confine tra l'Ucraina e la Moldavia, lo riporta Ukrinform citando il servizio doganale ucraino. Il traffico attraverso il valico è stato sospeso e stanotte Mosca ha colpito con raid simultanee anche diverse regioni del paese. Pakistan e Iran stanno discutendo del ripristino del memorandum di Islamabad firmato a giugno tra Teheran e gli Stati Uniti per contribuire a risolvere il conflitto in corso. Lo scrive sui social il ministro dell'Interno

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM. Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Un buongiorno da Rimini, da Gianmarco Murroni, martedì 25 agosto, 10.05 precise, penultimo giorno di meeting quest'oggi, il meeting per l'amicizia fra i popoli, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Un saluto e un ringraziamento a Luca Rossi e a Daniele Giorgi alla parte tecnica, un saluto e un ringraziamento ai colleghi che da Palazzo Pio ci consentono di andare in onda, un saluto e un ringraziamento a voi che ci state seguendo. 335-1243-722 il numero di cellulare a cui inviare i vostri messaggi, le vostre riflessioni, le vostre domande anche sul meeting di quest'anno. Abbiamo raccontato

0: Raccontato tante storie, tanti incontri. Continueremo a farlo anche in queste ultime ore di meeting, ma prima di farlo, come di consueto, questi giorni sono tanti anche gli eventi che si incrociano in queste settimane. Facciamo un salto e andiamo a parlare di sport.
1: Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
0: A Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli, a Taranto, i giochi del Mediterraneo con Atletica Vaticana tra i protagonisti. Allora noi salutiamo Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Giampaolo, buongiorno.
2: Buongiorno a te Gianmarco e a tutti coloro che ci ascoltano, un abbraccio.
0: E allora riprendiamo un po' il filo anche del racconto sportivo da Taranto. Ieri un'altra giornata, un pomeriggio, ecco, che ha visto impegnato proprio un atleta di Atletica Vaticana.
2: Assolutamente sì, nella prova in linea di ciclismo, corsa devo dire a temperature davvero, davvero potenti, perché la partenza è stata all'una del pomeriggio, naturalmente non della notte, e Emiliano Morbidelli è stato davvero, davvero bravo tentando, stando in testa nei primi chilometri e tentando addirittura una fuga all'inizio proprio della gara. Poi è partita, devo dire, siccome nella fuga c'erano atleti importanti, è partita la reazione, come dicono i telecronisti bravi del ciclismo, da parte del gruppo, e mi diceva Emiliano che si sono toccate velocità nel falso piano che da Taranto, dal centro di Taranto, andava a Martina Franca in questo circuito di 133 chilometri, anche diciamo medie di 65 chilometri orari, che è praticamente una motocicletta.
0: Sì,
2: perché è cominciata impressionante una bagarre, per cui lui dopo questa poi sono entrati in campo i professionisti, Mirko Maestri, per esempio, uno dei capitani dell'Italia che ha vinto gare al Giro d'Italia, al Tour de France. Insomma, diventa difficile la competizione, ma non eravamo lì per quello, naturalmente.
0: Certo.
2: È stata davvero una prova molto bella, e credo anche che l'amicizia che è scattata, in particolare, se mi posso permettere, proprio con San Marino. Devo dire che da sempre Atletica Vaticana e San Marino fanno un percorso comune negli sport, come i piccoli stati, nella comunità dei piccoli stati. Ma ieri devo dire che San Marino ha offerto Atletica Vaticana, come sempre, un'assistenza in più. Loro sono molto più attrezzati, in uno spirito di amicizia straordinaria, sia fra il corridore di San Marino e il nostro, ma anche dal punto di vista proprio dell'assistenza. La famosa borraccia d'acqua fresca, insomma, è stato un bel regalo da parte degli amici di San Marino.
0: E d'altronde si veniva proprio dal viaggio del Papa a San Marino,
2: esatto,
0: proseguito poi a Rimini, per cui anche in questo caso un'unione tra Vaticano e San Marino sportiva, ecco.
2: Assolutamente, abbiamo visto quelle immagini bellissime del nostro amico presidente del Comitato Olimpico di San Marino, che al Santo Padre ha donato la maglietta ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, naturalmente di San Marino, con la firma di tutti gli atleti presenti. Credo sia stato un gesto davvero molto bello, che anche per la Repubblica di San Marino lo sport è qualcosa che non è un accessorio, ma fa parte proprio della dimensione culturale e sociale dei giovani della Repubblica di San Marino.
0: Tra l'altro, se non ricordo male, in questo caso corretto, Jimmy Giampaolo, non è la prima volta che un ciclista di Atletica Vaticana, un ciclista vaticano, va in fuga proprio all'inizio di una corsa.
2: Sì, guarda, rido, hai ragione, rido perché noi andiamo in fuga all'inizio, non alla fine, ovviamente.
0: Però, insomma,
2: sì.
0: Ci facciamo comunque vedere.
2: Bravo, e non è comunque facile andare,
0: esatto,
2: in fuga,
0: esatto.
2: Mai. Sì, allora, Atletica Vaticana ha partecipato a 3 campionati del mondo, quelli veri, dove tutti corrono e poi vince Tadej Pogačar, naturalmente, e anche un campionato europeo. Sì, in 2 casi, ai campionati del mondo, il nostro ciclista è andato in fuga all'inizio, in un caso addirittura per un 100-120 chilometri, e devo dirti che era il campionato del mondo in Scozia di 2 anni fa, e 3 anni fa, e vedere in televisione con il commento, come ieri dall'altro, di Stefano Garzelli, quindi dei grandi campioni del ciclismo che fanno il commento tecnico, che parlano del nostro atleta che è in fuga, ai mondiali, addirittura inseguito dalla Slovenia di Pogačar, devo dire che è molto emozionante.
0: È una soddisfazione anche quella,
2: ma grandissima, ma non ci sono le parole.
0: Però, come sottolineavi, chiaramente lo sport al centro, la competizione sportiva, ma l'obiettivo, ecco, di Atletica Vaticana, sì, è chiaramente un altro, il messaggio di amicizia, di pace, ecco, e questo è stato testimoniato anche in questo, in questa manifestazione. Leggevo e invito anche i nostri ascoltatori a leggere anche su Vatican News un po' i vari servizi, i vari pezzi, ecco, che sta pubblicando anche Giampaolo riguardo proprio i giochi del Mediterraneo su Vatican News, sull'Osservatore Romano. Ecco, proprio ieri è stato pubblicato un pezzo riguardante il murales che parla di pace e amicizia.
2: Sì. Ah, guarda, assolutamente ragione. Lo sport è innanzitutto divertimento, è passione, è gioia. Il Santo Padre ha scritto questa lettera bellissima il 6 febbraio scorso, pubblicata in occasione dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina, che si chiama La vita in abbondanza, l'espressione evangelica. Lo sport è davvero vita in abbondanza, e questo che ci sia il divertimento, la passione, la gioia e anche, se posso dire, il sorriso, comunque vada la competizione, che si vinca o che si perda, c'è chi dice che le vittorie si festeggiano, ma delle sconfitte si impara. Questo vale anche per la vita, non solo per lo sport, per la famiglia, per il lavoro, e questo senza dubbio. Il murales a cui tu fai riferimento è una cosa bellissima. All'ingresso del villaggio c'è la possibilità, un po' come fa nel suo piccolo Atletica Vaticana in tante occasioni, per esempio alla Maratona di Roma, per chiunque, per gli atleti, per chi partecipa, per chi corre, per chi è in gara, di lasciare un proprio messaggio. E c'è una grande cartina del Mediterraneo, no? Quest'area straordinaria che mette insieme popoli e culture diverse. E facendo un piccolo sondaggio, anche delle fotografie a questi messaggi molto semplici e molto, molto belli, molto efficaci degli atleti. Dai, gli atleti hanno poco tempo da perdere in chiacchiere, sono essenziali in tutto quello che fanno, e le parole che statisticamente sono più frequenti sono pace, amicizia, gioia, libertà. Ecco, queste sono le parole che escono fuori, ma soprattutto pace, declinata nelle lingue dei popoli del Mediterraneo, e questo è bellissimo, e credo sia il senso di questi giochi, che sono agonisticamente ad altissimo livello. Ci sono 37 medaglie olimpiche,
0: ricordiamolo,
2: in,
0: certo,
2: gara. Cioè, ma non è che è tantissima roba. Sta per ricominciare l'atletica, c'è Tamberi per l'Italia, cioè voglio dire, non è che ci stiamo, ecco, dire,
0: abbiamo visto anche da poco con una medaglia al collo, insomma.
2: Bravo. Ma pensa che il nostro schermitore Daniele Fontana, abbiamo visto il suo girone eliminatorio nella spada domenica, c'era il bronzo ai campionati del mondo appena effettuati un mese fa a Hong Kong, c'era il bronzo ad aprile ai campionati del mondo Under 21, insomma c'era un altro olimpionico di Parigi, cioè stiamo parlando di livelli assurdi, enormi e straordinari. I giochi mediterranei sono una cosa davvero grande, però fin dalla prima edizione 75 anni fa hanno avuto sempre questo connotato di guardare appunto al discorso della cultura, della solidarietà, dell'attenzione, di proporre non solo un evento agonistico. E devo dire che anche Taranto è così. Mi dicono che anche i rapporti tra gli atleti, prima di una gara, dopo una gara, c'è una particolare attenzione l'uno con l'altro. Proprio Daniele Fontana, il nostro schermitore, mi diceva, ha fatto tantissime gare, che anche nel pulmino che portava gli atleti dal villaggio al Palla Ricciardi, sede della gara di spada, c'era una solidarietà, che nessuno rimaneva solo, anche quello che non era, diciamo, amico, che non conosceva gli altri, si è trovato subito in un clima diverso. Io credo che questo sia un messaggio di pace concreto enorme, e come mi sono permesso di dire a tutti in questi giorni, a Taranto oggi nessuno penserebbe mai di fare una guerra, di sparare a un altro, anche se di un altro paese, di un'altra cultura, di un altro popolo, non ci penserebbe proprio nessuno. Il massimo che si può fare contro l'altro è un bel passante lungolino a padel per infilarlo a rete, ma oltre questo a Taranto non si va, e mi pare un messaggio grande in questi giorni.
0: Grazie Giampaolo Mattei. Continuerò a parlare dei giochi del Mediterraneo, della presenza di Atletica Vaticana ai giochi, ma nel frattempo io ti ringrazio, ci risentiamo più avanti. Grazie Giampaolo Mattei.
2: Grazie a te e un abbraccio a tutti voi.
0: Un po' di musica, poi torniamo in diretta qui da Rimini.

0: Di nuovo in diretta dal meeting di Rimini, 10:19, è venuto in studio a trovarci Stefano Gheno, presidente rete CDO Opere Sociali. Stefano, benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito, sono contento di essere qui.
0: In studio con noi anche Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana Vatican News. Buongiorno Massimiliano.
2: Buongiorno, iniziamo questa pagina di nuovo del meeting ad un giorno dalla chiusura, quindi cominciamo a parlare di bilanci, anche guardando però le realtà che il meeting ci ha proposto e ci propone, non soltanto all'interno di questa bellissima kermesse di incontro, ma che lancia di fatto in una quotidianità in tutti i giorni a seguire, perché di fatto qui si fa un'esperienza molto bella di possibilità, no? In un mondo che spesso delinea le paure, gli egoismi e anche i timori, qui si entra in una logica diversa, in una logica di possibilità e quindi anche di incubatori che possono seminare e contaminare altri. Quindi buongiorno di nuovo a tutti e ai nostri ascoltatori via internet, web, social, e entriamo in questo cammino di nuovo, apriamo una nuova giornata.
0: E dunque le opere al centro anche insomma di quest'anno, insomma come ogni anno, ma riferito al 2026 del meeting di Rimini. Dunque Stefano Gheno, tanti anche gli eventi, gli impegni che hanno riguardato CDO qui al meeting quest'anno.
1: Beh sì, CDO ormai è una presenza, CDO Compagnia delle Opere è una presenza stabile, direi proprio una presenza al meeting, e questo si vede, non è una cosa semplicissima, nel senso che noi siamo una realtà sfaccettata, abbiamo appunto la presenza di tanti enti del terzo settore, imprese sociali, ma anche appunto imprese profit, e questa è un po', come dire, una peculiarità che da un lato è evidentemente molto interessante, molto sfidante, dall'altro rende necessaria anche prestare attenzione a questioni diverse. Abbiamo alcuni fili rossi che evidentemente sono uniti, si parlava poco fa di quello del lavoro, che sicuramente la questione del lavoro, del suo senso, anche di come cambia in questi cambiamenti d'epoca, è qualcosa che è comune evidentemente all'ambito sociale, all'ambito del terzo settore e all'ambito profit, ci troviamo di fronte a molte problematiche simili. Poi è chiaro che il popolo del meeting ha una simpatia, un'attenzione, una vicinanza particolare con il tema dell'impegno sociale, dell'aiuto, della solidarietà e della sussidiarietà, che sono i nostri poi temi cari.
2: Il Papa ha ribadito l'essere aperti, no? Ed ha, guardando un po' una società che rischia di vivere un po' nella paura, nella contrapposizione. Il terzo settore in questo senso può essere un antidoto?
1: Guardi, io penso sicuramente di sì, anche perché noi abbiamo una storia molto interessante nel nostro paese, che è quella di origini culturali diversi per il terzo settore, in cui sicuramente i cattolici fanno una parte importante, ma c'è tanta esperienza laica, esperienza come dire, che viene da altri movimenti, da altre realtà anche politico-sociali differenti, e è una cosa abbastanza straordinaria come si riesca a dialogare e a lavorare insieme tra persone che vengono da storie e origini così diverse. E lo stesso riguarda anche il variegato mondo cattolico, perché a me colpisce sempre molto, noi come CDO Opere Sociali partecipiamo sia al Forum Nazionale del Terzo Settore, siamo tra i fondatori del Forum Nazionale, che è l'associazione più rappresentativa degli enti, ma partecipiamo anche a Rete in Opera, che è una rete di associazioni invece che nascono, no, dall'esperienza, dalla Chiesa, voglio dire. E quindi a me ogni volta che partecipo mi colpisce tantissimo come, al di là delle specificità, al di là del fatto delle storie evidentemente magari anche un po' diverse, si riesca poi sempre a trovare degli elementi, perché quando si parla del bene di tutti, del bene comune, alla fin fine certe cose si superano, ecco, è più importante quello che unisce di quello che divide.
2: In maniera molto concreta, quali difficoltà, come si può intervenire, anche con una pillola?
1: Ma allora sicuramente in questo momento la difficoltà sono due. A livello culturale, cioè comunque noi viviamo in un mondo che è dominato dall'individualismo. L'individualismo porta a un ripiegamento su di sé, a una perdita di fiducia. In altri tempi non ci sarebbe mai stato il problema di, come dire, correggere una diffidenza diffusa nei confronti, come dire, anche di chi si dà e dà la propria vita per gli altri. E l'altra questione è che ci siamo comunque, è un mondo di una complessità tale per cui noi facciamo anche attività di advocacy, attività di rappresentanza, in cui c'è ancora tanto da fare sul piano proprio del sistema che possa favorire effettivamente una partecipazione attiva dei cittadini, una possibilità che i corpi intermedi, che le diverse matrici culturali possano effettivamente intervenire. Noi oggi su questo faremo un incontro dedicato, appunto. Sussidiarietà è un nome, è un concetto bellissimo, per noi è sempre stato una cosa centrale. Oggi ci siamo resi conto che sussidiarietà è una cosa che tutti danno per scontato, ma poi praticarla è tutto un altro discorso.
0: E poi probabilmente, Stefano Ghieno, anche il due concetti, quello di fare rete e la formazione, che sono al centro di questo processo.
1: Certamente, proprio due giorni fa abbiamo fatto un incontro bellissimo sul tema della disabilità, in cui c'era il tema della rete, era proprio al centro, e quello che ci siamo detti che è la rete non è però innanzitutto un progetto né organizzativo né politico-sociale. La rete è la capacità di incontrarsi, di guardarsi in faccia, di riconoscersi e di stimarsi reciprocamente. Uno dei partecipanti notava, e questa è una cosa che a me ha fatto molto piacere, come pur trattando temi diversi nei nostri incontri, questo è sempre venuto fuori come un elemento, come dire, non voluto ma evidente e inevitabile. Quindi sicuramente la rete per noi ha un significato che non è innanzitutto sociologico, ma è un significato di rapporti tra persone caratterizzati da bisogni e desideri, che poi sono sempre gli stessi, indipendentemente dalla matrice che viene. Questo è sicuramente importante, e poi c'è il grande tema del dialogo. Noi abbiamo iniziato in Italia, CDO nasce in Italia, nasce per l'esattezza dalla provocazione di alcuni amici della Sicilia, di Alcamo, 40 anni fa, e adesso noi tra un mese saremo a Rio de Janeiro per lavorare con un gruppo di opere brasiliane, e poi ci sposteremo a Santiago del Cile perché ci sarà il forum latinoamericano. Cioè è una cosa interessantissima, proprio in tutto il mondo, questo è affascinante, no?
2: Al centro della dottrina sociale della Chiesa c'è persona e bene comune, questo viene ben interpretato anche ovviamente da CDO, però nella realtà politica il peso, diciamo, delle politiche sociali in questo senso sembra non intercettare, no, questo pilastro centrale fondativo. Cosa bisognerebbe fare secondo te, e perché non si riesce a costruire su quello che è in realtà il centro per l'uomo?
1: Sì, fra l'altro io penso che non ci sia neanche in questo momento, almeno in questo momento storico, il problema principale non sono le risorse, perché le risorse ci sono. Noi non abbiamo mai avuto, dico come sistema paese, così tante risorse disponibili come qua, merito anche del merito del PNRR, cioè sono tantissime cose. È più difficile, come dire, metterle a frutto, trovare delle modalità realmente sussidiarie per metterle a frutto. Io devo riconoscere onestamente che i governanti non si tirano indietro su questo, però molto spesso c'è proprio una difficoltà davvero a concepire la società civile, i corpi intermedi, le associazioni come le nostre, come dei reali partner in questo. È più facile, come dire, vederli come dei bravi erogatori di servizio, se sono volontari è meglio, se no dobbiamo inventarci qualche cosa. Ma l'idea che il bene comune sia interesse e responsabilità di tutti, ecco, l'idea magari c'è, poi dovrebbe camminare forse un po' di più.
2: Questo senso il Papa ha parlato ai giovani, no? Che sono molto coinvolti anche nel terzo settore, ma ti chiedo, c'è una flessione, cioè sta diventando un mondo più anziano, o c'è un interesse, è attrattivo ancora per i giovani, cioè c'è consapevolezza in questo senso?
1: Allora, purtroppo una flessione c'è. Purtroppo è un mondo che sta invecchiando, e io credo che questo però dipenda da una pluralità di fattori. Uno è sicuramente che comunque di giovani ce n'è di meno. Secondo, mi permetto di dire da padre che comunque un giovane oggi, per riuscire a costruirsi un minimo di stabilità e quindi avere del tempo altro da dedicare, beh, è complicato, cioè è onestamente complicato. c'è poi sicuramente il tema della retribuzione, cioè noi le persone che si danno invece professionalmente, lasciamo perdere i volontari, ma effettivamente hanno delle medie retributive che sono nettamente più basse delle altre, e noi viviamo in un paese che ormai è un paese caro, costoso. Vivere in Italia, soprattutto nel nord del paese, è una cosa impegnativa. Detto questo, c'è tantissimo entusiasmo, e quindi anche noi, diciamo così, più anziani, un'autocritica dobbiamo farcela. Forse una certa diminuzione dell'attrattiva è legata alla nostra scarsa capacità di vedere il mondo con gli occhi dei giovani.
2: Quindi si ripensa su questo, cioè è necessario un ripensamento, certamente, e un'azione veloce.
1: No, allora, certamente si ripensa, c'è molta discussione, certamente il fatto che i vertici delle organizzazioni non profit frequentemente non sono proprio fatti da giovanissimi, per cui uno un po' inevitabilmente è anche un po' conservatore, però io credo che ci sia proprio la necessità. Ecco, dire i giovani non si vogliono impegnare è una bugia.
0: Grazie Stefano Gheno, presidente rete CDO Opere Sociali, grazie Massimiliano Menichetti. Un po' di musica, poi torniamo in diretta qui da Rimini.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è?

0: continuiamo a raccontare lo sport, in questo caso qui a Rimini, qui al meeting di Rimini, i valori importanti dell'incontro, del dialogo, lo sport insomma al centro in questo caso, e lo facciamo insieme al presidente del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio. Presidente, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Tra poco, tra qualche ora alle 13, qui al meeting, l'incontro dedicato proprio allo sport come percorso armonico, in qualche modo un percorso, se vogliamo creare una metafora proprio sportiva, che ha un inizio, una fine, ma ecco, è lo svolgimento probabilmente la parte fondamentale.
1: Sì, lo svolgimento credo sia la parte fondamentale, lo sport che accompagna le persone nella vita, lo sport che accoglie le persone. Viviamo un tempo di solitudini dove abbiamo bisogno di fare comunità, e credo che la comunità sportiva sia in questo momento un punto di riferimento per tanti ragazzi, giovani, adulti, dal punto di vista aggregativo, dal punto di vista sociale, perché ritrovarsi in una comunità che ti accoglie, che ti ascolta, qualche volta diventa fondamentale per la vita delle persone.
0: Anche perché si tratta di persone nella loro interezza, cioè lo sport va a colpire non solo il lato fisico di per sé, insomma, se parliamo del lato atletico, ma anche il lato mentale, il lato culturale, lo dicevamo prima, i rapporti, per cui ecco, uno sport che diventa veramente uno strumento anche di formazione.
1: Ma per il CSI credo che l'ultimo dei problemi sia proprio il problema fisico, perché c'è naturalmente uno sport che aiuta anche dal punto di vista della crescita fisica, ma credo che la cosa più importante sia quella della crescita attraverso l'incontro con gli altri, che oggi qualche volta è lasciato a margine, perché ci si dedica soprattutto a un incontro virtuale attraverso i social, attraverso gli strumenti che abbiamo, soprattutto nei ragazzi. Credo che sia importantissimo invece trovarsi di persona, e pertanto la comunità sportiva svolge un ruolo importantissimo nella vita delle persone. E noi a questo teniamo in particolar modo. Naturalmente la formazione delle persone passa attraverso esperienze, che sono esperienze che poi ricorderanno per tutta la vita.
0: D'altronde anche lo stesso Papa Leone si è espresso più volte riguardo l'importanza dello sport. Mi viene in mente il video, il messaggio delle intenzioni di preghiera per il mese di giugno, in cui ha detto che lo sport deve essere una scuola di fraternità e strumento di pace, per cui dunque due aspetti, se vogliamo, la fraternità, l'incontro, il dialogo, il rapporto quotidiano tra tutti, però anche con uno strumento di pace per guardare anche in senso più largo.
1: E il Santo Padre già nel primo incontro con gli sportivi aveva manifestato queste intenzioni, aveva dato delle indicazioni ben precise su quello che è il ruolo dello sport oggi, anche per quanto riguarda la convivenza pacifica fra le persone. Credo che lo sport serva anche per far incontrare le persone e per far capire che possiamo vivere in pace. Viviamo purtroppo un tempo complicato, lo sappiamo, il mondo è un focolaio di guerre, cioè che non finisce mai e che continua a preoccuparci, ma soprattutto continua a crearci le ansie per quelle persone, giovani, bambini, adulti, anziani, che vivono una situazione drammatica. Lo sport può fare qualcosa, si può fare, può insegnare che si può convivere pacificamente. Credo che questo sia il messaggio che deve passare nell'attività sportiva.
0: E noi lo vediamo anche qui al meeting di Rimini, perché sono diversi anche gli angoli in cui sono organizzati, ecco, delle attività sportive che coinvolgono i ragazzi qui al meeting. Ecco, un esempio di ciò che serve fare ogni giorno proprio per trovare quel percorso armonico di cui si parlerà più tardi.
1: Il padiglione che cura il CSI dello sport al meeting, che è ormai una tradizione, perché cioè, sono anni che lo facciamo, credo che sia la dimostrazione dell'accoglienza fatta, che si può fare in un contesto come questo, ma che facciamo in strada, nelle piazze, negli oratori, che danno uno sport, magari la sensazione di essere uno sport destrutturato, con non grandi ambizioni di essere uno sport organizzatissimo, ma uno sport che fa divertire, che accoglie e fa divertire. e credo che far divertire al giorno d'oggi sia per lo sport, sia dare ai ragazzi delle motivazioni per venire da noi, sentirsi accolti e sentirsi soprattutto ben voluti, e credo che sia questo il punto.
0: Manca forse un po' questo, Presidente, cioè oggi ci si diverte meno di quanto si dovrebbe praticando lo sport?
1: Ma ci si diverte meno perché si vuole strutturare tutto, perché si vuole ingabbiare tutto dentro degli schemi, perché diventa tutto una scuola, perché, cioè, credo che la libertà, la libera espressione dei ragazzi vada lasciata, quello che si faceva in strada o quello che si faceva nel cortile, va lasciato, perché credo che da quella scuola, dalla scuola della strada, del cortile, dell'oratorio, sono nati anche campioni molto più liberi. Oggi tentiamo di allevare delle persone che apprendono delle nozioni molto schematiche e pretendiamo di inculcare quelle nozioni facendoli diventare grandi attraverso una preparazione che magari li allontana alla fine, perché sono tanti gli abbandoni. Non riusciamo più a farli innamorare, così finiamo per perderli. Invece il nostro scopo deve essere quello di farli avvicinare, di trattenerli e di dargli una motivazione per venire da noi. Perché lo sport deve divertire, se non diverte dobbiamo interrogarci il perché.
0: Certo, d'altronde nel concetto stesso di sport è presente il concetto di gioco, per cui durante il gioco ci si diverte. Lo dicevamo, forse si sta perdendo un po' quell'aspetto del gioco, però ha citato anche appunto i campioni, ne ascolteremo alcuni proprio anche durante l'incontro di questo pomeriggio, vari momenti dedicati anche allo sport. Però ecco, guardando anche allo sport poi professionistico, insomma, da un po' di anni ci diciamo anche un po' le stesse cose. Se mi viene in mente ad esempio il settore calcistico, la nazionale italiana e altre discipline, in realtà l'Italia va abbastanza bene, però ecco, manca questo, cioè manca a ritrovarsi per strada a giocare, ma anche alla funzione, magari ritrovare meglio la funzione, quella che avevano gli oratori un tempo, cioè riandare a riprendere quel divertimento semplice che i bambini devono vivere.
1: Credo che sia il primo punto quello di farli divertire, e se non li facciamo divertire alla fine ci lasceranno, cioè andranno a cercare altro, e invece di fare del bene finiamo per fare del male, finiamo per creare degli esclusi. E credo che questo ci debba interrogare noi, fermo restando che sullo sport professionistico naturalmente che ha altri schemi,
0: certo,
1: diventa un lavoro, diventa qualcosa di molto strutturato che deve essere una scelta di vita.
0: Certo, però si parte sempre un
1: però
0: po' da
1: si
0: questo.
1: Si parte dal gioco. Oggi il gioco spesso e volentieri l'abbiamo tolto dai nostri schemi di allenamenti, le grandi scuole che finiscono per togliere il gioco e creare solo una didattica che non diverte più. E quella didattica che non diverte più finisce per allontanarli e non avvicinarli. Credo che il compito dello sport sia quello di avvicinarli, di tenerceli legati, e credo che da lì usciranno anche i campioni. Adesso abbiamo fatto l'esempio del calcio, perché è quello che conosciamo tutti forse meglio. Noi abbiamo avuto nazionali che hanno vinto nei tempi non delle grandi scuole calcio, abbiamo avuto le nazionali che vincevano e abbiamo avuto i campioni italiani quando il gioco partiva dalla strada e dall'oratorio e non dalle grandi scuole calcio. Interroghiamoci su questo.
0: Questo è significativo. Ed è un problema riconducibile più a una sfera culturale o anche, insomma, con i dovuti passaggi? Però ecco, per quanto riguarda il ruolo, i rapporti magari anche con le istituzioni, le strutture meglio.
1: Le strutture, le istituzioni, io sono convinto, lo ricordo tutte le volte che ho l'occasione di incontrare persone che appartengono alle istituzioni, e credo che le istituzioni debbano fare una parte importante, che è quella di dare alle società sportive gli strumenti per poter fare attività sportiva con i ragazzi, accogliendoli per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. Perché il problema è che andiamo alla ricerca. Allora, accogliere chi è bravo, credo che lo sanno fare tutti. Anche perché lo fanno non con lo scopo di accogliere una persona, lo fanno con lo scopo di vedere qualcosa che cresce, che nei sogni potrebbe diventare qualcosa di importante. Se poi non lo diventa, diventa uno scarto. Bisogna sapere accogliere tutti, e saper accogliere tutti non è la cosa più facile di questo mondo, ma credo che il compito, io lo dico sempre ai miei, il compito del Centro Sportivo Italiano oggi è quello dei nostri fondatori di 82-83 anni fa, è quello di dare strumenti di crescita ai ragazzi e di accoglienza che li facciano divertire e che li facciano avvicinare a noi per quello che sono, non per quello che potrebbero diventare. Oggi tendiamo a individuare quelli bravi e quelli li curiamo, quelli che i normali, mettiamola così, perché quelli che non diventeranno forse mai campioni, certo. Forse, sottolineo, perché poi dopo magari anche da quelli normali qualcuno diventa campione lo stesso, dobbiamo pensare a quelli, a quella parte che è la parte più importante e più numerosa.
0: Insomma, un percorso per tornare un po' anche all'evento di oggi, che guardando in realtà al futuro forse sicuramente più fruttuoso rispetto a programmarlo un futuro. Ecco, il futuro si programma nel presente, pensando al presente, non a quello che potrebbe essere.
1: Sì, dobbiamo pensare al presente, a dargli i valori dell'oggi. Poi quello che potrebbero diventare gli va anche fatto capire, per carità, io certo. non escludo che si debbano, se c'è qualcuno che ha dei talenti, si possa, però deve essere una scelta. E oggi tentiamo di metterli nelle condizioni di non scegliere loro, ma di scegliere noi per loro. E questo non è bello.
0: Certo. Io ringrazio il presidente del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo l'evento tra poco alle ore 13, lo sport come percorso armonico. Torneremo sicuramente anche a parlarne, presidente, insomma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando avremo modo di rivederci e di risentirci. Grazie
1: a voi.
0: Un po' di musica, poi torniamo qui in diretta dal meeting di Rimini.

0: 10.50, ci avviciniamo alla chiusura di questa prima ora di diretta qui dalla meeting di Rimini. Tra poco spazio all'informazione, ma prima di chiudere io saluto Pietro Mazzeschi dell'associazione Fratres. Pietro, benvenuto.
1: Grazie a voi per questo spazio dedicato a questa tematica.
0: Eh sì, perché con te Pietro andremo a parlare dell'importanza, ecco, della donazione, in questo caso donazione di sangue, partendo però dall'associazione Fratres. Vogliamo dare qualche riferimento sull'associazione?
1: Sì, la Fratres, diciamo, nasce in seno alle Misericordie, al gruppo di volontari delle Misericordie d'Italia, un gruppo storico, cioè affonda come radici nel Medioevo, ecco, diciamo siamo attorno al XIII secolo, ma ovviamente il gruppo dei donatori di sangue viene molti secoli dopo, quindi parliamo della seconda metà del Novecento. La Fratres nasce nel 1971 come ente morale volto alla promozione della donazione di sangue e nel 1994 diventa effettivamente associazione con decreto del Ministero della Salute, ma molti gruppi sorgono anche prima di questi riconoscimenti databili della seconda metà del Novecento. Infatti il gruppo che rappresento, il gruppo di Arezzo, Fratres Arezzo, nasce nel 1957, il primo aprile, con la prima donazione. Diciamo, siamo riusciti a risalire anche al primo donatore, un sacerdote, Don Ettore Chiodini, del nostro clero della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Il nostro gruppo di Arezzo consta di circa 300 donatori attivi e nella nostra provincia di Arezzo abbiamo 26 gruppi sparsi nelle vallate Val Tiberina, Val Tarno, Val di Chiana e Casentino. È molto importante ribadire comunque un sincero appello accorato, diciamo, alla donazione di sangue, ma anche di plasma e di altri emocomponenti.
0: Perché Pietro, lo sottolineiamo, anche per quanto riguarda la stagione estiva che stiamo vivendo, ecco, c'è ancora più richiesta di sangue durante l'estate, insomma.
1: Certo, le scorte di sangue diminuiscono perché molta gente va in vacanza e quindi si rende necessario, diciamo, dare spazio a questa tematica, magari un gesto semplice che dura alla fine 10 minuti. Quindi si rende necessario, diciamo, chiamare all'appello nuovi possibili giovani donatori, ma anche i donatori abituali, a recarsi presso i centri trasfusionali degli ospedali e provvedere a fare quanto prima questo gesto, o di donare sangue ma anche di plasma, perché comunque sappiamo che il plasma viene, diciamo, stoccato anche per la produzione di farmaci salvavita.
0: Ecco, ci sono anche, hai qualche dato riguardo proprio la donazione, anche insomma un po' in generale a livello nazionale per quanto riguarda l'Italia?
1: Sì, noi praticamente facciamo riferimento sia al nostro centro regionale sangue della Toscana, ma anche al centro nazionale sangue, che è una diramazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Diciamo che le unità di globuli rossi, quindi di sangue prodotte, diciamo, a livello nazionale sono, nel periodo gennaio-giugno 2026, sono leggermente in calo dell'1%, ma le regioni più virtuose ad oggi, quindi sto parlando di dati di giugno 2026, diciamo, sono la Valle d'Aosta, la Toscana, poi sono anche la Puglia, la Basilicata e il Lazio. Diciamo che si rende necessario comunque ampliare la domanda di nuovi donatori e ovviamente snocciolando anche questi dati magari possiamo rendere più veritiera, diciamo, questo messaggio, ecco, per comunque ribadire che il sangue serve e i nostri donatori lo sanno bene, non sanno a chi andrà il sangue, ma sanno che comunque il sangue serve sempre.
0: E dunque, grazie Pietro Mazzeschi, Associazione Fratres, ribadiamo ecco il messaggio, il concetto, l'importanza della donazione del sangue, soprattutto in una stagione estiva come questa. Pietro ci ha spiegato le difficoltà, ma ecco, nel corso di tutto l'anno, ecco, come sottolineavi, ci sono i donatori abituali, come insomma li hai definiti per l'appunto, che donano abitualmente il sangue, però l'invito anche a coloro che magari c'è un po' più di paura, magari un po' più di soggezione, così, però è un piccolo gesto per fare per un grande bene.
1: Certo, noi diciamo accompagniamo il donatore dall'iscrizione a gruppo fino anche alla prima donazione. Comunque noi siamo un'associazione di stampo cattolico alla fine, quindi noi ci prendiamo proprio a cura del destino dell'altro alla fine. Noi accompagniamo i nuovi donatori comunque passo passo, cioè il nostro motto è mai da soli, cioè noi li accompagniamo passo passo a questo gesto alla fine, non lasciamo indietro nessuno e accogliamo tutti, non è perché siamo di stampo cattolico allora escludiamo qualcuno,
0: certo,
1: ci apriamo anche alle comunità magari non italiane, ecco.
0: Grazie Pietro Mazzeschi dell'Associazione Fratres, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ancora un po' di musica in linea all'informazione e poi torniamo qui in diretta dal meeting di Rimini.

Le 11, Roberta Barbi in studio. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una taglia di 10 milioni di dollari per informazioni sui vertici dei Pasdaran, definiti sul profilo X del programma del governo degli Stati Uniti, organizzatori di atti di terrorismo in tutto il mondo. Una petroliera è stata colpita da un proiettile nel Mar Rosso a ovest di Yanbu in Arabia Saudita. L'impatto ha provocato un incendio sul ponte principale, ma i membri dell'equipaggio risultano illesi e non sono stati segnalati danni ambientali. La Turchia si aspetta che i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina riprendano entro la fine dell'anno, lo riferisce l'agenzia russa RIA Novosti, citando una fonte del governo turco, secondo la quale Istanbul non avrebbe ancora ricevuto alcuna richiesta per la ripresa dei colloqui. Un tribunale peruviano ha condannato a pene tra i 15 e i 35 anni di detenzione, con l'accusa di omicidio su commissione, 4 uomini per il delitto di Quinto Inuma Alvarado, difensore indigeno della foresta pluviale, avvenuto nel 2023. Ed è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle, questo è il claim di quest'anno, che trae ispirazione proprio dall'ultimo verso della Divina Commedia. L'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che genera invece è stato il tema dell'incontro che si è tenuto ieri sera qui al meeting di Rimini, per l'umano e per l'eterno, l'amor che genera. Ne andremo a parlare insieme a Gigi De Paolo, direttore Fondazione Oltre. Gigi, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Anna Chiara Gambini, del direttivo Fondazione per la Natalità. Anna Chiara, benvenuta. Coniugi De Paolo. E insieme a me anche Eugenio Murrali, collega di Radio Vaticana, Vatican News. Eugenio.
3: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Partiamo proprio da qui, insomma, per l'umano e per l'eterno, l'amor che genera. Ieri sera qui al meeting di Rimini, innanzitutto che evento è stato?
2: Allora, il meeting è sempre un bel evento, nel senso che noi torniamo sempre con grande piacere. Tra l'altro abbiamo anche qualche figlio che quest'anno sta facendo il volontario, pur non venendo, no, diciamo, dal mondo di CL, perché siamo cresciuti in parrocchia. Tutte le volte che veniamo è sempre una gioia, perché si vede che c'è un fermento. Quello che ci colpisce è che le persone partecipano agli eventi e sono veramente interessate, cioè non servono truppe cammellate. Lì paradossalmente devi mandarle via le persone, perché sono sempre pieni, fanno domande, dopo chiedono informazioni, vogliono approfondire, e questo per me è uno specifico.

0: Veramente molto interessante, perché vuol dire che c'è un desiderio di crescere, di conoscere, di confrontarsi, di incontrarsi, ed è veramente un meeting dell'amicizia. Questo è un regalo, è un dono, e sono oltre 40 anni che funziona così, e io rimango sempre stupito, pur essendo una persona che, per sentito dire, no, ero anche critico all'inizio, no, perché sai, tutte le narrazioni, mentre invece tutte le volte che vengo qua non voglio andare via e sono entusiasta.
1: Anna Chiara. No, è bello, la sensazione è che spesso si parla di un popolo della Chiesa giovane che non c'è, che è stupito, che è distratto, e invece la sensazione che si respira qui è che quando si propone il bello, quando si propone un orizzonte largo nel quale tutti possono trovare la loro casa, il loro carisma, esprimersi e conoscersi, e allora veramente la partecipazione è eccezionale, entusiasta.
2: Prego, Eugenio.
3: Ma intanto ieri l'incontro è stato bellissimo, secondo me, anche per la presenza di bambini nella sala che correvano, facevano confusione, c'erano carrozzine. E poi mi ha colpito tantissimo, devo dire, la vostra testimonianza. Anna Chiara ha fatto una bellissima, io penso, un bellissimo elogio della differenza nel matrimonio, no? Cioè la diversità, dell'essere diversi, differenti. Mi è piaciuto tantissimo quando ha detto, non sono un compito che mi completi. Possiamo raccontare, far conoscere anche ai nostri ascoltatori un po' quel passaggio, possiamo riprendere quella
1: Ma
3: storia?
1: sì, il passaggio è nato da una sollecitazione personale nata in casa, perché mentre preparavo appunto cercavo di mettere in fila le idee per questo intervento, mia figlia è entrata dicendo: "Io no, no, io ho capito che non mi sposerò mai, non starò mai solo con un uomo", una figlia adolescente, quindi anche comprensibilmente ha fatto questa esternazione, e poi però effettivamente insieme a lei ci siamo accorte di quanto il desiderio di amore sia così esplosivo dentro al mondo giovanile, anche al mondo molto giovanile, anche di ricerca di un amore stabile che superi le categorie delle generazioni adulte che hanno un po' deluso, diciamo, questi giovani. E allora lì è nata la sollecitazione a parlare. Forse a parlare di più e meglio della libertà, perché una frase che è uscita da uno di questi teen movie che guardavamo insieme con mia figlia è stata: "Ma tu mi completi e questa è la mia gioia". No, non può essere questa la fine della ricerca di questo amore che questi giovani hanno dentro e gli esplode dentro. Non può essere il completarsi, il sentirsi completati. Cioè, io se sto con mio marito è per allargare i miei orizzonti, è per avere una visione a 360 gradi. I due occhi che vedono cose diverse, no? E che incastrandosi generano una vista ampia e non limitata. Ecco, il mio desiderio non è essere completata come un compito a casa, ma essere, ho detto questa parola, infinitizzata. Cioè, e questo cambia tutto, cioè cambia la visione di un amore per tutta la vita che ti schiaccia in qualcosa, piuttosto che un amore che tu scegli liberamente ogni giorno e non ti schiaccia, ma ti permette di essere libera e di anche allargare ogni giorno i tuoi orizzonti.
2: Non ci si completa mai, in sostanza, un po' il concetto è questo.
0: Beh, quello che dice Anna Chiara è che è limitante il completarsi e soprattutto che non è che ci si completa io completo lei o lei
2: Certo.
0: completa me. Diciamo che il matrimonio è proprio questo upgrade, no? Cioè il mettersi in una condizione più grande, perché è promettersi un amore eterno che va, io dico, anche oltre questa vita, perché poi non viene considerato, ma se io l'ho sposata, non è che l'ho sposata solo per starci in questa vita, non mi basta questa vita.
1: Sei sicuro, eh?
0: Pensa, è masochismo questo.
1: Masochismo.
0: Però la cosa bella è che il matrimonio proprio è quell'opportunità che ti aiuta a, non da solo, amplificare, appunto, e non semplicemente a completarti, ma a infinitizzare quell'amore che c'hai.
3: Il fallimento di una certa istanza, di un certo atteggiamento, è stato il successo più grande del vostro matrimonio. Possiamo spiegare questa affermazione che avete fatto ieri?
0: Allora, io ho raccontato, ma su questo ne sono profondamente convinto, perché poi le persone che sono venute a confrontarsi dopo si sentivano chiaramente compresi in tutto questo. Cioè, noi raccontiamo la famiglia come un ideale astratto e raccontiamo ancora di più il matrimonio, soprattutto in ambito cattolico, no? Come un sacramento, come la cellula fondamentale della società, come come qualcosa di astratto, perché poi alla fine, se io mi sono sposato con Anna Chiara, non è perché me l'hanno detto in parrocchia, non è perché è un sacramento, sì, è vero, ma semplicemente perché è bello. E allora abbiamo raccontato il fatto che abbiamo massacrato in tutti questi anni la pubblicità del mulino bianco, no? Diciamo, questa immagine un po' patinata, no? Perché è troppo irreale, troppo astratta. Mentre invece sono convinto che le nostre famiglie spesso siano ancora più belle rispetto alla pubblicità, a quella pubblicità, perché comunque c'è questa bellezza. Sono dei momenti eccezionali, ancora più belli, momenti di eterno che tu vivi e non vorresti, momenti di paradiso, che tu li vivi, li tocchi con mano. La criticità con cui dobbiamo fare i conti è che si alternano momenti da pubblicità stupendi e un secondo dopo ti puoi ritrovare nella fogna di Calcutta. Perché? Perché basta pochissimo perché tutto si inclini, è come in montagna, arriva una nuvola, dice va bene, niente, e poi inizia il cataclisma, inizia a nevicare, inizia a piovere. Noi dobbiamo accettare il fatto che è tutto la famiglia, ed è questo tutto che è bello, ed è questo tutto che è complesso, ed è questa complessità che è bella. Non è semplicemente questo atteggiamento molto buonista, la bellezza della famiglia, la bellezza del matrimonio.
3: C'è anche l'altro su di me.
0: Beh, Papa Francesco diceva, partiamo dalla concretezza anche delle criticità per parlare poi delle grandi cose. Ecco, è un po' questo.
3: E c'è anche un'immagine bellissima, c'è uno dei vostri figli che voi avete amato subito, meravigliosamente, e lo chiamate il vostro figlio che è nato adolescente, no? Perché?
1: Beh, il racconto di questo è partito dalla frase di Giussani, che per me è stata stupenda da scoprire, del perdonare le differenze. E io ho raccontato di come questa cosa noi l'abbiamo sperimentata carnalmente nella nascita di Giorgio, perché Giorgio Maria è nato come quinto figlio, speravamo che avesse gli occhi verdi perché finalmente uno prendeva gli occhi di papà, e invece è nato con gli occhi a mandorla, tipici, diciamo, della sua sindrome di Down. E io credo che il perdono nasca dal fatto di non si può pretendere il perdono, quindi non può essere la conseguenza di uno sforzo. Allora lo si capisce quando si ama profondamente, quando si è sperimentato l'amore profondo, si comprende e si entra nel tema del perdono. Questo è il motivo per cui ho raccontato questa cosa, perché Giorgio mi ha insegnato ad essere madre degli altri figli quando io pensavo di sapere già tutto, ad essere moglie, ad essere una persona diversa, perché io dico mi ha insegnato a perdonare, perché sperimenti un perdono autentico che ti nasce dal cuore. Quando tu hai in braccio un neonato che ti disubbidisce come un adolescente, non hai quel limite, no, della puzza delle ascelle, della puzza dei piedi, per cui è molto facile respingerli. Sei inebriato di un amore talmente sconvolgente che gli perdoni tutto, anche la sindrome di Down, anche non essere secondo le tue aspettative, e scopri che la maggior parte delle volte non perdoni la differenza perché sei tu che hai un'aspettativa enorme nei confronti dell'altro. Le aspettative che abbiamo nei confronti dei figli, tutti i figli, sono una roba che poi scontiamo in tutti gli anni a venire, no? Per cui loro devono la classica uccisione del padre, della madre per diventare adulti. Ecco, siamo figli di aspettative che non, a volte non ci rendiamo neanche conto di avere. In questo senso questo passaggio attraverso questa dolcezza della disubbidienza, cioè questo mettere la disubbidienza dentro una scatola così dolce, mi ha insegnato che abbiamo un potenziale di perdono molto più grande di quello che pensiamo di avere.
2: E questo ci fa tornare un po' innanzitutto anche al concetto che si esprimeva prima del non essere mai definitivamente completi, nel senso che comunque c'è sempre qualcosa anche da imparare all'interno della famiglia, si cresce continuamente come famiglia.
1: Sì, ieri ascoltavo l'intervento della dottoressa, di una psicologa che parlava sull'adolescenza, e raccontava come la radice di adolescente e di adulto sia la stessa, solo che uno è un participio presente e uno è un participio passato. Quindi il tema, ecco, secondo me, se tutti continuiamo ad avere nel cuore, o almeno i momenti in cui noi abbiamo nel cuore la consapevolezza che la crescita fa parte di noi e continua a far parte di noi ed è la parte strutturante del nostro essere, ovviamente con tempi e modalità diverse tra l'adulto e il figlio e il giovane, però questo è ciò che ci completa, ciò che ci continua a mettere in movimento, ciò che ci tiene incollati alla verità, alla realtà, come ci diceva prima Gigi, e non ci tiene, che penso sia uno dei grandi mali del nostro tempo, scollati dalla realtà. Ecco, quando ci viene chiesto di fare delle testimonianze, noi abbiamo molto pudore, perché il rischio di finire un po' nella dinamica dell'influencer, no? Che parliamoci chiaro, anche gli influencer oggi sono dei testimoni, dell'influencer che ti dice una cosa e diventa una verità assoluta e ti mette in difficoltà. Ecco, non è questo, il desiderio è proprio di parlare di testimonianze che raccontino qualcosa di fortemente ancorato alla verità, e l'unica cosa che abbiamo potuto testimoniare con chiarezza è stata che la nostra forza sono i fallimenti di quel desiderio di controllo l'uno sull'altro, che cioè la nostra vittoria è nel fallimento del nostro piccolo progetto personale, l'uno sull'altro, io su Gigi, Gigi su di me e inevitabilmente sui nostri figli anche.
3: Il piccolo progetto rieducativo.
1: Il piccolo progetto rieducativo di cui parlavamo ieri.
2: Si parlava anche di futuro in precedenza, Gigi, ecco, il futuro talvolta anche ai più giovani, ai ragazzi, può far paura, cioè il non fare figli deriva anche da questo, da una paura verso il futuro.
0: Ma io credo che ci sia un desiderio oggettivo, perché i dati ce lo dicono, che il desiderio di famiglia, parlo dell'Italia, e dei figli c'è una grande difficoltà, che noi non mettiamo le persone, soprattutto i giovani, nelle condizioni di realizzare questo desiderio. Questo è il grande cruccio, e vi dico, è anche un grande cruccio che io ho nei confronti, facendo parte della Chiesa Cattolica, da cattolico della Chiesa. Perché? Perché io sono convinto che sia vero il messaggio anche di morale sessuale della Chiesa. L'ho sperimentato sulla mia pelle, tutta il magistero sulla sessualità, è tutto bellissimo. Qual è il problema? È che se noi mettiamo i giovani nelle condizioni di sposarsi a 30 anni, stiamo smentendo nei fatti quello che diciamo poi a parole. Allora io credo che dovremmo impegnarci veramente molto di più affinché questa che Giovanni Paolo II avrebbe chiamato struttura di peccato, ovvero questa situazione economico, sociale, culturale che mette i giovani in condizioni di arrivare a 30 anni a sposarsi, noi dobbiamo lavorare tutti per distruggerla. Perché altrimenti stiamo dicendo, siamo schizofrenici, cioè stiamo dicendo ai nostri figli: guarda, l'affettività funziona in questo modo e noi siamo convinti che sia così perché è la cosa più bella del mondo, e ripeto, io ne sono convinto, però poi gli stiamo dicendo: però sai, non ci sono le condizioni, però io non è che mi sto spaccando la schiena per togliere, per distruggere questa struttura e per permettermi di viverla. E che io credo questo sia un grande problema, ed è un problema che anche il mondo cattolico deve vivere, perché deve fare di più. Noi dobbiamo mettere i giovani in condizione di sposarsi quando lo desiderano, di avere un lavoro non a 33-34 anni, di fare un figlio quando sono pronti anche a livello affettivo di farlo, di avere una casa non quando se mamma, papà fanno il mutuo, ti aiutano e quindi... No, perché queste sono quelle che appunto definisco strutture di peccato, ed è un peccato proprio, è un peccato in tutti i sensi.
2: Siamo lontani un po' da
0: siamo lontanissimi, però se noi non insistiamo su queste tematiche, se noi non ci scandalizziamo, se noi non facciamo qualcosa veramente tutti insieme, hai voglia a parlare di natalità, ma la natalità è solo un pezzo più ampio, cioè più piccolo di un qualcosa di molto più ampio che va a toccare tanti aspetti e di cui noi dovremmo essere i primi a farci carico, perché queste dinamiche vengano rotte, questa scompaginazione, ci sia una scompaginazione di questa dinamica che comunque non è fruttuosa.
2: Per l'amore e per l'eterno è stato il titolo, ecco, di questo incontro di ieri, ricordando anche le parole di Gigi di poco fa. Noi guardiamo al futuro, ma anche insomma oltre questa, un amore che vada oltre anche questa vita, dunque in questo caso l'umano e l'eterno, ecco, si ripete un po', ecco, questo concetto.
0: Questo è quello che ci auspichiamo, è quello che noi desideriamo, è quello che cerchiamo anche di raccontare, perché la narrazione fa molto, cioè noi abbiamo raccontato alla famiglia qualcosa di triste, di angosciante, di noioso, No, non è così. La famiglia è magmatica, la famiglia è fuoco, la famiglia è complessa, ma è anche molto bella, proprio per questo.
3: Bisogna aiutare a superare la paura dell'eternità, no?
0: Bisogna.
1: Il filosofo che ci ha preceduto nella sua bellissima diciamo esposizione su questi temi, Ajaji, a un certo punto ha detto è l'umano troppo umano che poi inevitabilmente fa ricorso alla macchina, quindi cioè quando ha dato una risposta ad ampio spettro su tutte le tematiche che un po' hanno toccato anche questo, anche dell'intelligenza artificiale, cioè abbiamo bisogno di questo collegamento verticale che allarga e ci permette di avere, di alzare lo sguardo su un orizzonte molto più grande che dà speranza.
0: Però dobbiamo uscire da una logica moralista e moralizzatrice nel dire ai giovani dovete fare famiglia perché il matrimonio è importante, mi raccomando. No, il cristianesimo, la famiglia, ma io dico ogni cosa, non funziona per convincimento. Zero. Lo diceva Benedetto XVI, l'hanno ripetuto tanti papi, l'ha ripetuto Papa Francesco, l'ha ripetuto qui al meeting Leone XIV, il cristianesimo funziona per attrazione. La stessa cosa è la famiglia, non è prendendo un figlio, lo metti dentro una stanza, sposa, disposa, la famiglia, la cellula fondamentale, il matrimonio, il sacro. Sì, va bene, ma se un figlio non vede la bellezza del tuo matrimonio, puoi parlargli quanto te pare, ma comunque rimane ancorato. Funziona per attrazione e noi dobbiamo tornare a raccontare queste cose con le parole giuste o addirittura senza le parole, semplicemente facendo sentire il profumo delle nostre vite, perché è quello che attrae. Noi facciamo sempre un esempio: se noi mettessimo qua la giusta quantità di lievito, la giusta quantità di acqua, di sale, di farina, e vi facessimo sentire il profumo del pane, voi anche per radio non lo sentireste. Ma se voi vedeste magari una pagnotta di pane anche qui in redazione, sentiste il profumo di questa pagnotta, vi verrebbe il desiderio di questo pane. La stessa cosa è con, diciamo, la famiglia. Sì, è far vedere che c'è un profumo, far vedere la bellezza di un pane affinché le persone vengano a chiederti quali sono gli ingredienti. Certo. Perché gli ingredienti sono importanti, ma vengono dopo il profumo, mentre invece noi spesso mettiamo prima gli ingredienti e poi il profumo. Purtroppo non funziona così, dobbiamo ricalibrare il tutto.
2: Grazie, grazie Gigi De Paolo, grazie Anna Chiara Gambini per la vostra testimonianza quest'oggi, ma insomma ripartendo proprio dall'incontro di ieri e le parole importanti sul concetto, ecco, di famiglia. Grazie.
1: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Grazie Eugenio Murrali, un po' di musica, grazie. Poi torniamo in diretta.

0: 10:28 di nuovo in diretta dal meeting di Rimini 2026, tante le storie, tanti gli incontri, ma abbiamo visto anche qui dal nostro studio allestito all'interno della fiera tanti giovani, tanti ragazzi coinvolti in questo evento. Io saluto, è venuto a trovarci in studio Giuseppe Scarlato. Giuseppe, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti ascoltatori e grazie a voi per l'invito.
0: Scrittore inviato qui al meeting per Radio Mater, quindi un collega, Giuseppe, con lui parleremo di un libro, La fototessera dell'anima, un libro che riguarda proprio i giovani. Giuseppe, perché?
1: Sì, perché pare che questa sia la mia missione editoriale, me la potevo scegliere più facile, e invece un settore dell'editoria forse un po' bisfrattato è proprio quello dell'editoria per ragazzi, e quindi sono alla quarta pubblicazione e sono felice di essere ospite quest'anno nella libreria del meeting. Ringrazio comunque tutta l'organizzazione del meeting ogni anno per l'accoglienza a noi della stampa. Quest'anno in veste anche di scrittore è una maggior responsabilità, non te lo nascondo, perché metto anche i panni di quello che è un po' un testimone credibile di una fede che si irrobustisce negli anni, nel senso che io ero un giovane che non veniva da una fede cattolica strutturata e familiare, ecco. Quindi rivedere questi giovani, e molti di loro si avvicinano a questi ambienti, a questi convegni, a queste discussioni su temi anche importanti, valoriali, per la prima volta, ricorda un po' quel ragazzo timido, anche un po' modaiolo, ecco, che tra i 18 e i 20 anni voleva conquistare il mondo della comunicazione, e che poi invece ha preso tante botte.
0: La fototessera dell'anima, ecco il titolo di questo libro. Che cosa significa? Ecco, noi immaginiamo appunto, anche analizzando il termine, le fototessere sono quelle che noi vediamo magari attaccate a una patente, a un documento. In questo caso però la fototessera va al di là dell'immagine in sé, la fototessera appunto dell'anima.
1: Sì, la fototessera è quella che noi utilizziamo per i documenti, quindi qualcosa di rigido, di fisico, anche di statico, che ci fa sorridere quando la rivediamo dopo di un po' di anni. E questa similitudine ho voluto utilizzarla, è piaciuta a molti, per capire quello che è il messaggio, il contenuto di questo libro, che non è una vera e propria biografia, ma è un percorso attraverso il quale, capitolo dopo capitolo, noi dovremmo interrogarci su lo stato delle cose, su come avanza il percorso della nostra anima, ecco. Quindi avere Francesco e Santa Chiara come compagni di questo percorso, di questo precedere, no? Un po' come Dante e Virgilio, ma interrogarci su noi stessi. Francesco e Chiara e gli amici, Bernardo, Leone, ci danno degli spunti. E quindi sarebbe bello poi avere delle risonanze dai giovani, dagli educatori, sapere alla fine di questo capitolo qual è il risultato, tirando le somme, cosa vediamo della nostra anima all'inizio e dopo e durante questo percorso, che può essere un percorso di fede, ma può anche essere semplicemente il percorso di un lettore che è curioso di conoscere la vita di San Francesco, perché non dobbiamo dare per scontato che i giovani di questa generazione conoscano la vita di Francesco d'Assisi, e poi domandarsi: c'è qualcosa di lui che può arricchirmi per il mio futuro lavorativo, ecco, per il mio futuro nella comunicazione, per il mio futuro come insegnante? Quindi è un libro che vuole essere un libro avventura, qualcosa non di statico, e l'anima non è qualcosa di statico, è qualcosa che può invecchiare, può degenerare purtroppo, ma se invece noi andiamo ad annaffiarla, a coltivarla, possiamo, ecco, far sì che questa risplenda negli anni. E quindi quando incontriamo gli altri, sarebbe bello che gli altri dal nostro volto riconoscessero la nostra foto, che non è quella del profilo dei social che ci scegliamo, no? Perché vogliamo renderci, io per primo, brillante, fotogenico, ma che gli altri ci riconoscessero perché esprimiamo, no, dal punto di vista anche sensoriale, quello che è il percorso che la nostra anima ha fatto. E a volte è anche un percorso di inciampi, di cadute e di risalite.
0: D'altronde le figure di San Francesco, Santa Chiara, sono figure che attirano in qualche modo anche i giovani ragazzi, cioè il loro messaggio è attuale, ma è attuale anche per i ragazzi.
1: Sì, guarda, io sono affascinato, oltre che da Santa Chiara, dalla sua femminilità, da quella delle sue sorelle, ma anche da Jacopa dei Sette Soli, ecco, che è una figura che i romani stanno riscoprendo, una figura anche storica. Quindi la femminilità nel 2026, 800 anni dopo, ecco. E quindi io mi domando, Chiara può essere considerata una influencer del Medioevo? Chiara, cosa vuole dire alle figlie, alle nipoti dei nostri ascoltatori in questo momento? C'è una modalità per irrobustirsi in una società così cruenta, mantenendo una propria purezza, una propria linea interiore valoriale solida? E questo, ecco, per quanto riguarda Chiara, Agnese. Per quanto riguarda Francesco è un ragazzo vivace, e quindi parla ai ragazzi vivaci, a quei ragazzi che cercano un senso nella propria vita. Io per primo l'ho cercato ed è stato curioso come io abbia fatto il percorso inverso, perché Francesco per realizzarsi voleva andare nelle Puglie e vincere la battaglia e diventare cavaliere. Io, da una piccola città della provincia pugliese, ho fatto il percorso inverso e sono andato in Umbria, nel cuore dell'Italia, e inconsapevolmente pian piano mi sono messo alla ricerca del senso della vita. Lo puoi fare a 18 anni, lo puoi fare a 20 anni, lo puoi fare a 40 anni, poi c'è chi se ne accorge che è necessario farlo anche a 70 anni o 80 anni. L'importante è farlo, ma soprattutto noi deduciamo, tramite l'esperienza di vita profondissima di Francesco, che il senso della vita ti sussurra qualcosa già nella mente e nel cuore. Puoi essere distratto, non te ne accorgi, ci possono essere delle persone che magari ti distolgono da questa tua fame, da questa tua ricerca di dare un senso al tuo lavoro, ai tuoi studi, e qualcosa che ti distoglie. E questo è successo anche a Francesco, perché Francesco, diciamo, che gli ha prese un paio di cantonate prima di capire qual era il focus. E questo capita ancora a tanti ragazzi di oggi. Quindi io non vado a demonizzare, a colpevolizzare i social, perché ci distraggono. Noi li utilizziamo nel mondo della comunicazione, dell'editoria, ma i social permettono anche di cercare a volte anche delle piccole risposte, perché come chiesa e come fede noi diamo delle proposte anche attraverso i social. Però quello che io invito a fare, e quello che Francesco ha fatto, è ritagliarsi dei momenti di silenzio anche in quest'estate, in queste vacanze. A Francesco piaceva molto stare con i suoi compagni, per lui erano veramente dei fratelli, però Francesco si ritagliava dei momenti assoluti di silenzio alla Verna, nelle grotte, nei boschi, in cui diceva: mio Dio, mio tutto, che cosa vuoi che io faccia, ecco, per essere pienamente felice? E allora questo invito, questo libro è un invito a cercare veramente quella piena felicità.
0: Giuseppe, all'interno, poi parlando appunto di giovani, di ragazzi, all'interno di Radio Mater tu conduci anche un programma, anche qui dedicato ai giovani e ragazzi, l'Osservatore Giovane. A noi, mi rivolgo anche a Luca Rossi, ricorda un po' anche l'Osservatore Romano, ne approfittiamo per salutare anche il direttore Andrea Monda. C'è un riferimento particolare, Giuseppe?
1: Sì, è lo sguardo dei giovani della mia redazione sulla Chiesa e sul mondo, quindi essere protagonisti di questa società, esserlo come cristiani, ma parlare anche a chi non fa un percorso di fede. Quindi ringrazio i miei ragazzi, che adesso sono in vacanza, un giusto e meritato riposo, che ricercano le notizie proprio come fa la vostra redazione a Roma, le notizie dai paesi più distanti che riguardano i loro coetanei, ecco, per promuoverle, sponsorizzarle e farle sapere che non ci sono soltanto celebrazioni liturgiche o grandi mostre, ma ci sono degli eventi in cui in semplicità si può condividere una parola, ci si può ascoltare, confrontarsi, sicuramente partendo come spunti, perché poi noi seguiamo molto Papa Leone sui social, ecco, da quelli che sono i tweet di Papa Leone, ecco, quindi abbiamo questa bussola che è il messaggio di Papa Leone, come lo fu per me quando io ero uno studente universitario, Papa Benedetto XVI.
0: Giuseppe, leggo un messaggio che ci è appena arrivato al 335-124-3722, lo giro a te, insomma, in questo caso. Ci scrive Filomena: il senso della vita è una continua ricerca del suo senso, ecco, ad ogni età, sempre con Francesco e Chiara al centro. Ecco, il nostro focus, ci scrive questa ascoltatrice anche oggi, sono Francesco e Chiara, nonostante le distrazioni della vita moderna. E poi un riferimento proprio al concetto del silenzio: ci vogliono i momenti, sono necessari i momenti di silenzio per ritrovarsi ed entrare intimamente a parlare con Dio. Ecco, questa è una riflessione di una nostra ascoltatrice.
1: Sì, perché guardi, i frastuoni sono veramente tanti. A volte vengono, ecco, anche dai nostri familiari. A volte io stesso devo cercare delle cupole di silenzio in una città grande come Roma, ma questo vale, ecco, anche per i miei colleghi di Milano, di Como. Però è fondamentale quel silenzio per ripartire, non perché Gesù Cristo necessariamente voglia parlarci nel silenzio. A me ha parlato attraverso delle persone, ecco, il mio primo abbraccio paterno è stato veramente quello di Papa Benedetto XVI, e che mi ha permesso poi di cominciare seriamente un cammino di ricerca. Però ecco, è un silenzio che dobbiamo desiderare, che dobbiamo costruire, che dobbiamo volere, altrimenti è difficile trovare, perché abbiamo degli orari sempre più scanditi e soprattutto, permettetemi di dire, anche questa ricerca un po' effimera di un'immagine potente, di un'immagine vittoriosa, ci porta a dedicare tantissimo tempo agli esercizi sportivi. Adesso non necessariamente il culturismo, per carità, io ho una sorella che è stata nella nazionale italiana, però il tempo dedicato agli esercizi sportivi potrebbe anche un po' essere più resicato e dedicare del tempo agli esercizi spirituali, ovvero a prendere un taccuino, a scrivere delle domande, così come sono quelle che trovate all'interno della fototessera dell'anima, e provare a rispondere. Non hai una risposta in quel momento? Chiudi il taccuino, lo riapri dopo qualche giorno e provi a dare la risposta. Magari ti svegli nella notte, proprio come capitava a Francesco d'Assisi. In quel momento senti quella risposta, scrivila in quel taccuino, la rileggerai dopo 5 anni, dopo 10 anni, magari dovrai modificarla, però soltanto così potrai avere un'istantanea di come la tua fototessera sta migliorando, sta camminando. E soprattutto fatevi aiutare dai compagni di viaggio, che possano essere dei catechisti, dei religiosi, delle religiose. Fate sì che persone che brillano nel volto per la ricchezza della loro anima possano, ecco, prendervi per mano e aiutarvi a rialzare.
0: In qualche modo, quindi, facendo riferimento anche a quello che dicevi prima sui social, cercare di postare magari più foto dell'anima, in questo caso al di fuori del contesto social, anziché pensare soltanto, ecco, insomma, alle fotografie che ci scattiamo ogni giorno.
1: Sì, c'è quel challenge sui social, no? Dopo 10 anni. E allora sarebbe bello farlo, dire: io ero in un momento di difficoltà, poi ho fatto un percorso di fede, adesso mostro ai miei follower e ai miei amici come, ecco, che li sto salutando qui attraverso il vetro, come dopo questo percorso, che può essere anche con una comunità, con un'associazione, del volontariato, il mio volto è cambiato. Questo però vuol dire mettersi in gioco, mettersi in discussione, anche selezionare quelle che sono le proprie frequentazioni e le proprie amicizie, e soprattutto anche aspettarsi dei momenti difficili, perché Francesco li ha avuti. Se noi pensiamo alla perfetta Letizia, a quel momento in cui Francesco si è trovato chiuso fuori di fronte a un portone, oppure alle difficoltà nel dialogare con il lupo di Gubbio. Ragazzi, ragazze che mi state ascoltando, mica è andata sempre facile a Francesco, non è nato santo, ecco. Quindi quando ci troviamo delle porte chiuse, che può capitare al lavoro, può capitare con un esame non superato e non riusciamo a spiegarcelo, sappiamo che in realtà c'è una perfetta letizia, c'è una gioia nascosta che se non fiorisce in quel momento sicuramente fiorirà, perché Gesù Cristo e Papa Leone fanno il tifo per noi.
0: Grazie, grazie Pietro e Giuseppe Scarlato, chiedo scusa, per questo racconto, più che altro partendo, ecco, dal libro La fototessera dell'anima, anche dedicato, insomma, ai giovani, partendo dalla figura di San Francesco, dalle figure di San Francesco e Santa Chiara, ma anche dando un po' una panoramica ai ragazzi di oggi. Insomma, non è necessario abbattersi e proseguire nel percorso, ecco, un po' che hai descritto, Giuseppe. La fototessera dell'anima, prefazione di Gualtiero Bassetti, la postfazione di Pietro Parolini, insomma il cardinale Pietro Parolin, per cui anche in questo caso aggiunge valore al contenuto di questo testo, Giuseppe.
1: Ringrazio infine l'editore Ignazio Pappalardo, che ci permetterà, con il patrocinio del Dicastero della Cultura, di andare nelle scuole superiori, ecco, da settembre, e questo libro ha un costo contenuto. Abbiamo voluto dare un costo contenuto ad un'opera di grande qualità proprio perché i giovani possano comprarlo e leggerlo tra i banchi di scuola o sotto l'ombrellone.
0: Grazie Giuseppe Scarlato, noi ci fermiamo ancora un po' di musica, poi torniamo per chiudere questa prima ora di penultimo giorno di Meeting di Rimini. A tra poco.

0: le storie e gli incontri qui al meeting di Rimini, che riguardano anche tante prospettive diverse. Abbiamo raccontato anche quest'oggi lo sport, abbiamo raccontato la famiglia, nei giorni scorsi abbiamo raccontato anche varie realtà provenienti dal territorio italiano. Chiudiamo questa mattinata andando a parlare invece di una realtà che è al di fuori dell'Italia. In questo caso ci spostiamo in Francia. Io saluto e ringrazio padre Christophe Rosier. Padre Christophe, benvenuto, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno.
0: Parroco di Saint-Joseph a Grenoble.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché alle ore 13, tra poco più di un'ora, qui al meeting si terrà l'evento, l'incontro, il risveglio della fede, con un focus particolare proprio sulla Francia. Chiedo innanzitutto perché, padre Christophe, si parlerà di Francia?
1: Perché si svolge qualcosa che siamo i primi sorpresi, e viviamo la sorpresa di Dio. Io parlo della sorpresa di Dio perché da qualche anni vediamo giovani soprattutto, ma anche adulti e adolescenti, che arrivano nelle nostre chiese senza che noi abbiamo fatto qualcosa di speciale per loro. E allora è una grande sorpresa e una grande gioia soprattutto, e cerchiamo di capire perché c'è questo fenomeno e quali sono le ragioni, anche se la ragione principale è veramente lo Spirito Santo che agisce nei cuori, e poi ci sono anche altre ragioni che possiamo spiegare.
0: Certo, tra l'altro padre Christophe, noi parlavamo anche dei tanti temi di questo meeting: l'amore al centro, la speranza, la pace, cioè, però si è parlato tanto anche di attrazione, e in qualche modo è quello che racconterete questo pomeriggio, attrarre in questo caso i giovani ragazzi alla fede.
1: Sì, è vero, e sicuramente attraverso ciò che vivono i giovani, che il mondo non è facile oggi, è molto violente, e anche nell'attualità, molto lontano ci sono tante guerre, ma molto prossimo di noi, nelle nostre città, in Francia, per esempio in Grenoble, c'è molta violenza, e i giovani anche vivono una grande solitudine e anche delle depressioni a volte, e allora cercano il senso della vita, cercano dei punti di riferimento, e alla fine cercano l'amore, e da dove vengono e dove vanno, e allora hanno come l'intuizione che forse nella Chiesa potranno trovare questo.
0: Che spazio ha oggi la fede nella vita, per l'appunto, dei francesi e dei ragazzi francesi?
1: La fede all'inizio, oggi, molti di questi giovani vengono di famiglie atee, cioè non sanno niente, non hanno ricevuto niente, e la fede sorge un giorno per molti di loro, per 40%, mi sembra, ho letto, che è durante una prova, una esperienza difficile della loro vita, per esempio perdere una nonna, un familiare, e quando vanno nelle funerali, e allora il Signore Dio si fa sentire a loro concretamente, sensibilmente, e questa prova si diventa un'occasione di incontrare Dio per molti di loro.
0: Padre Christophe lo spiegava anche prima, accennato proprio ai problemi che affliggono anche il mondo, le tante crisi che attraversano il pianeta, dalle guerre alle difficoltà sociali. Ecco, anche per questo motivo, tornando un po' sulle sue parole, le persone tornano a interrogarsi sul senso della vita.
1: Sì, assolutamente sì. I giovani cercano il senso della vita, cercano un punto di riferimento per sapere come vivere vogliono sapere a cosa si accrociare, no?
0: Sì, a cosa aggrapparsi.
1: Sì, aggrapparsi, sì. E hanno la idea che anche nella Bibbia si possa trovare la luce, no, per la vita, e allora molti di loro cominciano da leggere la Bibbia o ascoltare anche su YouTube, su internet, delle cose, e a volte rimangono molto tempo, a volte anni, da solo a cercare, e poi un giorno capiscono che devono andare in chiesa perché la fede non si vive da solo. E allora, ma questo passo è, per noi è normale, ma per loro è un grande passo,
0: un enorme
1: perché
0: passo.
1: Sono molto impressionati, non hanno i codici per, rispondere al sacerdote durante la messa, non sanno come agire, no? E allora lo Spirito Santo li aiuta e lo fanno, e noi siamo qua per accogliere e
0: esatto,
1: accompagnarli.
0: Cioè, c'è anche questo aspetto, poi padre Christoph, l'attrazione verso i giovani, però poi ci devono essere delle persone che accolgono questi ragazzi.
1: Sì, e allora facciamo questo con un'equipe accueil all'entrata della chiesa, che è dedicata solo a questo, e per fare una bella sorrisa e indicare i posti, i vuoti per installarsi bene, e anche c'è un libretto per aiutare a seguire la messa. E questo libretto è un dettaglio, ma per loro è veramente molto importante, perché con questo libretto possono vivere la messa con qualcosa che le aiuti a seguire cosa devo dire, cosa si succede adesso.
0: Certo.
1: E anche i giovani, posso dire che sono molto toccati dalla messa stessa, perché prima la messa era una tappa nella vita cristiana che non era la prima tappa. Primo di tutto la catechesi e poi la messa per gli iniziati. Ma oggi è una differenza, una novità, che si vede che la messa è veramente una porta d'entrata nella fede, e il Signore, anche se non capiscono i riti, i codici, ma il Signore tocca i cuori attraverso la messa.
0: E da questo punto di vista, padre Christoph, se si parla di ragazzi, si parla di giovani, del tessuto anche sociale presente e futuro, ecco, la fede offre anche una grande occasione di coesione della società.
1: Sì, è vero, e appunto nella mia comunità c'è molta diversità, vengono di tutta parte, anche ci sono dei africani, dei migranti, di tutte le strati della società, e cercano anche questo, no? Cercano la fraternità, cercano l'amicizia, cercano la benevolenza, questo sguardo positivo su di loro, perché molto spesso si sentono giudicati e non si sentono, loro dicono questa espressione molto strana all'inizio per noi, ma dicono: non mi sento legittimo per venire in chiesa, perché all'inizio non sapevano che Dio aveva uno sguardo così positivo su di loro. E allora questa è veramente la rivelazione principale che fanno, e allora la vita cambia.
0: Grazie padre Christoph Rosier, parroco di Saint-Joseph a Grenoble, grazie per averci raccontato un po' uno spaccato per quanto riguarda la vita, la fede, come si vive la vita in Francia, ma soprattutto come si sta vivendo in questo momento, per cui anche quell'attrazione, quel riavvicinarsi ai ragazzi, che è fondamentale, insomma, da tanti punti di vista, come ci ha spiegato padre Christoph. Grazie padre Christoph Rosier. Grazie Luca Rossi, grazie Daniele Giorgi, grazie a tutti colleghi, come sempre, da Palazzo Pio, i colleghi della parte tecnica e della redazione. Noi ci fermiamo, chiudiamo questa mattinata da Rimini, torneremo nel pomeriggio dalle 15 alle 19, ma intanto spazio all'informazione della Radio Vaticana e alla programmazione.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ha definito le sanzioni unilaterali e illegali. Le Nazioni Unite hanno condannato l'attacco che ha provocato ieri la morte di due caschi blu etiopi nello stato di Yonglei in Sud Sudan durante un'imboscata dove altre 7 persone sono rimaste ferite. E 40 persone invece sono morte due notti fa per le violenze compiute da bande armate a Kenskov, poco distante dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince, lo ha riferito il sindaco locale. Alcune persone risultano ancora disperse e le ricerche sono in corso. Proteste si registrano da giorni in Nepal dopo il presunto stupro e omicidio di una bambina trovata senza vita la settimana scorsa, 3 giorni dopo la scomparsa. Tra i manifestanti, attivisti e politici che chiedono leggi più severe. È tutto, torniamo alle 13.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario.
4: Non si sente? Stai più vicino. Più vicino.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazaret, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: primo mistero del dolore contempliamo Gesù che suda sangue in attesa della sua passione nel Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna per volontà di Ponzio Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine da parte dei soldati romani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Konkani. Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Namaan muri ekur penbulilai sumitu je sangata striyamita tun sadev ani sadevin fall tu je kushi changesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù condannato a morte sale al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua Santissima Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: preghiamo con la preghiera pagina 9 in Santa Casa. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode,
1: illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: donalo, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Per intercessione della Vergine Madre, Maria di Nazareth, scenda su tutti noi, vicini e lontani, la benedizione dell'Altissimo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 1 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

questa città, cercando disperatamente in me una ragione ai molteplici perché.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 13, Roberta Barbi in studio. La liturgia nutre la fede generando carità fraterna e pace. Così, in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, il Papa saluta i partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale in corso a Catania fino al 27 agosto. Dal pontefice l'incoraggiamento ai responsabili della pastorale a insegnare la ricchezza dei gesti liturgici da cui scaturiscono comunione e riconciliazione. Il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il governo spagnolo ha presentato una richiesta alla Commissione Europea per avere accesso ai fondi d'emergenza per la gestione della situazione relativa ai migranti a Ceuta, che sarebbe in via di valutazione. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 14.
1: Sono convinto che un po' sopra là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, mi han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

0: E ben ritrovati amici e amiche della Radio Vaticana, Stefano Jack Sparrow al microfono insieme al maestro Luigi Picardi, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua di nuovo.
0: E allora, seconda tappa in questo nostro cammino storico alla scoperta, alla conoscenza della banda musicale della Guardia di Finanza con due accompagnatori d'eccezione.
1: Ovvero il maestro colonnello Leonardo Lasera Ingrosso e il luogotenente in carichi speciali Francesco Giglio, grazie per essere qui.
2: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
3: Saluti a tutti.
0: Bene, e però abbiamo detto non si può iniziare senza l'ordine del comandante principale, il generale Carmelo Azzarà, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. In questa seconda puntata parleremo di quello che forse è considerato il maestro numero uno della banda musicale della Guardia di Finanza, il maestro Antonio D'Elia, che ha traghettato la banda musicale dal periodo tra le due guerre fino a dopo il dopoguerra, quindi un periodo abbastanza intenso sia dal punto di vista sociale che economico per tutta la nazione. Colui che ha diffuso la musica portandola a livello proprio, facendola conoscere alla gente comune. Ci sono tante foto in cui si vede il maestro D'Elia e le piazze colme di gente, quindi un grande merito a maestro Antonio D'Elia perché ha diffuso la cultura musicale in un paese che ne aveva tanto bisogno. Grazie e buona trasmissione.
0: Bene, e allora adesso lasciamo la parola al maestro colonnello.
2: Ed eccoci qui, oggi parliamo appunto del maestro Antonio D'Elia, che nasce a Mirabella e Clano in provincia di Avellino il 26 agosto del 1897. Compiuti i primi studi di solfeggio e di clarinetto, nonostante le difficoltà economiche della famiglia, poté trasferirsi a Napoli per compiervi gli studi e nel 1910 entrò come alunno interno nel conservatorio di San Pietro a Maiella, a Napoli naturalmente. Fu dapprima allievo di Picone, che dopo un solo anno di studio di clarinetto gli fornì le nozioni necessarie per concorrere con successo al conferimento di una borsa di studio rinnovatagli annualmente fino al 1915. Volle poi proseguire gli studi e, divenuto allievo di Ettore Fieramosca per l'armonia principale, seguì anche i corsi di musica d'insieme, entrando a far parte del quintetto di fiati e dell'orchestra del conservatorio. Ma altre notizie di questo genere ve le daremo nel corso della trasmissione.

Credo che sia il caso di partire con una delle marce che più lo identificano, dal titolo Armi e Brio del maestro Antonio Delia.

0: Carmen Brio è stata scritta nel 1938. Tra le pagine musicali che accompagnano i momenti più importanti della vita istituzionale della Guardia di Finanza, come la marcia d'ordinanza e la preghiera del finanziere, spicca la celebre Carmen Brio, inimitabile sintesi di rigore militaresco e spigliata gagliardia. È solita accompagnare lo sfilamento delle truppe in occasioni di parate e giuramenti, ma allo stesso tempo, per vigore ritmico, per ricchezza di sfumature armoniche e per cantabilità melodica, è anche un ottimo pezzo da concerto, adatto ad rappresentare la Guardia di Finanza anche al di fuori di contesti prettamente cerimoniali. Questa marcia è all'unanimità adottata da tutte le forze armate.
1: Sì, che tra le altre ce la invidiano anche, di
0: assolutamente,
1: fatto
0: sì.
1: Identifica la Guardia di Finanza appunto nella sua fierezza durante le marce in parata, non è utilizzata soltanto dalla nostra banda musicale ma anche da altre formazioni bandistiche militari, per cui ne siamo assolutamente fieri.

conseguito il diploma finale di clarinetto il 30 settembre del 1916. Nel 1919 iniziò gli studi di contrappunto e composizione col maestro Savasta, sempre nel conservatorio napoletano. Ammesso al quinto anno del corso di composizione nel 1923, conseguì anche questo diploma riportando il massimo dei voti. Pensate che nel 1923 la sua solida preparazione e l'esperienza acquisita gli avrebbero consentito di aspirare alla direzione di un complesso orchestrale, ma su consiglio di niente poco di meno che Francesco Cilea, allora direttore del prestigioso conservatorio napoletano e del proprio insegnante di composizione, si dedicò alla direzione bandistica e, iscrittosi al corso di strumentazione per banda istituito da Caravaglios, conseguì in breve tempo il suo terzo diploma. Che dire? A questo punto ci identifichiamo in un'altra marcia ancora più particolare, perché il titolo già lo dice di suo, Cinque punte, con un particolare riferimento a un sottotitolo che recita così: Marcia ginnico militare.

0: brano, definito dall'autore marcia ginnico-militare, si caratterizza, come ascoltiamo, per una maggiore vivacità nell'andamento ritmico e nell'invenzione melodica, vivacità che gli conferisce un'intonazione più leggera e brillante rispetto a quella tradizionalmente più rigida nello stile da parata, ed veniva eseguita nel Piazza d'Armi con la banda, i cadetti dell'Accademia o gli allievi finanzieri diretti proprio dal maestro Delier.
1: Mentre facevano i loro esercizi ginnici
0: a tempo, questo
1: per il famoso mens sana in corpore sano.

0: come in tutte le trasmissioni di pregio che si rispettino, noi oggi abbiamo con noi i due figli del grande maestro Antonio D'Elia e direi che per un fatto di gentilezza e di cavalleria è bene iniziare a parlare della parte più intima, più personale del maestro D'Elia attraverso la voce della signora Cecilia D'Elia, figlia del grande maestro.
1: Buongiorno a tutti, saluto. Molto contenta di essere qui e di poter ascoltare questa sua musica che me lo fa sentire particolarmente vicino. E la vita familiare, diciamo, vissuta con papà è stata molto breve. E avevo 10 anni quando lui è morto, ma è stato un periodo molto bello, molto sereno. E un papà tenerissimo che non aveva tanto tempo libero, quindi diciamo me ne dedicava poco, però era molto intenso e particolarmente per me era bellissimo quando potevo entrare nel suo studio e allora lì eravamo solo noi due. Mi correggeva i compiti, in particolare i temi. Era sempre esigente, non si contentava mai, puoi fare qualcosa in più.
0: Come però fanno poi, i grandi direttori d'orchestra,
1: però altro, no? mi incuriosiva e non mi stancava, e quindi per me era veramente di grande soddisfazione quando poi però era contento e si vedeva. E gli altri momenti bellissimi sono stati quelli delle sue lezioni al pianoforte, perché a me piaceva suonare, però il sentirlo così vicino era davvero un momento magico, privilegiato. E tanti episodi di vita anche con mia nonna, e una vita familiare molto semplice in cui, diciamo, si condivideva poco tempo con lui. Quel tempo, ad esempio, quando andavamo in vacanza ad agosto, lui continuava nella sua stanza, si chiudeva e continuava un po' a lavorare, però noi, per il fatto stesso che fosse presente, eravamo solamente felici.
0: Bene, e queste sono manifestazioni molto emozionanti. Intanto in sottofondo ancora la marcia 5 punte a identificare le punte delle stellette che ovviamente rappresentano l'appartenenza al corpo militare.

0: Ma ci dica, signora Cecilia, ma il lavoro che svolgeva il maestro all'interno delle strutture della banda musicale della Guardia di Finanza poi in qualche modo lo riverberava anche in casa, vi raccontava di episodi, di situazioni così particolari?
1: Mi faceva marciare intorno alla scrivania.
0: Ah, questo è interessante.
1: Infatti per me adesso poter ascoltare queste musiche chiaramente erano sempre cose, diciamo, un pochino semplici, queste, quelle marce, sì.
0: Ed era simpatica questa cosa, la faceva marciare.
1: Sì, mi faceva marciare perché bellissimo. C'era una scrivania abbastanza grande in questo studio che per noi era sacro. E allora quando stavamo lì e lui accennava al pianoforte oppure la canticchiava, e mi faceva marciare.
0: Probabilmente infatti, la collaudava per capire se questa marcia poi
1: avrebbe
0: funzionato.
1: Infatti, averlo sentito in cuffia, molto particolare per me, un'emozione molto bella.
0: Bene.
1: E ringrazio di essere qua.
0: Grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei, Cecilia.

0: Entrato in carica nel 1924, si trasferì a Catania e, riorganizzata la banda con la formazione di un nuovo organico strumentale, presentò il nuovo complesso al pubblico catanese. Non stiamo ovviamente parlando della banda musicale della Guardia di Finanza, quella arriverà più tardi. Il 24 giugno 1925, riportando un autentico trionfo, come è testimoniato dal giornale L'Intervista di Catania del 6 luglio di quell'anno, che anche successivamente ne esaltò le profonde doti di professionalità. Diresse oltre 200 concerti, tra cui rimasero memorabili quelli del settembre del 1925 dedicati a Vincenzo Bellini e alla memoria dell'appena scomparso Giacomo Puccini, di cui diresse una selezione delle opere più famose. Ma entrando nel vivo di ciò che è il collegamento stretto con la Guardia di Finanza, diciamo che nel 1926, resosi libero il posto di direttore della Banda Comunale di Roma, lasciato vacante per raggiunti limiti d'età da Alessandro Vessella, che aveva portato il complesso bandistico romano a livelli internazionali, e il Delia si presentò al concorso indetto per succedere al prestigioso direttore, e la commissione in cui era tra gli altri presente Molinari lo dichiarò unico idoneo sulla base della sola valutazione dei titoli. E quindi Delia si dedicò con impegno al nuovo incarico, lavorando non solo alla elaborazione di un ricco programma culturale, ma anche alla composizione di musiche originali per banda. Quindi più tardi arrivò alla banda musicale della Guardia di Finanza e cominciò a scrivere delle pagine bellissime per il corpo, e sicuramente dopo le due marce caratteristiche per le loro particolarità, ricordiamo con molto affetto e anche con dedizione, con attenzione quasi religiosa, la famosa preghiera del finanziere.
1: Dice bene maestro, perché la preghiera del finanziere è un momento fondamentale nel corpo, perché ancora tutt'oggi, quando viene eseguita durante le cerimonie militari, desta quel momento di raccoglimento che un po' raggruppa e ricorda tutti i colleghi che si sono adoperati e sono caduti nell'esercizio del proprio servizio. La preghiera del finanziere, su testo di Giovanni Cicconetti, è un pezzo ricco di sfumature armoniche e di spiccata cantabilità melodica. Sottolinea i momenti di un più intenso raccoglimento spirituale nelle funzioni religiose celebrate nell'ambito del corpo. Il testo invoca Dio, la Madonna e San Matteo, patrono del corpo della Guardia di Finanza. Il primo verso recita: Gran Dio del cielo, del mar e della terra, benedici la guardia.

0: bene dici la guardia, e a questo punto forse la signora Cecilia vuole darci qualche altra piccola nota di colore.
1: Ecco, mi ha sempre colpito il fatto che nei suoi manoscritti c'è sempre in finale, con la firma e la data, sempre una lode o un ringraziamento a Dio. E questo da piccola mi è rimasto impresso.
0: Bene, molto emozionante.
2: Andiamo avanti con il prossimo brano, che segnerà una svolta nella musica per concerti solistici del strumento clarinetto. Parliamo di questo strumento che è il principale, diciamo, protagonista in una banda militare, comunque nelle bande, perché rappresenta il numero maggiore e anche per varietà, in quanto in una banda a carattere vesseliano rappresenta tutta la famiglia, dal piccolo in la bemolle fino al clarinetto contrabbasso, come sappiamo. Questo brano, ricordiamo che il maestro Lear è un clarinettista di gran pregio, quindi si era diplomato a pieni voti e aveva partecipato a numerosi concerti da soliste con le orchestre, veniva insomma in quel momento chiamato in ogni teatro ad esibirsi. Ma quindi la passione per questo strumento lo porta a elaborare la tecnica del famoso clarinetto cosiddetto BEM. Ricordiamo che noi veniamo da un clarinetto con un sistema Müller tedesco a 13 chiavi e poi passeremo a quello più moderno, appunto elaborato da BEM, a 17 e poi a 21 chiavi, che è quello, lo strumento che utilizzerà il maestro Delia per esprimere al massimo tutte le potenzialità di questo strumento. Quindi nel 1944 il maestro presentò quest'opera tra le sue più ambiziose, il concerto in do minore Turbine, per clarinetto solista e banda. Luigi Lettiero, vincitore di concorsi a sole 19 anni, ha occupato per un ventennio il posto di primo clarinetto solista nella banda musicale della Guardia di Finanza. Profondamente legato al maestro Antonio Delia, è stato il primo clarinettista ad eseguire il concerto in do minore Turbine, la sua versione per clarinetto e pianoforte, e in quella per clarinetto e banda, diretta dal maestro Fulvio Cre, incisa per la casa discografica Scomegna, di cui adesso vi proponiamo l'ascolto.

0: se fosse messo all'ascolto in questo istante, io insieme a Stefano Sparro, ma insieme a ospiti di grande pregio, ovvero il maestro Leonardo Laserra Ingrosso e Francesco Giglio,
1: luogotenente con incarichi speciali, ricordiamo.
0: Stiamo celebrando il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza.
1: Maestro Colonnello Leonardo.
2: Eccomi. Beh, fino a questo momento abbiamo potuto gustare il maestro Antonio D'Elia quale compositore di marce della preghiera del finanziere e di questo bellissimo concerto per clarinetto e banda intitolato Turbine, ma tra poco ci inoltreremo in quella che si può definire un'altra specialità del maestro Antonio D'Elia, cioè l'attività di trascrittore. Il grande trascrittore Antonio D'Elia, che si è cimentato in opere veramente di grande difficoltà e di grandissimo effetto. La sua abilità di trascrittore infatti ebbe clamorosa conferma con l'esecuzione dei Pini di Roma, presentata per la prima volta all'Augusteo alla presenza dell'autore. L'esecuzione pubblica, avvenuta in Piazza Colonna il 12 giugno 1926, confermò ulteriormente il successo ottenuto da D'Elia. La critica ne sottolineò il non comune talento direttoriale e la capacità di trarre dalla banda nuovi impasti sonori e colori strumentali, e questa è veramente una definizione che calza a pennello, perché anche nelle sue composizioni il maestro Antonio D'Elia ovviamente metterà in luce quelle particolarità che lo fanno quasi unico nel suo genere, in quanto lui fa uso di armonie molto ricercate, fa uso di sistemi orchestrali e quindi di fusioni tra le varie famiglie degli strumenti che compongono l'organico vesseliano, con una maestria eccezionale, ma soprattutto con una particolare predilezione verso la modernità. Di fatto quello che è successo nel corso dei 100 anni della storia della banda della Guardia di Finanza è proprio questo: a partire dal maestro Manente, il maestro D'Elia, il maestro Di Domenico e i suoi successori chiaramente hanno portato avanti tutto uno sviluppo riguardante questa sorta di particolare predisposizione da parte della banda verso l'innovazione. Questa è una particolarità che contraddistingue la nostra formazione rispetto alle corrispettive consorelle.

io vorrei proporvi una piccola curiosità a proposito di questo brano, ma anche adesso non svelo nulla anche dell'altro che ascolteremo dopo. Era il 30 marzo 1949 quando il maestro D'Elia scrive alla spettabile casa musicale Ricordi, e per proporre le pubblicazioni dei suoi lavori, in particolare proprio di questo concerto Turbine per clarinetto, e lui scrive testualmente questo: nel calendario annuale dei concerti, compilato dall'Associazione Artistica Internazionale, è compresa anche un concerto sinfonico che sarà tenuto prossimamente dal Corpo Musicale della Guardia di Finanza da me diretto. Col programma di tale concerto sarà eseguito per la prima volta una mia recente composizione, il concerto in do minore Turbine, in tre tempi per clarinetto e complesso strumentale. Trattasi di un lavoro musicale che ha un carattere di sana e distinta modernità, unisce un particolare, appropriato e brillante impiego della tecnica del clarinetto BEM.

0: abbiamo potuto godere dell'ascolto di brani che hanno messo in evidenza il maestro D'Elia direttore, il maestro D'Elia compositore, il maestro D'Elia trascrittore tra poco, ma prima di inoltrarci in quest'altro particolare molto importante della grande attività del maestro, abbiamo con noi il figlio Francesco, il quale probabilmente a tutti questi titoli vorrà aggiungere quello di D'Elia papà.
1: Esatto, buongiorno a tutti. Spero di essere all'altezza di questa trasmissione che sta svolgendo molto bene. Allora, partiamo dall'inizio. Piccolissimo, le lezioni di pianoforte con papà. Immaginate questo tombolino da pianoforte con la madrevide al massimo, perché io sono piccolissimo e mi ci devono appollaiare sopra questo tombolino, e ci stanno le lezioni. Non ero bravo come mia sorella, mia sorella molto tenace, molto tosta, veramente, io ero un po' così. E papà mi raccontava, mamma, perché io non lo sapevo, non me ne rendevo conto, come sbadigliavo, chiudeva la tastiera del pianoforte e la lezione finiva lì. Mio padre era eccezionale, anche perché lo vedevamo molto poco, quindi uscire con lui era come mangiare il pollo la domenica, era una festa. Ricordo una visita con lui all'ottico che sta alle Sedra, perché papà era molto mio, si era squarciato nel lavoro, era molto mio. Infatti mamma diceva: Antonio, al posto degli occhiali c'ha due fondi di bottiglia. Andando lì, passiamo, mi dilungo un attimo per i non romani, alle Sedra c'è una bellissima fontana con questo oggetto che va verso l'alto, no? La specie all'epoca era molto alto, e mi fa: Francesco Pompiglio, questo è il mio vero nome, come adesso è Francesco chiaramente, però come ci deriva a chiamarmi lui, perché mio nonno si chiamava Pompiglio, perché il getto all'inizio sale in questa maniera, bello, dritto, forte, pulito, e poi quando scende è tutto sparpagliato? Io non ho risposto niente, che dovevo dire? Quel mio ho pensato: ma che vuole questo? Che vuole? Però poi nel tempo, maturando la figura di mio padre, diventando grande, ho capito che lì mi voleva insegnare a guardare invece che a vedere. Probabilmente nemmeno lui sapeva il vero motivo, ma l'importante era questo. Ripeto, è stata sottolineata molto bene la figura di papà. Spero che venga, anche se c'è lo spazio, introdotto un altro suo aspetto, l'insegnamento. Papà, ovunque è andato, a Catania, a Roma, a Venezia, ha sempre insegnato, sempre. I suoi alunni del Conservatorio di Santa Cecilia se li portava in Guardia di Finanza per fargli dirigere una banda, quando erano, da dove si sa, da uno dei suoi alunni che l'ha scritto, il grande maestro Ennio Morricone, che ha raccontato questa esperienza. Quindi anche questa modernità, no? Di diffondere l'insegnamento teorico con la pratica.
2: Ricordiamolo che lo faceva gratuitamente questo,
1: sì,
2: lavoro.
1: Sì, questo è vero, sempre gratuitamente.
0: E in più ha anche scritto un bellissimo trattato di studi per clarinetto,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: la dedizione verso l'insegnamento, sì, a tutto,
1: sì,
0: tondo.
1: Sì, sì. Dunque, una carriera scolastica eccezionale, e lo dicono i dati. Anche il concorso, la banda della Guardia, la gara, non ci vogliamo così, della Guardia di Finanza a Berlino nel 1937, dove la banda della Guardia di Finanza è prima in un contesto molto importante, la famosa, gloriosa banda dei Carabinieri, le bande tedesche, la Germania musicale, la Germania di Beethoven, Bach, i musicisti qui presenti si esprimono molto meglio di me. Però papà, se posso dire una cosa, e questo lo coglievo anche quando ero piccolo, quando lui mi diceva, una volta che avevo portato un tema e me l'ero fatto aiutare da mamma: non è farina del tuo sacco, non è farina del suo sacco. La competizione, la lotta era sempre con se stesso, era sempre per migliorare, mai con gli altri. Era come uno scalatore che volesse scalare una montagna, e ha avuto sempre la sensazione che le cose che le facesse non le facesse perché gli venivano imposte, le facevano perché era sempre lui che si poneva davanti nuove sfide, nuovi risultati. Questa è la figura di papà.
0: Bellissime queste impressioni, questi racconti davvero molto significativi, che ci fanno capire la grandezza dell'uomo oltre che dell'artista. Grazie Francesco D'Elia, grazie.
2: Se mi ritroveremo tra un poco poi.
3: Se mi permettete, vorrei sottolineare questa osservazione: la differenza tra il guardare e il vedere. Sembra una sfumatura, ma secondo me è sostanziale. Questo secondo
2: assolutamente
3: me è
2: sì.
3: Un grande insegnamento, perché proprio oggi come oggi siamo sempre portati a vedere, così dico, a sentire.
2: Ed è la stessa cosa come sentire ed ascoltare.
3: Esattamente questo. Quindi ecco, anzi, ecco, grazie di questo, di questo insegnamento.
1: E poi un'altra piccola cosa che è legata anche all'infanzia. La memoria. Io ero diventato una specie di fenomeno da baraccone quando mi hanno operato di appendicite, intrattenevo le suore alla clinica perché sapevo un sacco di poesie a memoria. Lui insisteva molto sulla memoria, la memoria sempre, come posso dire, però non come nozionismo, che diventava la base del ragionamento, no? Adesso questo è un tema molto alla moda con l'intelligenza artificiale e così. È chiaro che un processo intellettivo non si può basare che sulla memoria. Lui dirigeva sempre la memoria, eh? Questo lo so perché ci stanno degli episodi che adesso non vorrei. E anche quando lui parla della tecnica della bacchetta, quando dice che nella direzione le cose che contano è lo sguardo e la mano, e il resto lo devi già sapere prima, perché come in una gara di slalom, qui ci sono dei grandi esperti, non io, se tu perdi la battuta poi non la recuperi più. Lui insisteva molto
0: Beh, come quel famoso dire: non la testa nella partitura, ma la partitura in testa.
1: Mi sembra giustissimo, maestro.
2: Che ecco. Tutti i direttori
1: scusate osservo, questa mia no. Sbandare no, in un no, campo no. Che non è mio no, no, però lui ci teneva molto alla memoria.
0: Molto belle
2: sono testimonianze importanti. Allora direi di andare avanti, maestro, con la nostro tratto del maestro D'Elia.
0: Tra le sue trascrizioni, tutte particolarmente apprezzate dalla critica, si ricordano, oltre alla Turandot di Giacomo Puccini, i Pini di Roma di Ottorino Respighi, pagine da Il Vascello Fantasma e Il Parsifal e Tannhäuser di Richard Wagner, l'Adriana Le Couvreur di Francesco Cilea, i poemi sinfonici Fontane di Roma e Feste Romane sempre di Ottorino Respighi, la terza e la nona sinfonia di Beethoven, la sinfonia dal nuovo mondo di Dvorak e Morte e Trasfigurazione di Richard Strauss. Nel 1932 partecipò al concorso di direttore della banda musicale della Guardia di Finanza, la commissione esaminatrice di cui faceva parte anche Ottorino Respighi lo dichiarò vincitore affidandogli la direzione del complesso che, organizzato stabilmente dal 1928 con un organico piuttosto ridotto e con un repertorio assai limitato, venne riorganizzato dal maestro D'Elia, che lo presentò al pubblico romano in un concerto al Pincio il 27 febbraio del 1933, definito da Il Popolo di Roma una vera festa d'arte. Tra l'altro, ripristinando una vecchia consuetudine, Antonio D'Elia riprese i concerti al Pincio e alla Basilica di Massenzio. Non trascurò l'attività creativa e nel 1936 presentò alla radio la composizione appunto intitolata Al Popolo Romano, tema con variazioni che, replicata in pubblico alla Basilica di Massenzio nel gennaio dello stesso anno, fu definita opera ardua, sapiente, ispirata. Nel novembre dello stesso anno gli fu affidata la cattedra di composizione, strumentazione e direzione per banda nel Conservatorio Santa Cecilia in Roma, incarico che tenne ininterrottamente fino alla morte.
2: E allora adesso non possiamo che passare a un'altra figura importante nella sua attività artistica, è quello del trascrittore, come accennava il maestro La Serra in Grosso. Noi abbiamo scelto un autore soltanto importanti che ha già citato il maestro, perché, come scopriremo un pochino più avanti, il rapporto con quest'autore era talmente così intenso e così partecipato, e diciamo che era un'amicizia molto importante, perché vivevano nella stessa città e quindi avevano modo di vedersi e raccontarsi e lavorare sulle stesse intenzioni.
0: Sì, ma era anche la loro levatura artistica che gli consentiva di essere quasi un tutt'uno, ognuno nella propria specialità.
2: E ricordiamo che Ottilino Respighi è stato anche il direttore del Conservatorio di Roma in quegli anni. E allora partiamo con il primo brano, la prima trascrizione, che è tratto dalla Rossiniana, appunto, di Ottilino Respighi, scusate, opus P148, e una suite orchestrale del 1925 basata su 4 brani per pianoforte di Cecchino Rossini. Il primo Capri e Taormina, Baccarola e Siciliana, il secondo Lamento, il terzo Intermezzo e la quarta che abbiamo preso, abbiamo scelto, Tarantella Puro Sangue, con passaggio della processione, questo è il titolo originale. La suite è brillante ma anche oscura ed evocativa. Sebbene non sia scritta per il balletto, la Rossiniana è frequentemente usata negli spettacoli da ballo. Nella magistrale trascrizione del maestro D'Elia vi proponiamo l'ascolto della Tarantella, registrata nel 1934 per la casa discografica La Voce del Padrone e diretta dallo stesso maestro D'Elia.

Musica stupenda, trascrizioni eccezionali e partiamo dal presupposto che questa sorta di grandissima amicizia con Ottorino Respighi gli consente di avere attraverso questa figura di altissimo valore artistico una sorta di collegamento tra quella che era la musica per banda e quella che era la musica per l'orchestra sinfonica. E tanto è vero che c'è un piccolo episodio che vi voglio raccontare quando Ottorino Respighi presenta la prima esecuzione dei suoi Pini di Roma, presente in sala il maestro Antonio D'Elia alla fine del concerto, complimentandosi con il compositore, disse che ne avrebbe subito prodotta una versione per grande banda ad organico vesseliano, quale era quella appunto della Guardia di Finanza. Quasi inorridito, Ottorino Respighi gli dice a chiare lettere: assolutamente no, i miei pini non possono essere trascritti per banda, quindi assolutamente ti vieto, Antonio, questo lavoro, non ci pensare neanche. E questa cosa la prese quasi come una sfida il maestro D'Elia e in brevissimo tempo, chiaramente quasi di nascosto dal maestro Ottorino Respighi, ne fa una trascrizione monumentale. Invita il maestro Respighi in sala prove della banda musicale della Guardia di Finanza dicendo: sai, Ottorino, quando hai tempo vienici a trovare, ti facciamo ascoltare qualcosa. E attaccati i Pini di Roma, all'inizio Ottorino Respighi rimane un po' basito, ma poi si lascia andare ad un ascolto veramente di pregio. Ora, dei Pini di Roma noi vi facciamo ascoltare i Pini della Via Appia, è l'ultimo quadro di questo poema sinfonico, in una versione diretta dal sottoscritto, banda musicale della Guardia di Finanza, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, direttore il parlante maestro Leonardo La Serra Ingrosso.

lavoro, scritto nel 1924, è stato strumentato per banda dal maestro Antonio D'Elia due anni dopo, nel 1926, e che ricorre questo anno di celebrazione come anno della fondazione della nostra banda musicale della Guardia di Finanza. La trascrizione costituisce una pietra miliare nella storia della strumentazione per banda e fu particolarmente apprezzato lo stesso Respighi, come ci ricordava il maestro La Serra, che pur aveva precedentemente definito intrascrivibile la sua partitura.

0: Allora, siamo quasi al tempo dei saluti. Generale, come sempre, a lei l'onore di chiudere, anche di concludere questa seconda puntata.
1: Grazie mille, è stata una bellissima puntata. Il maestro Antonio D'Elia ci ha accompagnato nella nostra giovinezza, perché io, da ufficiale d'accademia, come tutti i miei colleghi, abbiamo marciato tante ore con armi e brio, quindi le sue musiche le abbiamo ascoltato per tanto tempo. Grazie, alla prossima puntata.

0: Meritatissimi applausi al qui presente maestro La Serra in Grosso. Bravo Leonardo, insomma, bella interpretazione, insomma.
1: Grazie.
0: Meritava di essere ascoltato.
1: Grazie davvero, un saluto a tutti i radioascoltatori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che parlerà del maestro Olivio Di Domenico.
2: E già con le note d'ordinanza che ci accompagnano,
3: ci accompagneranno per tutto questo bellissimo ciclo. Anch'io saluto tutti i radioascoltatori e vi aspetto alla prossima.
1: Che puta caso è la marcia d'ordinanza della Guardia di Finanza scritta dal maestro Antonio De Via.
2: Bene, allora grazie da Stefano Giacsparro,
0: Luigi Picardi,
1: il maestro Leonardo La Serra in Grosso
3: e Francesco Giglio, luogotenente carichi speciali.
2: Con i carichi speciali, ma nostro DJ soprattutto. Quindi per oggi è tutto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana e alla prossima. Ciao!
0: Ciao!

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione, la Russia ribadisce no truppe NATO in Ucraina, dalla UE aiuti per la difesa. E la Cina intanto respinge le minacce economiche di Trump all'Iran, non ci faremo intimidire. Il Papa, la liturgia nutra la fede generando carità fraterna e pace. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci Studio. Dunque, il Cremlino ha respinto l'ipotesi di una zona economica libera nell'Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. Il Donbass fa parte della Russia e una terza parte non può amministrare una regione russa. Questo lo ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Intanto i volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce Peskov fa sapere che il Donbass è un territorio della Federazione Russa e Mosca ha giudicato inaccettabile anche lo schieramento di contingenti militari di paesi della NATO in Ucraina. Il giorno dopo che il presidente francese Macron ha annunciato che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi saranno condotte nei mesi di ottobre-novembre. Intanto notte di combattimenti tra Russia e Ucraina. La Russia ha colpito 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar colpendo una raffineria di petrolio e causando la morte di 2 persone provocando un incendio.
1: La cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Così il portavoce del Ministero degli Esteri dopo che ieri il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato sanzioni a carico di 60 individui, navi ed entità legate a Teheran. Ecco il commento del professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMS.
3: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto Economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio che continua a scendere e tantomeno su Wall Street che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia.
1: Professore, ma in tutto questo qual è il ruolo della Cina?
3: Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione di quel greggio perché oggi è al 20%. Diciamo che la guerra iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari che occuparono l'ambasciata americana a Teheran è oggi intenzione di Trump di volerla vincere.
1: Il caldo e eccessivi deficit idrici hanno peggiorato le prospettive per le colture estive in gran parte dell'Europa occidentale e centrale. Emerge dall'ultimo bollettino del Centro Comune di Ricerca della Commissione UE. Previsti dunque riduzioni delle rese fino a perdite e gravi fallimenti dei

0: Che genera liturgia e iniziazione cristiana. Il percorso catechetico che la parrocchia offre ad ogni cristiano non deve essere concepito solo come una preparazione ai sacramenti, ma come il grembo in cui una comunità genera la fede. Proprio così è nato il cristianesimo, noto al pontefice, con i fratelli che apprendevano l'insegnamento degli apostoli e celebravano comunitariamente l'Eucarestia. Se questa trasmissione avviene efficacemente, essa porterà ad un'autentica evangelizzazione che si riconoscerà, conclude il Papa, nella capacità di compiere gesti di carità fraterna nella vita di tutti i giorni.
1: Per l'ultimo giorno a Rimini per il meeting per l'amicizia tra i popoli, presente in fiera anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che propone ai visitatori un viaggio immersivo per conoscere le storie dei cristiani perseguitati. Ascoltiamo al microfono del nostro inviato Gianmarco Murroni il direttore di ACS Massimiliano Tubani.
2: Quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
3: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche. In realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
2: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazionale in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare.
1: La Commissione europea considera una questione prioritaria la richiesta presentata al governo spagnolo per ottenere finanziamenti d'emergenza destinati dunque a fronteggiare la crisi migratoria a Ceuta. La Commissione dunque punta a prendere una decisione nel più breve tempo possibile su questo aspetto. Nella prossima legge di bilancio servirà uno scostamento di 20 miliardi di euro, lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, affermando appunto che bisogna fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali, catrame, acciaio, cemento, senza parlare dell'energia necessaria per fare i cantieri. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, concluse le gare che hanno visto protagonisti quattro rappresentanti Atletica Vaticana, continuano intanto gli impegni per i 26 paesi partecipanti. Sentiamo il servizio di Giancarlo Lavella.
4: Il padel, la scherma e il ciclismo sono un modo con cui Atletica Vaticana ha fatto capire che lo sport non è solo agonismo, ma porta con sé importanti valori dai quali la società civile può prendere spunto. L'agonismo non è metafora della guerra, come alcuni affermano, ma è il suo contrario. È competizione, è vero, ma all'insegna dell'incontro, del dialogo, dell'amicizia e della solidarietà. Tutto questo gli sportivi di Atletica Vaticana lo hanno iscritto nel loro DNA. L'attività agonistica è in fondo una gara con se stessi, fatta di fatica, di impegno e di rispetto per gli altri con cui ci si confronta. A Taranto le due navi, sulle quali è stato allestito il villaggio e su cui tutti gli atleti alloggiano, sono il simbolo di tutto questo. Vivere semplicemente insieme, in armonia. Questa è la vera medaglia d'oro da custodire per sempre e ai migliori l'applauso di tutti.
1: Nell'ultima pagina, un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ben prima della Rerum Novarum, Leon Hermel introdusse in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico di Leone XIII, a lui è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro. Il presidente Ubaldo Casotto descrive al microfono di Eugenio Murrali l'emozione di aver accolto sabato un visitatore d'eccezione, appunto Papa Leone XIV.
5: Sicuramente è stata emozionante e gli ho detto: guardi santità, permetta la battuta, ma questa mostra è colpa sua. E lì si è messo a ridere, perché l'idea della mostra mi è venuta quando lui ha spiegato ai cardinali perché si chiamava Leone. Leone XIII era 50 anni avanti sui tempi. Anche gli industriali cattolici purtroppo non l'hanno capito. E poi aggiungeva Don Giussani: c'è un solo imprenditore che ha realizzato pienamente la dottrina sociale della Chiesa, ma si chiama Leone Hermel.
6: Anche Leone Hermel era in anticipo sui tempi.
5: Ma Leone Hermel dice: il cristianesimo ti rende un uomo nuovo. Nel 1883 fa il consiglio di fabbrica con dentro gli operai, dove parla di salario, di sicurezza sul lavoro, vieta il lavoro ai bambini sotto i 12 anni, istituisce il congedo maternità, inventa gli assegni familiari, Hermel abolisce il lavoro domenicale e dimostra che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche

0: per gli affari. Questa è la centralità dell'uomo nel lavoro.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guarace in studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano alle ore 15 puntuali.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno

0: ma per lui non esistono più. E perché ho solo un artista che hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta e spedisce.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

L'informazione: il Cremlino ha respinto l'ipotesi di una zona economica libera nell'Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. Inoltre, secondo il portavoce Peskov, il dispiegamento di contingenti militari di paesi NATO sul territorio ucraino sarebbe inaccettabile per la Russia. Il Papa saluta i partecipanti alla 76ª settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania dal 24 al 27 agosto con un messaggio e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia e iniziazione cristiana, ricorre oggi nella vita della Chiesa. La cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale, non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Così il Ministero degli Esteri di Pechino. Domani un nuovo Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise sui carburanti già in vigore. Per ora è tutto, l'informazione alle 16:00.

0: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Un buon pomeriggio da Gianmarco Murroni, torniamo in diretta qui dal meeting di Rimini per questo pomeriggio insieme. Mostre, spettacoli ed eventi, quello che abbiamo sentito anche dall'ident di apertura di questo pomeriggio dedicato proprio al meeting di Rimini, tutto questo non sarebbe possibile probabilmente senza coloro che danno vita al, in principio insomma, a tutto l'evento, i tanti volontari ma anche gli addetti stampa, coloro che curano le relazioni con i media. Allora io saluto di nuovo Adriano Moraglio, ciao Adriano.
2: Buongiorno a tutti, ciao. Ciao Gianmarco.
1: Giornalista, addetto stampa del meeting di Rimini, per l'appunto Adriano, si parte anche da qui, l'organizzazione di un grande evento come questo e tra l'altro quest'anno impreziosito anche dalla presenza, dalla visita di Papa Leone.
2: Sì, certamente impreziosito, ma sempre come ogni anno arricchito da una presenza volontaria che rende possibile questo evento. Non ci si rende conto di quanto sia importante l'apporto di questo volontariato. È stato anche detto che probabilmente tramite agenzie per il lavoro si sarebbero potute assoldare delle persone, non dico quanto costerebbe tutto questo, ma la qualità non sarebbe la stessa. Cioè, quando ci sono delle frotte di persone, un popolo che lavora gratuitamente, e non solo, noi per venire qua paghiamo le nostre permanenze nei vari hotel, residenze, eccetera. E beh, insomma, si capisce che c'è una motivazione fortissima ed è questo il valore aggiunto che rende possibile anche l'empatia, la simpatia, i buoni rapporti con tutti, no? Un piccolo paradiso, secondo me, sotto molti versi, ma un piccolo paradiso, te ne voglio parlare qua Gianmarco, l'abbiamo vissuto quest'oggi quando hanno parlato insieme Davide Simone Cavallo e Chiara Mocchi, due persone che sono state aggredite, accoltellate, profondamente danneggiate nel loro fisico, eppure queste persone hanno avuto una forza incredibile, per molti versi spiegabile, umanamente spiegabile, di perdonare.
1: Perché il meeting, come abbiamo detto spesso in questa occasione, è storia, sono storie, ecco, sono le persone al centro, e in questo caso due persone che hanno raccontato la loro storia, raccontato la loro esperienza, testimonianza, ecco, perdonare è la parola chiave di questa esperienza.
2: La parola chiave di questa loro esperienza, ma anche fondamentalmente un po' di tutto il meeting. Una delle parole decisive è stata, lo diceva sempre Scholz, la parola educazione, ma nell'educazione ci sta anche il perdono. Se pensiamo all'apertura del meeting, è stato sull'incontro tra la sorella del prete francese assassinato e la mamma del suo aggressore. E sono provocazioni grandissime che comunque danno una speranza. La testimonianza di Davide Simone Cavallo, ricercatissimo quest'oggi anche dai colleghi giornalisti, è anche lui molto disponibile, è stata questa, nel senso che lui ha raccontato perché durante il processo ha abbracciato il suo aggressore, e poi tutte le parole che noi abbiamo anche imparato a conoscere quando lui esprimeva quasi una tenerezza nei confronti di chi l'aveva colpito, così giovane, così, cioè lui diceva: ma io non riesco, penso tutti i giorni a questi ragazzi che sono in carcere, come possono vivere lì dentro.
1: Cioè, il pensiero era per gli aggressori.
2: È incredibile,
1: sì, allora, ricordando anche un po' le storie, Adriano.

0: Ah no, Davide Simone Cavallo, ragazzo che venne accoltellato, ecco, per poche decine di euro in quell'occasione, cioè in quell'episodio perse anche l'uso delle gambe, tutto questo a 22 anni, mentre la professoressa Chiara Mocchi fu la professoressa che venne colpita tra i corridoi della sua scuola da un alunno tredicenne, per cui due storie diverse ma in realtà unite anche qui dal sentimento poi di perdono, Adriano.
1: Sì, io mi permetto, ma questa è veramente una chicca che cerco di offrire oggi a Radio Vaticana. Vorrei leggervi, in modo brillante possibilmente, ciò che ha detto Chiara Mocchi. Ve lo dico perché, lei ha mandato un videomessaggio e questo videomessaggio non è scaricabile in streaming, quindi l'hanno potuto sentire solo
0: Solo i
1: le
0: presenti.
1: persone che hanno partecipato al convegno. Quindi, io mi permetto di ribaltare a voi queste parole che sono veramente meravigliose. L'unica differenza è che non ho una voce femminile, quindi scusatemi. Allora, la professoressa Chiara Mocchi dice: saluto tutti voi, so che siete tanti ed essere presenti in questo momento e siete giovani. Saluto Davide Cavallo, che ha reso una testimonianza straordinaria della sua esperienza. Ti ammiro molto, Davide, gli ha detto. Hai saputo fare ciò che non tutti sarebbero capaci di fare e soprattutto la tua resilienza. Sei andato avanti, hai dimostrato una voglia di vivere pazzesca e io non so se ho la stessa voglia di vivere. Non ho 22 anni e mi sono resa conto che sto vivendo i miei tempi supplementari. I miei tempi supplementari perché la mia prima parte della partita, la partita regolamentare, è stata giocata e fino in fondo. Questi per me sono i tempi supplementari, qualcosa in più che sto vivendo in un modo che dovrebbe essere libero. La tematica di questo incontro è il perdono rende liberi. Sono qui per darvi la mia testimonianza, sono stata invitata per darvi la mia testimonianza di perdono, ma io sono un'insegnante e sono cristiana. Dire che sei cristiani oggi per me ha il valore di un'appartenenza. L'appartenenza a tutto un sistema di valori che fanno sì che la propria vita debba essere coerente. Quando io mi sono risvegliata in terapia intensiva, mi sono scoperta a parlare da sola. Che strano, ho detto, non provo nessun rancore, nessuna cattiveria. E sono sempre stata cosciente, non ho mai perso la consapevolezza. Quando mi sono risvegliata, ero io, ho ritrovato il mio cuore, come ho sempre cercato di averlo, pulito. Sapevo che cosa mi era successo, l'ho vissuto dal primo istante fino a quel risveglio, in quel risveglio ero io col mio cuore. Il perdono non è un atto cerebrale, razionale, per avere qualcosa in cambio, il perdono scaturisce da dentro, e sono sempre le parole di Chiara Mocchi. Perdonatemi se a volte non parlo bene perché ho ancora questa forma di paresi che sto curando. Ho una super logopedista alla Casa degli Angeli di Mozzo e si sta facendo in quattro per sistemarmi la mandibola e permettermi di deglutire meglio e di parlare meglio. Sto facendo tanti progressi, a volte mi inceppo, perdonatemi. Stavo dicendo che il perdono non è un atto razionale, non si perdona qualcuno per avere qualcosa in cambio, non è un dare per avere, è un dare a titolo totalmente gratuito. Io non ho fatto niente di straordinario nel perdonare chi mi ha coltellata. Sarò segnata a vita nelle categorie sociali. La prof accoltellata e nella mia vita, nel mio corpo, perché i segni sono permanenti, però dentro questo ho questa forza e anche questa libertà straordinaria. Il perdono rende liberi e va a concludere, ma non si perdona per essere liberi, si è liberi perché si ha perdonato. Io ho perdonato. Ho trovato questa libertà che mi permette di andare avanti, la libertà della gratuità. La libertà di chi fa della propria vita un dono, nella piccola misura che è concessa. E se io ho accettato di essere qui oggi, facendomi violenza, è vero, è perché forse posso dare questa testimonianza, che è una testimonianza cristiana di amore, di libertà. Non c'è niente di straordinario nella mia vita.
0: Ecco, non c'è niente di straordinario, dice Chiara Mocchi, però in realtà, insomma, sono parole importanti, una testimonianza forte, come ha sottolineato nelle sue parole, ecco, anche quasi tra virgolette forzata a fare a questo videomessaggio, nel senso, insomma, violenza nel comunque ricordare magari quell'episodio, raccontarlo, però ecco, delle parole importanti e soprattutto un concetto, si è liberi perché si è perdonato, ecco, quindi insomma una forma di liberazione, ma di amore riprendendo anche un po' il tema centrale di questo meeting, veramente grande.
1: Sono sbalordito.
0: Una testimonianza bella, come tante testimonianze che abbiamo avuto modo di ascoltare qui al meeting, avuto modo di raccontare, e questo anche grazie ad Adriano Moraglio, che ci ha aiutato insomma nell'organizzare le varie interviste con gli ospiti. Abbiamo avuto modo di sentire, ecco, le loro storie, perché lo ripeto, ecco, non in queste occasioni l'ho ripetuto spesso, però quando ci sono anche incontri di questo genere ci si rende conto maggiormente che al centro c'è proprio la persona, la storia di queste persone, per cui non è la storia delle persone, è la storia di questa persona. Poi ognuno ci si può ritrovare, ci possono essere spunti da cui trarre qualcosa, però è la storia di una persona.
1: Esatto. Grazie Gianmarco.
0: Grazie Adriano Moraglio, grazie. Noi facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo in diretta qui da Rimini.

me te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è?

0: presidente di Confcommercio della provincia di Rimini. Presidente, benvenuto.
1: Grazie, è un onore essere qui.
0: Partendo un po' dal concetto anche di impresa, presidente, ecco, come riuscire oggi a mettere al centro la persona e non soltanto il profitto?
1: Dobbiamo mettere al centro la persona, perché la persona rappresenta quella che è l'identità, la tipicità, la tradizione di ogni luogo. Quindi anche in maniera trasversale, anche quello che è l'ecosistema delle attività produttive deve mettere al centro l'uomo nella sua valenza più ampia. Penso anche ai lavoratori, no? Penso a quelli, soprattutto anche a quelle che sono in prevalenza le donne, quelli che sono determinate attività produttive, come possono essere quelli dei centri commerciali, degli altri. Vado a parlare della mia finestra, insomma, dove io normalmente mi addentro, quindi parlo di commercio di prossimità, di commercio di turismo e di servizi. Quindi l'uomo è fondamentale, perché bisogna metterlo al centro. Certo è che ci vogliono delle tutele, ci vogliono dei diritti che devono essere preservati, anche dei diritti, secondo me, morali, etici, quindi anche quelli legati alla Chiesa. Nel momento in cui noi diamo la possibilità, attraverso leggi e normative, di attuare delle politiche aggressive anche di vendita, e quindi parlo nello specifico di grande distribuzione, quindi parlo di centri commerciali, parlo di outlet, parlo di retail park, quindi tutte queste piattaforme, no, della globalizzazione, che sono arrivate oggi in una realtà della nostra penisola, che è la realtà di 7.000 comuni, tra cui il 69% e 70% piccoli comuni. In questi piccoli comuni noi abbiamo fatto sì che si perdessero quelli che sono i negozi di prossimità, no? Parliamo oggigiorno di desertificazione commerciale, che ha ripiegato tutta e torna al discorso della globalizzazione, perché quando noi apriamo determinate piattaforme, 63 per regione, perché sono 1300 piattaforme, e mi ripeto, centri commerciali, auto, retail park e temporari, sono 1300 piattaforme in queste 63 per regione, e in queste 1000 piattaforme vanno nel 2025 1.900.000.000 di persone. Questo ci deve fare riflettere, soprattutto nel momento in cui tu politico, e mi rivolgo alla politica anche europea, attraverso una normativa che è stata pianificata nel 2012 e messa a terra obbligatoriamente, mi hanno detto, dal presidente Monti, no, che aveva fatto il decreto Salva Italia attraverso l'articolo 31, dai la possibilità a queste piattaforme di stare aperti H24, perché fino al 2012 ricordiamoci che la domenica erano chiusi. Quindi la domenica i nostri genitori, i miei genitori, mi davano, perdonatemi il termine, un calcio nel sedere e mi mandavano negli oratori a giocare. Cosa succede oggi? Che invece di mandarli negli oratori religiosi, come vuoi te, ma invece di andare lì negli oratori, ce li troviamo lobotizzati, a questi giovani, a questi ragazzi, dentro i centri commerciali. Allora, vogliamo dire che sono in un non luogo i centri commerciali? Vogliamo dire che c'è un'omologazione, una standardizzazione al ribasso? Vogliamo dire che non c'è metodo di confronto, perché andiamo nei centri commerciali, poi ci robotizziamo davanti all'iPhone, no? Una volta non era così. Era questo che dovevamo acquisire. Oggi cosa ci troviamo anche? Ci troviamo anche le famiglie. Era bello il focolare domestico, no? Lo citiamo tanto. Allora, la domenica ci troviamo le donne, e torno al discorso delle donne, del ruolo della donna, no? Che ci freggiamo tutti di tutelare, ma in realtà non la tuteliamo, perché la facciamo alzare da tavola, dove c'è la famiglia, all'una del pomeriggio, per andare a fare il turno pomeridiano in un centro commerciale. Allora, un punto di caduta dobbiamo trovarlo. Va bene globalizzazione, va bene attività produttive, va bene profitto, però ci vuole buon senso. Non dico 52 domeniche aperte, facciamone 22 aperte.
0: Presidente Zanzini, questa diventa anche una questione culturale, cioè ci stiamo un po' abituando a vivere in questo modo, quasi come se non vedessimo alternative.
1: Ci stiamo abituando, ma siamo saturi, secondo me, perché è una corsa, secondo me, contro il tempo. Purtroppo ci troviamo, l'ho detto prima, ci troviamo lobotizzati, e il tempo ci fagocita, e bisogna ritrovare il giusto tempo, sia moralmente, eticamente, e anche le attività produttive, anche il profitto deve trovare, secondo me, una regola di buon senso. Non possiamo, la globalizzazione ci ha, dal 95 oggi, da noi ci ha un po' ubriacati, no? C'è questa cosa, questo dicta che non puoi toccare la globalizzazione. No, oggi riconosciamo che ci sono dei contraccolpi pesanti a tutti i livelli.
0: D'altronde lo sottolineava anche poco fa, cioè quella prossimità, anche parlando di commercio, i negozi di prossimità, e quella desertificazione commerciale a cui accennava prima, ecco, forse.
1: Noi purtroppo abbiamo perso in questi anni, 2012 ad oggi, tornando al decreto Salvitale, abbiamo perso oltre 160.000 imprese, piccole imprese, ne abbiamo persi 33 al giorno, rendiamoci conto. E purtroppo sta succedendo che abbiamo perso molte attività che rispecchiavano la tradizione, la tipicità del territorio, e le abbiamo sostituite, in corso una trasformazione commerciale oggi, grazie anche alla globalizzazione, di negozi di paccottiglie e chincaglieria, di negozi che non rispettano l'identità del nostro territorio, delle nostre tradizioni. E questi negozi non portano valore aggiunto, per omologazione e standardizzazione al ribasso, ed è in corso quella che lei ha giustamente chiamato la desertificazione commerciale, perché purtroppo determinati negozi che rispettano le regole fanno fatica a rimanere aperti. Ci sono negozi, e ne abbiamo piene a Venezia, a Roma, a Milano, a Firenze, dove abbiamo dei negozi che non rispecchiano l'identità del territorio e spesso e volentieri ogni 3 anni cambiano ragione sociale per non pagare sanzioni, per non pagare tasse. Quindi questo non è edificante. Occorre mettere dei paletti, ci sono già dei decreti legge, ci sono già leggi costituzionali, ci sono già leggi regionali che ti dicono che tu puoi fare una pianificazione commerciale di qualità. Meritiamo questo, perché una città con poco decoro ha abbandono e ha insicurezza, è a degrado e non ha qualità della vita. Noi dobbiamo ritornare alla qualità della vita.
0: Da questo punto di vista, Presidente Zanzini, in queste giornate si è parlato tanto di attrattività, si è parlato chiaramente di quello che è il tema centrale di questo meeting, la speranza, la pace, l'amicizia. Ecco, però riuscire ad arrivare a questo tramite l'attrattività, attrarre in questo caso anche i giovani, allora come riuscire ad attrarli fuori da quei centri commerciali, a riportarli negli oratori?
1: È una domanda interessante e difficile a dare risposta. Sicuramente dobbiamo dargli argomenti diversi, dobbiamo stimolarli, dobbiamo creare loro anche una visione, no? Che è fondamentale. Poi il vostro tema, l'amor che muove il sole e le altre stelle, nel 33° canto del Paradiso ci dà delle linee guida in questo quadro di speranza e di forza di cambiamento, e noi dobbiamo senza meno fare in modo che questi giovani, non agevolarli per carità, ma neanche ridurli adesso a delle macchine senza identità e senza, come posso dire, anche senza vocazione, visto che siamo nella Radio Vaticana.
0: Per quanto riguarda invece il futuro, Presidente, ecco, questo è un po' il percorso che bisognerebbe seguire. Ci sono tappe probabilmente da raggiungere con modalità, tempi diversi, ma come riuscire, ecco, a raggiungerle?
1: Ci vuole il buon senso da parte della politica, perdonatemi, ritorno al fatto di quello che è la globalizzazione. Quando tu esternalizzi le produzioni, vai anche in questi, vai in Cina, no? Dove c'è praticamente l'industria del mondo, no? E la idolatriamo. No, addirittura in Cina subappaltano al Vietnam, alla Cambogia i lavori, e quando ti arriva questa merce, questi prodotti, e che noi compriamo anche online, no? E occorre mettere dei paletti, e la politica li deve mettere, perché non può arrivare in Europa un prodotto che è stato fatto in delle batterie, in delle catene dove ci sono mamme giovani che si ritrovano a cucire le maglie a 50 centesimi al giorno. Quindi quelle merci lì non devono arrivare in Europa, devono fare in modo di avere le certificazioni di sicurezza del prodotto e anche della lavorazione che è stata fatta con la tutela dei diritti dei lavoratori, e fare in modo che quelle navi container non arrivino da noi con prodotti che spesso e volentieri non rispettano quelle che sono le regole che noi aziende del territorio dobbiamo rispettare. Quindi ci sono delle regole diverse cucite su misura per, non va bene.
0: Ma è solo o specialmente ecco una questione politica?
1: Beh, io la vedo lì, ci vedo io, per quello che la responsabilità la do tanto alla politica, perché è la politica che decide, la politica che parla alla gente non va bene, purtroppo spesso e volentieri andiamo a votare quelle persone lì. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo votare persone che abbiano un'identità e che abbiano cultura di quello che dicono e abbiano contezza anche di quello che devono fare, perché non basta essere avere una poltrona e poi, mi passi il termine, fregarsene di tutta quella che è la realtà produttiva, morale, etica fuori, perché chi ci decide la vita quando noi andiamo a dormire fino alla mattina, fino al giorno dopo, e si ripete, è la politica. La politica è responsabile di tutto, poi mettiamo i corpi intermedi, noi anche noi, per carità, abbiamo delle grosse colpe anche noi, quindi bisogna votare le persone, non a volte il partito, bisogna votare le persone quello che dicono.
0: Di nuovo insomma la persona al centro,
1: la persona al centro,
0: lo abbiamo detto più volte, sì, anche in queste giornate, la persona al centro
1: è fondamentale questo.
0: Grazie. Gianmaria Zanzini, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, grazie
1: presidente. A voi, grazie, è stato un piacere.

0: Il meeting di Rimini è incontro, è dialogo, è storie. Le storie che riguardano anche quei paesi in cui si vivono situazioni difficili di sofferenza. E ne parliamo quest'oggi insieme a Massimiliano Tubani, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Benvenuto Massimiliano.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Con noi anche Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei media Vaticani e responsabile di Radio Vatican, Vatican News. Benvenuto Massimiliano.
2: Grazie, ancora un cordiale saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Qui alla Fiera di Rimini per questa edizione 2026 del meeting, lo stand, l'angolo dedicato proprio all'aiuto alla Chiesa che soffre, un angolo che rappresenta in qualche modo un viaggio immersivo per conoscere la Chiesa che soffre. Questo viene fatto attraverso il racconto, per l'appunto, della storia di diversi paesi. Allora ce lo facciamo spiegare meglio proprio da Massimiliano Tubani.
1: Sì, noi abbiamo deciso di essere presenti al meeting con uno stand che rappresenta un viaggio simbolico in tre nazioni rappresentative di un problema più ampio. Le nazioni sono la Nigeria, il Pakistan e la Siria. Ovviamente il problema a livello internazionale non è circoscritto a queste nazioni. Quello che ci preme trasmettere ai visitatori del nostro stand è che ci sono quattro macro categorie di problemi a livello internazionale per quanto riguarda le comunità cristiane sofferenti. Il primo problema deriva dalla minaccia delle ideologie dell'estremismo islamico. Ci preoccupa in particolare l'area del Sahel africano, dove si concentrano delle formazioni armate che attingono alla piattaforma ideologica dell'estremismo islamico. Ci preoccupa come seconda categoria l'ideologia dei paesi socialcomunisti nella versione del XXI secolo, perché questa ideologia sostiene gli apparati dei regimi autoritari che violano sistematicamente la libertà religiosa delle minoranze. La terza categoria che ci preoccupa è l'ideologia che tende a far coincidere la grande nazione indiana, il paese più popoloso al mondo, con la cultura religiosa della maggioranza indù. Questo a detrimento della libertà, delle libertà e dei diritti delle minoranze locali. E poi un altro grande fattore di preoccupazione è rappresentato dalla criminalità organizzata. La criminalità non sopporta quel nucleo di giustizia che è contenuto nel messaggio cristiano, e quindi quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
0: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche, in realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
1: Questo è assolutamente vero. Noi diciamo che attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. E spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare. Infatti noi nel nostro stand abbiamo presentato tre storie concrete, tre messaggi di persone che hanno attraversato fenomeni di persecuzione. Io penso che quello che emerge da queste storie è qualcosa che paradossalmente serve innanzitutto a noi occidentali. Cioè, io entrando in contatto con queste storie, mi sono accorto quanto noi siamo lontani dal nostro ideale, diciamo, di cristianesimo. Cioè, queste persone perseguitate in contesti estremi, anche molto spesso con una formazione elementare, sono riuscite e riescono tutti i giorni a fornire una testimonianza di fedeltà a Cristo che per noi è veramente edificante. Quindi questo penso che sia un messaggio anche di speranza per noi occidentali. Cioè, c'è la possibilità di essere autenticamente cattolici anche in situazioni molto difficili, e questi nostri fratelli che ricevono da noi aiuto sotto forma di finanziamento a progetti eccetera eccetera dal loro punto di vista, dalla loro esperienza, ci donano una testimonianza che per noi è preziosa e oserei dire fondamentale.
2: Un altro aspetto è quello della necessità di far conoscere queste realtà. Nel mondo dell'informazione c'è un aspetto che si sottolinea sempre: se non si parla di un determinato accadimento, di un determinato fatto, semplicemente questo non esiste.
1: Questo è drammaticamente vero. Io capisco che ci sono delle dinamiche che dominano la maggior parte del mondo dei media. Devo dire che ci sono delle una parte dei media che meritoriamente seguono queste dinamiche che riguardano in particolare le minoranze che sono oppresse, ma diciamo che la maggior parte dei media è concentrato sui temi che attraggono di più e soprattutto che sono politicamente più rilevanti. È triste pensare, per esempio, che tutta la situazione che riguarda il Sahel africano, che ho citato precedentemente, non venga trattata o venga trattata sporadicamente o marginalmente dai media. Io penso che questo sia un problema non solo per le minoranze cristiane che sono coinvolte in queste dinamiche, ma sia un sintomo di una certa miopia o addirittura cecità dell'Occidente. Cioè, noi non possiamo scoprire fra 5 anni che c'è un problema nel Sahel africano che non viene adeguatamente gestito, dobbiamo scoprirlo oggi, dobbiamo essere oggi consapevoli che c'è questo problema, perché se attenderemo 5 anni per comprendere che lì c'è un problema che riguarda non solo le comunità cristiane locali, ma in virtù della mobilità attuale della globalizzazione, della facilità di trasferimento di uomini e anche armi, questo problema non può essere scoperto, come dicevo, a distanza di anni, quando si verificherà un atto, si spera che non si verifichi mai, ma si verificherà un atto terroristico in un territorio più vicino alle nostre nazioni occidentali. Questo non deve accadere, cioè è opportuno che i media accendano un faro su queste aree critiche perché i decisori politici possano intervenire efficacemente.
2: Aiuto alla Chiesa che soffre, lo ha accennato lei prima, non si limita alla denuncia, ad evidenziare che cosa accade, ma è molto impegnata anche all'aiuto concreto, a sostenere progetti concreti. Quali sono le necessità maggiori di cui hanno bisogno le comunità che sono, diciamo, che vivono la persecuzione? Penso alla sicurezza, ricostruzione, cioè vicinanza alle popolazioni. Come agite concretamente e come si può aiutare in questa azione di aiuto?
1: Noi agiamo attraverso il finanziamento di circa 5.500 progetti l'anno in 141 paesi, quindi lo spettro geografico è molto ampio. Ovviamente la maggior parte degli aiuti riguarda le nazioni in cui c'è persecuzione e discriminazione. L'aiuto è di emergenza nelle situazioni in cui le famiglie cristiane, le comunità sono sotto diretto attacco, quindi hanno subito per esempio uno sfollamento oppure hanno bisogno di kit di emergenza per la sopravvivenza. Ma la caratteristica della nostra fondazione di diritto pontificio è che non si limita ad un intervento di emergenza. Il nostro obiettivo principale è il sostegno della pastorale nel lungo periodo, cioè a noi sta a cuore che la Chiesa possa evangelizzare in questi territori in cui ci sono delle difficoltà evidenti, gravi, ma noi abbiamo a cuore la possibilità per la Chiesa di arrivare ai fedeli che sono minacciati da questi fattori di persecuzione, perché loro hanno il diritto di ricevere la parola di Dio, i sacramenti. L'azione della Chiesa non si deve arrestare in queste aree solo perché ci sono dei fattori di persecuzione.
2: Il Papa qui al meeting di Rimini ha parlato di necessità di testimonianza, di coraggio, di non avere paura, di sconfiggere le logiche di potere. Come vi sentite sollecitati da questi inviti forti che non devono perdersi?
1: Io ritengo che il Pontefice sia per noi e debba essere per noi come per tutti il riferimento principale, il nostro attaccamento alla figura del Pontefice non è solamente, come dire, un rapporto di carattere emotivo. Il magistero del Pontefice attuale e il magistero di tutti i pontefici rappresenta la piattaforma di riferimento per la nostra fondazione. Io penso che il magistero del Pontefice sia il riferimento ideale, e noi tutti, sia Aiuto alla Chiesa che Soffre, tutte le organizzazioni che si muovono nella società, debbano fare lo sforzo di tradurre il magistero pontificio in chiave operativa, perché se ci limitiamo ad leggere anche con interesse i documenti magisteriali del pontefice, ma lasciandoli poi nelle nostre biblioteche, non abbiamo fatto un buon servizio a questo magistero. Noi abbiamo il dovere e il diritto di sforzarci di tradurre questi appelli del pontefice, in particolare quelli più autorevoli, quelli contenuti nell'enciclica anzitutto, in attività concreta. Questo serve sia per avere dei criteri di riferimento saldi e sicuri, sia per costruire progressivamente l'unità, perché se tutte le componenti ecclesiali e le varie organizzazioni si riferiscono ad un unico magistero, progressivamente si creerà quella unità che il pontefice ritiene prioritaria e fondamentale.
2: Quindi la sfida è costruire costruire nella sinodalità la comunione e l'unità. Questa è quello che vi ha mosso dopo questo discorso.
1: Sì, l'unità penso sia fondamentale. L'unità sia fondamentale anche a livello occidentale e a livello ecclesiale. Cioè, noi abbiamo la necessità di ritornare in particolare ai contenuti, per esempio, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Se riusciremo a fare unità attorno a questo fondamento dottrinale, la nostra azione di cattolici europei occidentali sarà più efficace. Saremo anche in grado di aiutare meglio quelle comunità che al di fuori dei confini occidentali soffrono per i fattori di persecuzione e di discriminazione che ho citato precedentemente.
0: Direttore Tubani, in merito anche a questo, ci sono comunità cristiane che nonostante tutto stanno riuscendo a ricostruire la propria vita e a rimanere nei territori d'origine?
1: Sì, diciamo che realisticamente bisogna fare un discorso con alcune differenziazioni. Cioè, ci sono delle comunità che anche comprensibilmente tendono ad emigrare. Io penso innanzitutto al Medio Oriente. Io mi metto nei panni di molte famiglie cristiane che vivono in condizioni veramente difficili. E queste famiglie, se hanno una disponibilità finanziaria, vogliono portare i loro figli altrove, e questo è comprensibile. Ma questo è anche drammaticamente grave, perché se si elimina progressivamente la presenza cristiana in Medio Oriente, muore l'anima cristiana del Medio Oriente. Questo penso che sia un problema anche per coloro i quali restano. D'altro canto, ci sono delle realtà in cui l'attaccamento alla patria prevale sulle difficoltà, e anche la consapevolezza di essere cristiani di quella nazione rappresenta una motivazione aggiuntiva per restare. Io penso, come ho già detto precedentemente, che questi siano per noi degli esempi veramente preziosi, esempi di resilienza, come si dice oggi. E noi possiamo imparare molto da queste comunità, possiamo imparare dai singoli che ci offrono delle testimonianze, ma anche dalle comunità nella loro interezza, perché la capacità di queste comunità di adattarsi alla situazione mutevole, a tratti estrema, e trovare delle vie creative per restare in questi contesti così problematici, penso che debba essere oggetto di attenzione da parte nostra.
0: Grazie Massimiliano Tubali, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Grazie Massimiliano Domenichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana, Vatican News.
1: Grazie a tutti.

0: Ci avviciniamo alle ore 16, tra poco spazio all'informazione della Radio Vaticana e poi, come di consueto in questi pomeriggi, un po' il cambio della guardia. Dalle 16 mi sostituirà Luca Collodi in conduzione, caporedattore della redazione italiana della Radio Vaticana, che intanto ci ha già raggiunto in studio. Io saluto. Ciao Luca.
1: Ciao Gianmarco, buongiorno, anzi buon pomeriggio alle persone che ci stanno seguendo. Noi dalle 4:05 partiremo con le tre ore che ci porteranno fino alle 19 qui dalla fiera del meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, e il primo ospite dopo il GR Flash della Radio Vaticana sarà il colonnello Alberto Veracini, che è il comandante del reparto carabinieri biodiversità di Pieve Santo Stefano. E tu non ti ricorderai, Gianmarco, sicuramente, io non lo sapevo, ho avuto questa nuova conoscenza parlando con il colonnello Veracini, che a Porto Santo Stefano il reparto carabinieri biodiversità hanno un cavò con miliardi di semi di tutta la flora italiana. Pensate, un cavò con miliardi di semi di tutta quanta la flora italiana, e ne scopriremo di più tra poco con il colonnello Veracini.
0: Allora l'invito è chiaramente a rimanere con noi, tra poco per l'appunto l'informazione, poi torniamo qui da Rimini. Prima però di salutarvi, per quanto mi riguarda Luca, volevo anche sottolineare che noi qui abbiamo parlato anche in questo pomeriggio del tanto lavoro che c'è dietro anche al meeting, i tanti volontari, l'organizzazione. Vorrei sottolineare anche però il lavoro che stanno facendo i media vaticani in questa occasione, insomma la radio, ma anche i colleghi di Vatican News, l'Osservatore Romano, Multimedia. Qui con noi c'è anche Andrea Moneta qui accanto a noi, per cui un grande lavoro per quanto riguarda la copertura di questo evento. I colleghi Luca Rossi, Daniele Giorgi qui con noi, ma anche i colleghi da Palazzo Pio, della redazione, i colleghi del reparto tecnico. Per quanto ci riguarda, Luca, però in questo contesto, noi con la cuffia e il microfono possiamo dire che da Rimini oggi 25 di agosto, ecco, si fa la radio.
1: La Radio Vaticana in diretta da Rimini, caro Gianmarco, questa è la verità. Poi è una Radio Vaticana che naturalmente ha ricordato tutti i colleghi e ricorda ancora tutti i colleghi presenti. Quindi in diretta sulla Radio Vaticana da Rimini, tra poco ora la linea va a Roma per il giornale radio.

La Russia respinge l'ipotesi di una zona economica libera in Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. Inoltre, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, il dispiegamento di contingenti militari di paesi NATO sul territorio ucraino sarebbe inaccettabile per la Russia. Sul tema del contributo sugli extra profitti al settore energetico, un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. Questo lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi. Il Papa salute partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si sta svolgendo a Catania fino al 27 agosto e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia e iniziazione cristiana, ricopre oggi nella vita della Chiesa. Bene, questa è l'ultima notizia per le ore 16, ma vi ricordo che torniamo in diretta alle ore 17.

0: il colonnello Alberto Veracini, comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano. Siamo in provincia di Arezzo. Sì. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chiunque ci ascolti. Pieve Santo Stefano è poco dopo da dove nasce il Tevere, alle pendici del Monte Fumaiolo.
0: Siamo in provincia di Arezzo, sì. Un lembo di Toscana che confina con l'Emilia-Romagna.
1: L'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria, è proprio terra di confine sotto certi aspetti.
0: È una zona, diciamo, importante da un punto di vista ambientale e lo scopriremo tra poco con la chiacchierata che stiamo per fare con il colonnello Veracini. Allora, amici ascoltatori, pensate che il reparto che guida il comandante Veracini gestisce una vera e propria cassaforte della biodiversità. È un caveau con tantissimi semi della flora italiana e questa è una notizia che merita, colonnello, un suo approfondimento. Cioè, immaginiamo un passaggio, una cassaforte con dentro tanti piccoli semini che rappresentano i tanti alberi, le piante, i fiori di quello che è un po' il paesaggio italiano.
1: Esattamente, ha usato un termine decisamente appropriato. Caveau è un qualcosa che conserva, che contiene dei tesori, qualcosa di valore. Il nostro caveau in sostanza è costituito da quattro grandi celle frigorifere, quattro grandi stanzoni termoregolate, dove all'interno,
0: sottoterra oppure
1: nel sotto del palazzo dove abbiamo gli uffici, e all'interno di questo appunto conserviamo i semi che raccogliamo in tutta Italia. Oltre al nostro ufficio, una funzione simile la ha un altro in provincia di Verona che si occupa invece delle specie dell'arco alpino. Noi da Pieve Santo Stefano ci occupiamo di praticamente tutto l'Appennino. Giriamo un po' per tutta Italia, raccogliamo i frutti di specie forestali, sia arboree, quindi di alberi, che di arbusti, tutte specie ovviamente che sono tipiche della nostra flora italiana. Oramai non si usano più le specie esotiche che nel dopoguerra, all'inizio del secolo scorso, erano, diciamo così, di moda, venivano molto propagandate, e quindi abbiamo queste oltre circa 100 specie di alberi e arbusti, di quasi un centinaio di quintali di semi, che se si pensa come sono certi semini piccolissimi delle specie forestali, non mi chieda quanti sono in numero, perché tutti lo chiedono di solito, ma si parla sicuramente di miliardi di semi.
0: Questi semi voi li prendete in natura realmente?
1: Assolutamente, le prendiamo nei nostri boschi e sono tutte provenienze certificate, cioè io so che quel carpino nero mi proviene dalla vallata X dell'Appennino, quindi il concetto è quello di cercare di usare le provenienze laddove si devono impiegare, quelle più vicine possibile a quella zona, perché saranno quelle che probabilmente hanno comunque un adattamento migliore a quel ambiente di terreno, di clima, di pendenze, di tutto. E quindi, dicevo, noi andiamo in tutta Italia, le raccogliamo, le lavoriamo, perché vengono raccolti i frutti. Un banale esempio: la pina è il frutto del pino, quello da pinoli che si usa a scopi alimentari. Il pinolo è il seme, noi conserviamo il pinolo dopo averlo lavorato, estratto dalle pine, eccetera eccetera, e anche in alcuni casi per alcune specie per decine di anni, perché dopo averli portati a un certo livello di umidità questi semi conservano la facoltà germinativa per anni e anni.
0: Quindi c'è anche un rinnovamento di questi semi?
1: Certo, un rinnovamento continuo, sia per cambiare quelli che non hanno più una facoltà germinativa minima sufficiente, sia perché vengono impiegati, sia da noi per la produzione vivaistica dei vivai dei carabinieri forestali, sia per venderli anche a vivai privati oppure ai vivai pubblici delle regioni. E questo, ripeto, ha il grande vantaggio di essere certificato, c'è una legge apposita che lo prevede e noi sappiamo sempre da dove viene quel preciso lotto di semi. È una riserva, è veramente un tesoro per la nazione, perché in casi particolari che dovessero presentarsi, facciamo l'esempio per tutti, vaia, noi abbiamo per esempio il seme della provenienza dell'abete rosso di Val di Fiemme. Poi in Trentino sono riusciti a fare con le loro forze, ma se non ce l'avessero

0: avessero fatta, noi avevamo stoccato quel seme che poteva riprodurre quel tipo di abete lì, esattamente.
1: Quindi voi, colonnello Veracini, siete in grado, in caso di calamità naturali, in caso di necessità, di ripiantumare e di ricostruire l'ambiente che è stato distrutto?
0: In gran parte sì, perché, ripeto, abbiamo tante specie diverse e di tante provenienze diverse. Si va veramente dalla Sicilia a Tarvisio, insomma.
1: Colonnello, cosa vi ha portato ad arrivare al meeting e a parlare di biodiversità?
0: Sono già alcuni anni che veniamo invitati insieme al Ministero dell'Ambiente. Il meeting ovviamente ha dei risvolti che riguardano anche la natura, quest'anno in modo particolare per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, e quindi abbiamo cercato di trovare ancora di più un tema vicino a quello che è l'ambiente e la necessità di attenzione nei confronti di questo. In particolare abbiamo fatto un piccolo show di un mini incendio boschivo che riproduce un po' quello che succede, cercando di spiegare alle persone il danno che viene fatto ovviamente agli ecosistemi, alle specie, all'ambiente, ma anche all'atmosfera, per tutta l'anidride carbonica che era stoccata lì da decenni nel legno, nella lettiera del bosco, e che viene liberata durante un incendio. E parlando di cambiamenti climatici, questo è sicuramente un aspetto significativo anche questo.
1: Colonnello, come sta rispondendo la gente del meeting che visita il vostro stand? Io penso soprattutto ai giovani.
0: Bene, devo dire bene, l'interesse c'è e soprattutto c'è un po' di stupore. Quando noi gli facciamo vedere quello che facciamo, insieme a noi ci sono anche altri reparti biodiversità che si occupano di insetti, spiegargli quanto è importante la presenza degli insetti, che normalmente, come dire, ci danno sempre una sorta di repulsione, anche a me lo fanno, però quando si pensa che l'87% delle specie vegetali sono impollinate dagli insetti, da una miriade di specie di insetti, oppure quindi l'importanza per la nostra stessa sopravvivenza, oppure l'importanza degli insetti decompositori del legno, insieme a funghi, insieme a muffe, che rimettono in circolo le sostanze per gli esseri che ancora sono in vita, oppure c'è tutta la serie degli animali, i grandi mammiferi, le loro funzioni, gli squilibri che alle volte abbiamo nei nostri ambienti, purtroppo per la presenza eccessiva di una specie o dell'altra. E quindi, ecco, attenzione, interesse e stupore, perché toccare con mano, soprattutto da chi vive nei grandi centri urbani, certe realtà, si crea stupore.
1: Colonnello Veracini, qual è oggi il pericolo maggiore per la biodiversità? Cosa c'è che minaccia la biodiversità?
0: Quante ore abbiamo?
1: Qualche minuto in più lo possiamo prendere.
0: No,
1: penso
0: vabbè.
1: Sia un tema molto importante.
0: Allora, le minacce sono tante. Qual è l'importanza della biodiversità? La diversità è ricchezza e possibilità di resistenza e resilienza. Sta resilienza ora è un termine al giorno d'oggi usato e abusato a sproposito molto spesso, ma è un termine tipico invece di una scienza ben precisa che è l'ecologia. E le minacce purtroppo sono tutte umane, perché bene o male gli ecosistemi, gli ambienti, con tempi che noi non riusciamo neanche a immaginarsi, ma hanno la capacità di assestarsi, di autoregolarsi nel tempo. Noi invece abbiamo dei ritmi e delle capacità di introdurre perturbazioni in questi ambienti che sono così forti, appunto, che l'ambiente stesso fa fatica a reggere.
1: Colonnello, facciamo qualche esempio anche per far capire ai nostri amici che ci ascoltano.
0: Un esempio sono certe malattie delle piante. Io, quando ho studiato, ahimè, tanti anni fa, la patologia forestale, mi insegnavano quei funghi e quegli insetti che potevano aggredire certe specie forestali. Bene, al giorno d'oggi è un continuo avere notizie di agenti patogeni esterni. Che cosa vuol dire? La mobilità al giorno d'oggi è fortissima, no? In poche ore si va da una parte all'altra del mondo, ti basta quell'insettino o quel pezzo di legno che ha un fungo che le nostre specie non conoscono, quando arriva da noi fa danno esagerato. Guardate cosa sta succedendo intorno a Roma con i pini, è quella una cocciniglia che nel suo ambiente, nel Nord America, è in equilibrio, quindi si è evoluta insieme all'ospite che va ad aggredire e ha degli, a sua volta, dei predatori, arrivata qui in un ambiente vergine, tra virgolette, una specie sconosciuta, fa danno da far paura. E purtroppo il pino domestico, tempo del fascismo era stato definito l'albero italico per eccellenza, è a forte rischio ora in certi ambienti del nostro paese. E questo tanti tanti altri insetti, la popiglia japonica per esempio, che attualmente fa tanti danni nei frutteti, è una cimice. Questo è il problema più grosso. L'altro, che forse noi che ci abbiamo più l'occhio, che ci viviamo più in certe situazioni, è anche il cambiamento climatico. Non si scappa, perché i segni si vedono, si sentono noi umani, no? Sulla nostra pelle, con queste annate pazze, ma anche le piante, che poverine stanno lì, non è che si possono spostare o andare a cercare l'ombra, e stanno giornate intere sotto queste botte di sole così esagerate, ne stanno risentendo.
1: L'uomo ha delle responsabilità magari indirette?
0: Sì, indirette, cioè la cattiveria nei confronti dell'ambiente, delle piante, degli animali, sì, qualcuno ce l'ha, ma insomma sono casi rari. In fondo tutti noi, con tutti i nostri comportamenti, contribuiamo anche in piccolissima parte a questo. Siamo dei consumatori, non solo dal punto di vista della catena trofica, ma siamo dei grandi consumatori di risorse ambientali, quindi siamo tanti nel mondo. Se si consumasse tutti un pochino meno, questi effetti sarebbero un po' meno intensi. Io almeno la vedo così, forse...
1: Colonnello, voi siete il vecchio corpo
0: forestale dello Stato transitato
1: oggi
0: nell'arma dei carabinieri,
1: e vi state occupando anche della duplicazione delle gemme dell'albero di Falcone.
0: Esattamente, noi le chiamiamo gemme di legalità. Siamo stati a Palermo, in via Notar Bartolo, abbiamo raccolto le marze, cioè quei pezzettini di ramo che poi vengono messi a radicare e che producono delle piante che sono la fotocopia, geneticamente identici a quell'originario, quindi all'albero di Falcone. Noi portiamo poi queste piantine presso le scuole, presso le associazioni, appunto chiamandole gemme di legalità, per significare quanto sia importante anche in campo ambientale, come in tutti i casi, ma in campo ambientale in modo particolare, la prevenzione dei reati, quindi la cultura soprattutto dei giovani del rispetto dell'ambiente, perché purtroppo un reato ambientale, che sia un incendio, che sia un inquinamento, una discarica abusiva, sì, si può perseguire, si può trovare responsabili, magari restringerli in carcere, però poi alla fine il danno è stato fatto e c'è, e quindi l'importanza di prevenire ancora di più questa la commissione dei reati ambientali, e devo dire che ha avuto un grande successo.
1: Bene, signor Colonnello, il vostro lavoro è molto molto importante. Nelle scuole, per esempio, i ragazzi che cosa vi dicono?
0: Noi abbiamo anche un progetto specifico che si chiama Un albero per il futuro. Andiamo nelle scuole, gli portiamo le piante, le mettono a dimora loro stessi, e questo rappresenta un'occasione appunto per parlargli dell'importanza dell'ambiente, della natura, ma banalmente dell'ossigeno, perché sembra strano, ma spesso i ragazzi, quelli un po' più giovani, bambini, non si rendono conto di quanto siano importanti anche solo per questo banale aspetto. Io quando gli parlo gli dico: che stai facendo in questo momento? E spesso mi dicono: no, nulla, io sono fermo. No, stai respirando, come minimo stai respirando. Da quando esci dalla mamma a quando si entra in un'altra struttura, uno respira. E è importante questo, come sta avvenendo sempre più fuori l'importanza delle piante nelle città, sia per discorso della parte della depurazione dell'aria, ma anche della mitigazione delle temperature estreme, no?
1: Colonnello, io la ringrazio per questa testimonianza, perché certamente abbiamo aperto anche sulla Radio Vaticana una pagina che sicuramente può interessare, e la biodiversità fa parte ormai della nostra quotidianità certo. E della vita umana, e onore a voi come diciamo arma dei carabinieri e quindi come persone che si occupano di tutelare l'ambiente, di difendere questa realtà che è certamente importante per la nostra vita. Questo credo
0: è fondamentale,
1: che sia...
0: perché noi ci siamo dentro. Il problema più grosso dell'uomo di oggi è che pensa di essere qualcosa di fuori da certi ambienti, dalla natura, ma noi ci siamo dentro, e è come se buttassimo giù la casa a picconate standoci dentro, e ci viene in testa, è un problema.
1: Grazie al colonnello Alberto Veracini, comandante del reparto carabinieri biodiversità di Piave Santo Stefano, siamo in provincia di Arezzo. Grazie, buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie
0: tanto.

0: 16:25, amici ascoltatori, ancora in diretta la Radio Vaticana dal meeting di Rimini. Abbiamo parlato prima di biodiversità, ora ci spostiamo in Medio Oriente con il VIS, il volontariato internazionale, e saluto e ringrazio Padre Leon. Padre Leon è un missionario salesiano originario del Venezuela che però ha guidato la provincia salesiana nel Medio Oriente fino a qualche anno fa, immagino.
1: Sì, fino a 2 anni fa, sì.
0: Fino a 2 anni fa. È stato in Siria, in Terra Santa, in Libano, ora vive e lavora in Egitto, esatto. E dirige l'Istituto Don Bosco di Alessandria d'Egitto. Credo di aver fatto, ho appuntato delle cose,
1: perfetto.
0: E spero di aver detto bene, perfetto. Voi siete presenti al meeting e avete partecipato a un panel sull'integrazione, la formazione, ma soprattutto è la vostra forza, la cooperazione internazionale. Parteciperete tra pochi minuti, noi stiamo anticipando un po' questa intervista e vi ringraziamo perché siamo
1: Grazie.
0: Proprio alla vigilia. E diciamo, lavorate alla cooperazione internazionale applicando quello che è il metodo salesiano, in collaborazione con l'organizzazione LONG del VIS. Ecco, padre, come lavora, come l'istituto che lei dirige si inserisce in questa formazione, in questa capacità sui ragazzi egiziani di motivazione e quindi anche di professionalità?
1: Sì. Grazie per l'invito. Noi lavoriamo in Egitto già da più di 130 anni, siamo arrivati ad Alessandria, che le scuole di Don Bosco sono state create un po' anche per accompagnare le comunità immigranti italiane che erano in Egitto, e poi con lo sviluppo di questi 130 anni poi ci siamo dedicati a accudire alla gioventù più bisognosa sia del Cairo che di Alessandria. E certo, dare opportunità di formazione professionale dà la capacità ai giovani di potersi sviluppare a un po' secondo le loro scelte o in Egitto, cosa che certamente aiuta, no, alle famiglie e allo sviluppo del paese, o chi lo desidera e chi ha questo sogno di poter venire in Europa, specificamente in Italia.
0: Padre Leon, voi attraverso l'educazione e la cooperazione unite dei mondi diversi, cioè voi lavorate con ragazzi egiziani che hanno una cultura e anche una religione,
1: sì,
0: diversa.
1: Sì, esattamente, sia cultura, religione, lingua, ci crediamo, no? Nella umanità, ci crediamo nei giovani, ci crediamo che loro realmente possono essere costruttori di una società più giusta, più aperta, e allora incoraggiamo e diamo gli spazi perché questi incontri possano essere realmente possono dare dei frutti positivi, no? Per loro, per la famiglia, per la società, per la Chiesa. E lavorare con i musulmani, i cristiani insieme, con ortodossi e cattolici, alla fine con gente di cultura, lingue diverse, realmente sì, chi lo vive con un cuore aperto è una grande ricchezza.
0: La formazione per Don Bosco, soprattutto quella professionale, era un po' la chiave. Lei ha lavorato in diverse zone del Medio Oriente, lo abbiamo ricordato, ha delle storie, vorrei dire quasi di riscatto, che ha avuto con dei ragazzi locali egiziani, ma anche siriani, ma anche di altri paesi dell'area.
1: Sì. Certo, i giovani dal Medio Oriente sono realmente sono bellissime persone che irradiano, no, questa gioia, questo desiderio di vivere, no? E loro rispondono con grande entusiasmo alla nostra presenza, al voler il nostro condividere la vita con loro, no? Allora, io sono stato presente nella guerra in Siria fin dall'inizio, ma anche in tutte le difficoltà che si sono presentate in questi ultimi anni, sia al Libano in questi ultimi 5 anni in Terra Santa, no? È bello, no, vedere come la nostra presenza è significativa, no? E cambia la vita, le dà tante opportunità a dei giovani che le permette sia a loro sia alle loro famiglie, no, di poter avere un futuro migliore, no? Allora certo sono poi è molto toccante vedere la forma come loro ringraziano, che non è tanto che ci devono fare, no, che se io, che servizio, quale prestazione a noi, sino che loro diventano, no, formatori delle nuove generazioni, loro si mettono a sistema perché tanti altri possono avere l'opportunità che hanno ricevuto attraverso dei salesiani, del BIT, del movimento di Don Bosco.
0: Come è nata questa collaborazione tra mondo salesiano e VIS?
1: Ma siamo la stessa famiglia, no? Siamo noi i salesiani di Don Bosco, che siamo proprio nei diversi posti di missioni, no? Portiamo in concreto, no, la formazione, la pedagogia, la spiritualità salesiana, no? Il VIS è nato sempre con ispirazione salesiana, per fomentare, no, l'idea di missione, l'idea di sviluppo dei popoli, no, di solidarietà. E allora ha questa doppia funzione, no, di portare degli aiuti concreti che aiutano allo sviluppo, ma anche dare l'opportunità ai paesi, no, qua in concreto in Italia, no, a dei giovani di poter avere questa esperienza di condivisione di vita.
0: Un tema credo che sia importante, e qui forse il VIS ha un ruolo in questo: voi fate formazione, ma poi questa formazione deve avere uno sbocco nel mercato del lavoro, cioè voi dovete andare in qualche modo a proporre poi questa formazione come forza lavoro che si inserisca nel business del mercato del lavoro.
1: Questo è stato molto importante per la nostra forma di lavorare, no? E che è non solamente dare istruzione ai giovani, ma aiutarli nella loro crescita umana e promuovere di una forma concreta un sbocco vocazionale produttivo a favore del giovane e a favore della società. Adesso siamo in un momento, diciamo così, il mercato mondiale o il mercato europeo nordafricano, no? È un momento favorevole perché ci sono delle risorse, delle richieste, no? Che permette avere una visione realmente di vincere, no? di poter porre frutto e trarre un guadagno per tutti, no? E adesso un po' la nostra cura è assicurarci che questo interscambio non sia soltanto mosso, no, da un guadagno solo economico, ma che se possa garantire, no, i diritti umani, la libertà dei giovani di fare le proprie scelte di andare, di rimanere, di continuare a svilupparsi, di studiare di più.
0: Padre Leon, voi avete contatti con le istituzioni europee, certo. Immagino, sì. Attraverso anche il VIS.
1: Esatto.
0: C'è la possibilità in questo lavoro che voi fate di portare giovani Nord Africa in Europa?
1: Okay,
0: e sì. Viceversa, poi una volta avuta la formazione, riportarli ad esempio in Egitto, dove possono magari poi nascere delle imprese?
1: Sì, allora. Noi
0: spieghiamo come funziona questo percorso.
1: Va bene. Noi siamo anche una scuola italiana all'estero, no? E allora i giovani vengono formati nella professionalità meccanica, informatica, elettricità, quello che sia, e in lingua italiana, no? Questo permette sia poter approfondire i campi specifici della professionalità, ma anche ai giovani le permette, non so, almeno i, diciamo così, i primi tre sbocchi, no? Lavorare in ditte internazionali che sono, che stanno già nell'Egitto. Ci creano, ai giovani le crea la possibilità di lavorare anche nel turismo, no? All'accoglienza di italiani o altre nazionalità europee, e poi quelli che desiderano mettersi a disposizione per venire a lavorare qua nel mercato italiano. E certo, i giovani vengono, un po' studiano, lavorano, fanno il loro percorso. E poi il punto, questo è per noi importante, che chiediamo questa chiarezza sia per i giovani sia anche per le ditte, che loro abbiano la libertà di scelta, no? Chi vuole, desidera rimanere e sviluppare e inserirsi nella nuova società lo possa fare, chi per poi per mille motivi, perché la vita lo va richiedendo, vanno ritornando e ritornano con un bagage molto ricco a favore poi dei nuovi sviluppi in Egitto.
0: Padre Leon, cambiamo un attimo argomento, sì, per tornare un po' su quello che è il tema del meeting di quest'anno. Sì. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco, questo motto come si traduce poi nel lavoro che voi state facendo?
1: Allora, è appunto, è l'amore ci permette il movimento, e il movimento è vita. No? Allora, già i salesiani 130 anni fa si sono mossi ad andare in Italia, no? E questo ha creato la possibilità di incontri. Adesso, con la nostra presenza, un po' come avevo fatto già accenno, no? Permette questa possibilità di incontrarci anche fra le diverse realtà, cominciando anche dello stesso Medio Oriente, che anche se tutti parliamo arabo, è tutto un processo anche che bisogna fare di integrazione, no? E all'interno dello stesso Egitto, no? Il Cairo ha una mentalità, ad Alessandria è altro, ma i giovani quando si incontrano si riconoscono appunto. Giovani, figli di Dio, quando si incontrano con i giovani italiani che vengono a fare del volontariato, che vengono per periodi di una settimana, un mese, un anno, no? È bellissimo vedere questa possibilità di riconoscere le differenze e di riconoscere l'igualtà, appunto, di essere umani, no? Questo è questo amore, no? È Dio, no? Che ci muove, che permette il movimento, no? Che permette anche noi diventare sole, stelle, cioè gente che dà luce agli altri, e le stelle che sono quelle che orientano, no? la possibilità di nuovi orizzonti, no? È un po' questo lo che vogliamo essere, ma anche vogliamo che i giovani diventino a favore delle loro famiglie e della loro società.
0: Padre Leon, una domanda finale. Lei è missionario ed sì, è stato tale in momenti duri della vita del Medio Oriente.
1: Sì.
0: Penso alla Siria, lei sì, è stato in Siria. Ecco, come ha vissuto quei momenti e che speranza ha per il Libano, anche sì, lei ha sì, lavorato in Libano. C'è una via di pace in questi paesi o sono condannati eternamente a uno scontro?
1: Le situazioni sono molto complesse, no? E lo che sì vi posso assicurare è che c'è una grande voglia di vita vera, no? E sempre ci sono giovani con cui sono desiderosi di investire e di creare qualcosa di nuovo, e hanno bisogno che ci siano degli adulti, che hanno bisogno che ci sia una società, magari locale, ma anche, se no, internazionale, che le possa permettere a loro creare la società che realmente desiderano. Sono loro la forza, no? E hanno bisogno.
0: Questo gli viene impedito comunque.
1: Sì. No? Però
0: lo dico io, sì, non sì, lo faccio dire a lei.
1: Sì, però appunto, sempre ci sarà speranza. Loro Io non so, io sono stato presente anche nel grande terremoto anche che ha affettato Aleppo, no? E questo, no? È il grido di vita, il desiderio di andare avanti, di essere solidari all'interno della grande loro sofferenza, no? E sono cose che a noi occidentale ci fa tanto bene, sono loro che ci evangelizzano, no? Sono loro che ci dicono dove cosa fa Dio quando muove non solo il sole, le stelle, ma anche il cuore degli uomini.
0: Mi permetta, lei è venezuelano e chiudiamo veramente. Sì. Il Venezuela è stato colpito da un durissimo terremoto, sì. Il Papa stesso ha inviato telegrammi, preghiere e aiuti. Sì. Ecco, qual è la situazione attuale del Venezuela per il terremoto?
1: Sì, è stata una grande sofferenza che si ha, un po' se paragona alla Siria, no? Perché il grande terremoto di Siria ha distrutto i muri, ma a una società che aveva 15 anni soffrendo una guerra, che questa è stata la vera tragedia, no? Perché non so, per carità, in altri posti, la stessa Colombia adesso o altri posti che soffrono, per non parlare del Giappone, così, terremoti, che ha tutto un sistema sociale che difende e che permette un sviluppo con tempi relativamente umani, che è lo che non è capitato né in Siria né in Venezuela. Perché in Siria 15 anni di guerra, in Venezuela 26 anni di un sistema poco rispettuoso della società che trova una debolezza per poter affrontare queste situazioni.
0: Grazie Padre Leon, buon lavoro per la sua missione e buon rientro ad Alessandria d'Egitto e auguri per i suoi ragazzi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, dopo questa testimonianza un po' di musica e poi resteremo a parlare del VIS con la Presidente, ma tra poco

0: E sono le 16.45 ancora in diretta sulla Radio Vaticana dal meeting per l'amicizia tra i popoli. Restiamo nella famiglia salesiana del VIS, il volontariato internazionale, perché abbiamo questa volta gradita ospite la Presidente Vallarino. Presidente, innanzitutto grazie per essere con noi. Tra l'altro il VIS partecipa al panel del Ministero degli Esteri sulla formazione senza frontiere. E io allora le chiedo, dottoressa Michela, perché l'integrazione, se il lavoro, la professionalità, la formazione al lavoro sia una possibile chiave per l'integrazione.
1: Assolutamente.
0: Anche
1: sì.
0: Rispetto a quella che è la vostra, diciamo, il vostro carisma salesiano.
1: Certo.
0: Don Bosco e il lavoro erano due elementi assolutamente molto netti.
1: Esatto. Sì, sì, noi diciamo intanto come organizzazione non governativa che da 40 anni, compiamo proprio quest'anno, siamo venuti a festeggiare al meeting di Rimini questo importante anniversario. Da 40 anni ci occupiamo di progetti di sviluppo e essendo diciamo legati e ispirati ad dal carisma di Don Bosco, i progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo sono, diciamo, focali soprattutto nel continente africano, ma non solo. Quindi questo è uno dei focus principali della nostra attività come ONG, organizzazione della società civile di sviluppo. Nel momento in cui parliamo di formazione senza frontiere e quindi parliamo di percorsi di mobilità lavorativa, che saranno poi appunto oggetto e contenuto di confronto nel panel che sarà da qua a brevissimo, parliamo della formazione professionale come strumento di integrazione, cioè il lavoro e prima ancora del lavoro, però direi la persona con i suoi diritti viene messa al centro di un percorso di mobilità lavorativa in cui il lavoro è proprio quello che spinge, quello che muove, sempre per tornare alle parole del meeting, quello che muove e che permette alla persona di realizzare il proprio progetto di vita, indipendentemente che lo voglia fare o lo possa fare a seconda delle condizioni in cui vive, nel paese di origine piuttosto che in un paese di destinazione come può essere un paese europeo.
0: Presidente Vallarino, spesso si parla di aiuta, parlando di migrazioni, no? Spesso leggiamo sui giornali, ma molti hanno questa idea, aiutiamoli a casa loro. Ecco, allora con questo vostro progetto la cooperazione internazionale smette di essere un puro assistenzialismo, o comunque spesso c'è anche questo rischio, per diventare un motore propulsivo per una migrazione che assumerebbe un altro tipo di veste.
1: Beh, intanto l'aiutiamoli a casa loro, vista in un'ottica positiva, è esattamente quello che è l'obiettivo della cooperazione internazionale. Cioè la cooperazione internazionale da sempre, uscendo da una logica assistenziale, poi per carità il rischio dell'assistenzialismo ce l'hanno tutti gli enti, come il nostro, quindi anche quelli di cooperazione, però l'obiettivo è quello proprio di sviluppare dei progetti che promuovano i diritti delle persone nei paesi di partenza. Quindi indubbiamente è uno slogan che in realtà è usato in una maniera forse non propria, ma che è proprio la radice e la finalità delle organizzazioni che si occupano di cooperazione internazionale. Parlando di questi progetti, più nello specifico di questi percorsi di mobilità lavorativa, continuiamo a parlare di questo, cioè continuiamo a parlare di progetti in cui la formazione è il focus e la formazione è strumento di sviluppo, nel senso che noi abbiamo implementato anche con dei progetti pilota proprio per testare questo modello che noi riteniamo abbastanza innovativo, comunque speriamo che lo possa essere, questi progetti sono volti ad aumentare la qualità e anche la quantità dei possibili destinatari della formazione nei paesi di origine, in modo che le persone abbiano la possibilità di un inserimento lavorativo. Questo comporta che i nostri progetti, sia quelli pilota ma anche quelli che intendiamo implementare portare con questo nuovo programma anche diciamo nell'ambito diciamo del contesto europeo, che speriamo che possa dare buoni frutti, è quello proprio di avere una platea di destinatari che abbia un progetto di rimanere nel proprio paese, quindi mettere a frutto diciamo la formazione di cui è destinataria nel paese in cui è nato, in cui vive, proporre ad alcune persone che invece abbiano un altro diciamo un altro progetto di vita di venire in Europa, in particolare con questo progetto che dovremmo realizzare in Italia e in Spagna, per essere inseriti nel mercato del lavoro italiano-spagnolo, con ovviamente un lavoro tutto già di connessione con il mondo delle imprese, e anzi direi proprio in convergenza con il mondo delle imprese, perché cerchiamo di realizzare un sistema pubblico-privato win-win, che quindi sia vincente un po' per tutti, e anche riprendendo quello che si diceva prima, anche la possibilità per alcuni di loro di realizzare percorsi di mobilità circolare, e quindi magari per alcune professionalità la possibilità di iniziare a formarsi giù dal punto di vista linguistico, dal punto di vista civico e culturale, dal punto di vista della professionalità specifica per cui verranno e partiranno, venire in Europa, fare un periodo di formazione e poi rientrare nel loro paese. Quindi diciamo che abbiamo diversi target in cui la persona rimane al centro il lavoro e la formazione professionale come strumento di sviluppo, in un'ottica diciamo in cui, e questo è un position paper della famiglia salesiana importante sul tema della mobilità umana, in cui la persona ha diciamo dei diritti, noi partiamo dalla libertà e diritto di restare, la libertà e il diritto di partire, e quindi li possa realizzare questi diritti diciamo con diverse possibilità che noi con questi progetti cerchiamo di realizzare.
0: Presidente Vallarino, la formazione professionale in Africa,
1: sì,
0: si coniuga con la richiesta del mercato di lavoro in Occidente, o ci sono delle difficoltà?
1: Allora, sicuramente la formazione professionale ha assolutamente delle proposte che sono congruenti, convergenti rispetto a quelle che sono le necessità delle imprese europee, in particolare delle imprese italiane. E se parliamo poi più specificatamente della formazione professionale salesiana, abbiamo verificato che ci sono diciamo dei corsi e delle formazioni che già sono in linea, dopodiché ovviamente in un'ottica prospettica speriamo e pensiamo che si possano anche sviluppare ulteriori diciamo alternative formative. Diciamo che tutto questo modello di mobilità lavorativa si basa proprio sul fatto di andare ad intercettare quelle che sono le esigenze del mercato europeo e andarle a matchare con quelle che sono le proposte formative, nel nostro caso principalmente salesiane, e dei corsi che implementiamo nell'ambito di queste progettualità. Si basa proprio su questo, però ripeto, sempre tenendo la persona al centro. Abbiamo già realizzato negli ultimi 3-4 anni alcuni progetti pilota proprio per cercare di testare un modello che proporremo oggi qua in questo panel al meeting, un modello che poi possa avere diciamo essere scalato e replicato in maniera molto maggiore. Numeri enormi probabilmente non riusciremo mai a realizzarli, ma anche perché non intendiamo realizzarli, perché nel momento in cui si fa un lavoro di accompagnamento così puntuale e così focalizzato sulla persona, evidentemente dobbiamo avere una cura nel percorso di accompagnamento e anche nel momento dell'inserimento in Italia o in Spagna, in questo caso, molto, molto accurato. Ecco, molto.
0: Presidente, abbiamo un paio di minuti che poi diamo la linea a Roma per il giornale radio. Ci sono le guerre, i cambiamenti climatici, insomma il mondo non ha una pacificazione in molte parti. Ecco, come sta cambiando, guardando a questa realtà, la cooperazione internazionale? Voi siete preoccupati oppure, nonostante questo, avete speranza che la cooperazione possa comunque continuare a lavorare?
1: Allora, noi siamo preoccupati evidentemente per il contesto geopolitico sempre più nero, e ne abbiamo sentito parlare anche in questi giorni di meeting, in molti incontri, in molti confronti. La cooperazione non solo sta cambiando, è già di fatto cambiata. Noi siamo abituati ad alcune categorie che ormai sono assolutamente superate, ad esempio la distinzione tra progetti di sviluppo gruppo, che poi sono più propri di un'ONG ad esempio come la nostra di ambito salesiano, e i progetti di emergenza come due realtà completamente separate, due competenze separate. Ormai nei paesi in cui lavoriamo noi come ONG di sviluppo non possiamo non preoccuparci anche di componenti di aiuto umanitario, perché noi non abbiamo praticamente più un paese in cui non ci sia anche una, diciamo, interferenza di un conflitto o di una situazione determinata da un cambiamento climatico. Quindi evidentemente ormai bisogna come dire, far fronte a tutto. Questo è molto sfidante per le organizzazioni non governative. Poi la preoccupazione non toglie la speranza, perché se no non faremo questo lavoro. Cioè la cooperazione nasce dalla speranza di un mondo possibile, come dicono anche le parole del VIS e dello slogan del VIS.
0: Grazie a Michela Vallarino, che è la presidente del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo del Mondo Salesiano. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

L'informazione delle 17. Lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato. Questo l'ha annunciato il presidente degli USA, Donald Trump. L'Iran, ha aggiunto il presidente, è stato avvisato che qualsiasi nave o imbarcazione che posi nuove mine sarà immediatamente e sistematicamente distrutta. Il Cremlino intanto ha respinto l'ipotesi di una zona economica libera nell'Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. Inoltre, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, il dispiegamento di contingenti militari di paesi NATO sul territorio ucraino sarebbe inaccettabile per la Russia. Palazzo Chigi interviene sul tema degli extra profitti, il settore energetico, e chiede un intervento coordinato a livello europeo, perché dice è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. La presidenza irlandese assicura che presto interverrà. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 18.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: 17.05, amici ascoltatori, ancora in diretta con la fiera di Rimini, meeting per l'amicizia tra i popoli 2026. Proseguiamo sulla Radio Vaticana il nostro racconto del meeting di quest'anno e ci è venuto a trovare il banco farmaceutico, ci è venuto a trovare in particolare

0: milioni di farmaci non scaduti, ma che voi raccogliete nelle farmacie o in altri luoghi.
1: Esatto. Esatto, siamo presenti qui per far conoscere al popolo del meeting quelle che sono le attività, e il problema della povertà sanitaria persiste in Italia e, ahimè, anche all'estero, nelle numerose, diciamo, situazioni di emergenza che ci sono un po' in giro per il mondo, e attraverso le attività riusciamo ad arrivare ad aiutare chi il farmaco non se lo può permettere, ecco.
0: Direttore Lo Mauro, cerchiamo di spiegare bene che cos'è oggi la povertà sanitaria.
1: Allora, sostanzialmente la povertà sanitaria è il fatto che ci sono diverse persone che non possono acquistare il farmaco di cui hanno bisogno per curarsi. In Italia abbiamo un sistema sanitario che, sebbene uno dei migliori esistenti, ha delle crepe, diciamo. Ci sono una serie di farmaci che purtroppo il sistema sanitario non li passa. Mi riferisco per esempio ai farmaci da banco, ai numerosi farmaci da banco e a molti farmaci da ricetta medica che il Servizio Sanitario Nazionale non passa. E questo ci ha spinto a creare, diciamo, dei percorsi, delle attività che ci consentono di raccogliere questi farmaci per farli arrivare agli enti assistenziali che sul territorio italiano e anche all'estero accudiscono persone che non possono permettersi il farmaco.
0: Questo è importante, direttore Lo Mauro, cioè voi non date farmaci direttamente alle persone.
1: Esattamente, noi siamo un ente sussidiario di secondo livello, ovvero il nostro utente finale sono gli enti assistenziali. Quando si dice realtà assistenziale, sono realtà del terzo settore, come per esempio le più famose Caritas sicuramente, le Croci Rossa, Comunità di Sant'Egidio, ecco, sono tantissimi, sono 2100 quelle che noi abbiamo convenzionato innanzitutto con quella che è la nostra attività che si conosce di più, che è le giornate di raccolta del farmaco, che durano una settimana e che vengono fatte a febbraio in tutta Italia, coinvolgendo 6600 farmacie e appunto 2100 realtà assistenziali che si occupano appunto di povertà sanitaria sul territorio. Alcune di queste portano i farmaci anche all'estero.
0: Direttore Lo Mauro, mi permetta questa domanda. Talvolta personalmente, quando vado in una farmacia, ci sono tantissime persone in fila, alcune prendono con la ricetta il farmaco che devono prendere, altri vedo che escono dalla farmacia con una borsa tipo borsa della spesa piena di farmaci. È un atteggiamento psicologico, cioè avere più farmaci in casa su vari fronti della salute della persona rassicura, o è un qualcosa di anomalo che succede?
1: No, diciamo che sì, ha ragione nel dire
0: succede
1: che
0: succede qualcosa, io apro un cassetto, ho il farmaco per tutto.
1: Diciamo
0: mal di pancia, mal di stomaco,
1: diciamo che
0: mal di denti.
1: In Italia tutti quanti abbiamo, mi ci metto anch'io, una scorta, o perché rimane lì dopo aver avuto, non so, un'influenza, piuttosto che appunto per essere rassicurati. Questa cosa
0: qua, in casa
1: qua,
0: abbiamo il cassettino dei medicinali,
1: certo,
0: tutti quanti.
1: Certo, certo. Anche io direi armadietto dei medicinali. E questa cosa qua genera sicurezza da una parte, e dall'altra spesso genera anche, fra virgolette, uno spreco. E noi, a proposito di spreco, abbiamo messo in piedi da 13 anni un'attività che si chiama recupero farmaci validi. Noi recuperiamo, che è diversa dall'attività di prima. L'attività di prima sono farmaci da banco, farmaci di libera vendita, dove coinvolgiamo anche lì farmacie e gli enti che dicevo prima e 27.000 volontari. E siamo presenti appunto in quella settimana lì di febbraio, che è la seconda. Il recupero farmaci vale è un'attività che va avanti tutto l'anno e non è presente in tutte le province italiane, ma per adesso in 34 province. È un'attività un po' più complessa da gestire, perché lì recuperiamo per la maggior parte un po'

0: di tutto, ma per la maggior parte sono farmaci da ricetta medica. Quindi diciamo che l'ente assistenziale, che diciamo destinatario finale, deve, come dire, avere una cura diversa, personale medico-sanitario apposito per trattare questi farmaci. In queste 650 farmacie circa, ok, ci sono dei contenitori che sono simili a quello dello scaduto, ma stanno all'interno della farmacia. Le persone che magari in casa hanno avuto un parente che è deceduto, piuttosto che un cambio di terapia, quei farmaci lì normalmente andrebbero buttati via, non possono rientrare all'interno della farmacia. Con questo progetto abbiamo inserito un contenitore apposito all'interno della farmacia, la cui chiave non è nella disposizione del farmacista, ma del banco farmaceutico o dell'ente destinatario finale. Vengono controllati prima di essere inseriti. Naturalmente ci sono una serie di regole, adesso non mi dilungo in tecnicismi, ma sono farmaci che vengono recuperati prima di 6 mesi della scadenza, per poi poter avere il tempo utile per poi avere una distribuzione congrua. Ultima cosa, ultima attività, ci devo dire, è quella delle donazioni aziendali. Le aziende, circa 80 aziende farmaceutiche donano farmaci per la maggior parte in eccedenza, per varie ragioni, per rottura di stock piuttosto che per una sovrapproduzione, donano farmaci a banco farmaceutico, anche perché poi hanno sgravi fiscali facendo questo, e lì raccogliamo tantissimo.
1: Direttore Lomauro, ci sono dei dati che noi leggiamo spesso anche sul Sole 24 Ore, per cui in Italia ci sono ancora persone che devono scegliere tra mangiare o curarsi. A voi risulta questo?
0: Certo, è esattamente così. Chiaramente uno va subito a quella che è la prima necessità. Diciamo che è anche un po' un problema culturale, no? Uno pensa prima a mangiare, ovviamente, e poi a curarsi, comunque sì. Confermo che effettivamente è così.
1: Quali sono le aree, per esempio, dell'Italia più a rischio da questo punto di vista?
0: Allora, diciamo che io direi, spiace dire che sicuramente al sud c'è un po' più di povertà, ma oramai è estesa dappertutto, e non sono solo famiglie di italiani, ma ci sono tutti gli immigranti che sono entrati e che continuano a entrare, e noi non facciamo assolutamente nessun tipo di distinzione, quindi ci sono enti che si occupano direttamente di persone straniere, e quindi sì, pensiamo anche a quelli, anzitutto in Italia, ma poi anche all'estero. Noi abbiamo a cuore anche il sostegno di alcune zone particolari, io ne cito alcune, ma diciamo che attraverso i nostri enti noi raggiungiamo circa 40 paesi in povertà sanitaria. Ne cito quelli che rappresentano gli esempi più eclatanti, no? Che sono il Libano, sicuramente, l'Ucraina, una quantità maggiore di 1,5 milioni, diciamo, all'anno. In Ucraina noi continuiamo a mandare, anche perché sosteniamo la costante attenzione che il Santo Padre diciamo rivolge anche alla martoriata Ucraina. Abbiamo un accordo anche con l'elemosineria apostolica, ok? E serviamo anche per esempio l'ambulatorio Madre della Misericordia del Colonnato, dove lì passano tantissimi stranieri, per esempio. E per rimanere sempre sull'estero c'è anche Cuba, e dove ci arriviamo attraverso la comunità di Sant'Egidio, ok? Anche con Sant'Egidio arriviamo pesantemente in Ucraina, e così anche il Sudan e altre ancora.
1: Quali sono i farmaci di cui si registra il bisogno più urgente?
0: Allora, ma diciamo che noi, no, adesso fare una percentuale mi risulta un po' difficile. Sicuramente abbiamo qualche limitazione, ahimè. Per una questione di normative, noi non raccogliamo i farmaci ospedalieri, ok? E non raccogliamo ovviamente i farmaci, quelli che devono stare in frigorifero. Anche se abbiamo già messo in piedi alcune progettualità che ci consentono di aggiungere anche i farmaci che necessitano del frigorifero per la conservazione. Faccio un esempio su tutti: per esempio c'è un'azienda che si chiama Novo Nordisk, che ha già per il secondo anno consecutivo ha messo in piedi una progettualità per cui poter far arrivare le insuline. E hanno donato anche i frigoriferi per gli enti assistenziali, In questo modo riusciamo a coprire una tipologia di farmaci che per esempio normalmente non possiamo, no, non raccogliamo.
1: Per chiudere, direttore Lo Mauro, la solidarietà sanitaria si può rafforzare in una collaborazione tra pubblico e privato, tra grandi aziende farmaceutiche e voi in sostanza?
0: Aggiungo anche le istituzioni. Ci sono regioni che stanno legiferando in materia, c'è una legge che sta compiendo 10 anni, c'è stato un incontro con l'onorevole Gadda qualche giorno fa sul recupero di eccedenze alimentari e farmaceutiche. Ci sono degli emendamenti che verranno presentati, mi auguro prima possibile, per poter come dire, raccogliere ancora di più. L'idea della coprogettazione e della coprogrammazione è nelle nostre corde di sviluppo. Noi adesso anche Regione Lombardia ha appena legiferato per favorire il terzo settore e auspichiamo che anche tutte le altre regioni possano.
1: Grazie al direttore generale della Fondazione Banco Farmaceutico, Franco Lo Mauro. Buon lavoro al banco stesso e grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro, musica, e poi parleremo tra poco di oratori.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: 17:29, ancora la Radio Vaticana in diretta dal meeting di Rimini. Continuiamo a raccontare questa edizione 2026 del meeting per l'amicizia tra i popoli e ringraziamo Federica Picchi, che è presente qua nei nostri studi, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a sport e giovani. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
1: Grazie, grazie a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori e a voi ovviamente.
0: Sport e giovani sono due deleghe bellissime. Realtà e deleghe di grande responsabilità, tra l'altro, vista anche la situazione, in particolare quando si parla di giovani. Ma lei si occupa anche, parlando di sport e di giovani, anche di oratori. È un altro tema cruciale. Siamo al meeting di Rimini, quindi questo è anche un tema educativo sul quale naturalmente una riflessione io la farei con lei. Quindi io le chiedo il valore sociale e lo sport come anche contrasto al disagio dei giovani di oggi.
1: Allora, innanzitutto devo fare una fotografia che ci rende particolarmente orgogliosi, perché il tessuto oratoriale in Lombardia è eccezionale. Noi abbiamo circa 2300 oratori, che sono il più o meno il 40% degli oratori nazionali nel nostro tessuto lombardo, quindi significa una presenza capillare nel nostro territorio, nelle nostre città, nei nostri comuni anche molto piccoli. E quindi come istituzione la prima cosa fatta proprio vedendo i risultati di questa fotografia è stata come valorizzarli al meglio. Abbiamo quindi, io quando sono arrivata, noi avevamo un piccolo strumento che era un aiuto al mondo oratoriale di 500.000 euro, soprattutto per quelle che erano le attività di aiuto, di volontariato. Noi sappiamo che gli oratori, quando chiudono le scuole, sono un supporto importante per le famiglie. Però proprio considerato il valore formativo dell'oratorio, personalmente non volevo fermarmi a una fotografia dell'oratorio che fosse una specie di doposcuola. L'oratorio non è solo quello, non è solo, scusate la provocazione, un deposito di bambini o di figli quando i genitori sono al lavoro. L'oratorio è un'agenzia formativa, educativa. L'oratorio è uno spazio dove si socializza, uno spazio dove si cresce, uno spazio dove c'è anche lo sport. Questo lavoro che abbiamo fatto insieme all'Arcidiocesi di Milano e alla Fondazione Oratori Lombardi è stato proprio un lavoro di consapevolezza del valore sociale educativo dell'oratorio così com'è, quindi senza prenderne solo una parte. E questo lavoro è iniziato aggiungendo la premialità, se c'erano gli oratori, nel bando Giovani Smart. Noi avevamo un bando che valorizzava i progetti giovanili dove c'erano reti di imprese. Ecco, noi abbiamo voluto aggiungere una premialità se in queste reti c'erano le agenzie giovanili più importanti, che sono scuole e oratori. Un'altra cosa che abbiamo fatto è invece un bando apposta, quindi uno strumento apposta che l'abbiamo poi presentato alla stampa il mese scorso, prima della chiusura estiva. Personalmente non sono andata in ferie, però prima del momento, alla fine luglio, prima del momento estivo, abbiamo presentato questa misura da 5 milioni, quindi da 500.000 euro siamo passati a 5 milioni di finanziamento del mondo oratoriale, che prevede 1 milione a fondo perduto per tutte quelle attività progettuali degli oratori e 4 milioni invece come linea di credito a tasso zero anche per i lavori strutturali.
0: Sottosegretario Picchi, lei lo ha ricordato, la Lombardia è la terra degli oratori, ce ne sono realmente tanti. Allora le chiedo, in un momento storico dove spesso noi vediamo, anche la cronaca ce lo suggerisce, i Maranza, le baby gang, giovani con isolamento sociale, c'è un disagio giovanile abbastanza chiaro e abbastanza netto, quanto gli oratori o comunque queste realtà sono presidi di legalità e di inclusione, ma soprattutto presidi di legalità?
1: Tantissimo. Noi in particolare in Lombardia abbiamo delle zone particolarmente critiche, e in questo voglio ringraziare anche l'attuale governo, perché abbiamo segnalato, ad esempio, noi abbiamo Rozzano, una realtà dove è presente un oratorio molto importante su Rozzano, e abbiamo voluto dare una mano sia con il progetto Caivano Bis, quindi una progettualità che investe nello sport per contrastare il disagio giovanile, quindi far sì che lo sport sia una leva attrattiva per i nostri ragazzi. Contemporaneamente abbiamo fatto un progetto dedicato all'oratorio di Rozzano, con Don Luigi che saluto, spero che ci segua, comunque saluto, perché è un sacerdote di frontiera, un sacerdote di strada straordinario, che era venuto da noi in regione. In particolare mi ha chiesto, mi ha detto se potevamo sostenere
0: Don Luigi, diciamo.
1: Don Luigi Scarletta di Rozzano, e lui appunto ha chiesto, proprio ha detto: io vorrei investire nello sport della box. Io lì per lì ero un po' perplessa, perché dicevo, già in una zona forte mettere un altro sport così di insomma, comunque che potrebbe essere percepito, no, come aggressivo. In realtà ho visto i risultati straordinari che ha dato la box, ha attirato molti ragazzi, e però li ha portati a prendersi cura di se stessi e anche dell'altro, cioè in realtà anche sport di contatto, sport di combattimento che magari a pelle possono sembrare violenti, in realtà insegnano la disciplina, insegnano le regole, insegnano a rispettare anche l'avversario. E quindi quando siamo andati poi all'inaugurazione, sono stata recentemente anche lì, ho visto tutti questi bambini e questi ragazzi un po' più grandi, pienissimo l'oratorio di questi giovani, ho capito quanto il fatto di attirare ragazzi in un contesto diverso, in un contesto dove magari appunto la parte agonistica può essere una prima attrattività, in realtà si possono veicolare contenuti molto importanti, come appunto la perseveranza, il rispetto degli altri, il rispetto di se stessi, il rispetto delle regole, quindi veri e propri presidi di legalità.
0: Tra l'altro l'oratorio istintivamente porta a un'integrazione tra persone di culture e religioni diverse, perché anche giocando una partita di calcio, e quindi lo sport, lei è anche un sottosegretario allo sport oltre che ai giovani, sì. Cioè è istintivo riuscire a stare insieme anche nelle diversità.
1: Sì, sì, lo sport è proprio un linguaggio universale e dà quei valori che oggi sono un po' difficili da dare, che io li vedo molto simili a valori di fede, nel senso che lo sport ti insegna che il risultato non è immediato, il risultato può avvenire magari dopo tante sconfitte, dopo ti insegna il valore dell'attesa, così è la fede non sempre ti porta il risultato immediato, ti testa, a volte ti testa, anzi soprattutto ti testa nelle difficoltà, e quando tu rimani fedele nelle difficoltà è lì poi che vedi la bellezza di questa fedeltà. È un po' così anche lo sport. Oggi abbiamo fatto un panel meraviglioso dove c'era anche Arianna Fontana, che appunto è l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, e ci ha raccontato anche situazioni dove era tentata di lasciare perché magari altri dicevano che non era, che era venuto il momento di lasciare. Lei però ha parlato proprio di rimanere fedeli anche nella sofferenza a quel piano, no? E questo le ha portato comunque un risultato che inevitabilmente è sotto gli occhi di tutti, è un risultato oggettivamente un record italiano, è un risultato nello sport importantissimo.
0: Sottosegretario Picchi, negli oratori sono nati grandi campioni di calcio, soprattutto in Lombardia, in Piemonte, nelle regioni del nord. La regione Lombardia come intende valorizzare lo sport degli oratori?
1: Guardi, noi abbiamo fatto un accordo che è oltre 5 milioni per gli oratori, abbiamo fatto un accordo specifico col CSI, voi lo conoscete bene, il CSI è la realtà sportiva presente negli oratori, noi siamo fortunati perché in Lombardia abbiamo dei CSI importanti, non ultimo il CSI di Milano, che è quello più vasto, uno dei più vasti in Italia, se non il più vasto in Italia. Il presidente Massimo Acchini è una forza della natura con cui ci confrontiamo in tantissimi progetti, e con loro stiamo proprio avviando progetti che portano lo sport sia negli oratori sia in ambienti di grande fragilità, perché noi non dobbiamo come dire sederci sugli allori, e quindi dobbiamo cercare di portare questi valori sportivi partendo dagli oratori, ma ad esempio con loro stiamo facendo degli accordi per andare nel tribunale, nel carcere dei minori al Beccaria, stiamo facendo degli accordi per abbiamo fatto la Winners Cup per valorizzare anche lo sport tra i malati oncologici, in particolare i minori, stiamo facendo le progettualità per portare lo sport in quei luoghi, CSI per il mondo, in Africa, in tutti quei luoghi. È partito CSI per il mondo ad Haiti dopo il terribile fatto di Haiti e quindi la distruzione del territorio, insomma l'accadimento drammatico che c'era stato e che quindi aveva avuto una ripercussione molto forte su quel territorio già povero. Grazie allo sport vediamo che anche i nostri volontari, noi ovviamente come Lombardia finanziamo il CSI per il mondo, finanziamo la parte di ragazzi lombardi volontari che vanno nei paesi in via di sviluppo a insegnare il valore dello sport e con esso anche il valore formativo che arriva dallo sport, quindi il crederci, il sacrificio, il puntare non soltanto all'individuo ma alla squadra e il non demordere. E vediamo che insomma nei vari ambienti che appunto partono dall'oratorio, però negli altri ambienti è ugualmente efficace. Ecco.
0: Per chiudere, sottosegretario Picchi, la riforma del terzo settore in parte ha un po' burocratizzato tante attività, le stesse parrocchie sono in difficoltà. Ecco, voi come regione potete in qualche modo essere un ponte anche per volontari, per le stesse parrocchie,
1: certo,
0: per cercare di diciamo non abbassare le regole, ma comunque cercare di rendere più lineare questo servizio che poi, come lei sta raccontando, è un servizio fondamentale, cioè la burocrazia, sì, non può soffocare un'attività come questa.
1: Sì, infatti lo sport diciamo che vive molto di volontariato e anzi noi siamo grati ai volontari perché tante manifestazioni sportive, tante realtà sportive sono in piedi grazie ai volontari. Il fatto di aver messo delle regole ha comunque messo un tassello in più che non sempre le realtà sportive sono disposte o comunque sono capaci di portare avanti, e quindi il nostro ruolo come istituzione, come regione, è cercare di supportare nella spiegazione di questi cambi, nel dare dei contributi e oltre ai contributi materiali, dei contributi immateriali. Abbiamo adesso lanciato l'help desk per le realtà sportive e gli oratori, andando a trattare alcuni temi tipo il safeguarding, tipo la contrattualistica, che inevitabilmente pesano, quindi sono novità che non sempre riescono ad essere percepite in modo come dire lineare, e quindi è giusto spiegarle. E poi credo che dovremmo intervenire e sensibilizzare di più. Allora, questi cambi sono stati fatti nel precedente governo, noi ora stiamo cercando di recepirli e farli assorbire, però credo che via via dobbiamo sempre più puntare a una semplificazione o comunque a una spiegazione sempre più lineare del contesto sportivo, che non può prescindere dalla valorizzazione del volontariato. Lo sport si regge sul volontariato, quindi dobbiamo cercare di mettere delle regole, ma far sì che queste regole non siano dei fardelli che portino alla chiusura delle nostre realtà sportive. Quindi noi al momento come regione stiamo spiegando e stiamo cercando di supportare, stiamo dando dei contributi. Ciò non toglie che a livello nazionale non possiamo esimere dal fare un quadro normativo omogeneo e quindi lavorare per il presente e per il futuro su una semplificazione e su un quadro normativo che possa essere più utile possibile al territorio.
0: Grazie a Federica Picchi, sottosegretario per la Regione Lombardia allo sport e ai giovani. Buon lavoro naturalmente, grazie per essere stata sulla Radio Vaticana. Sono le 17:43, ci fermiamo con un brano musicale e poi andiamo avanti, parleremo con il Movimento Cristiano Lavoratori.

0: 17.49, ancora la Radio Vaticana in diretta dal meeting di Rimini. Vi stiamo raccontando nei particolari le tante realtà che l'edizione 2026 pongono ai visitatori che arrivano alla fiera del meeting. E noi abbiamo quest'oggi in studio qui al meeting Alfonso Luzzi, che è il presidente generale del Movimento Cristiano Lavoratori, l'MCL. Grazie. Ben trovato. Facciamo un passo indietro, andiamo a sabato scorso, quando il Papa ha visitato il meeting di Rimini. Lei a riguardo ha fatto delle dichiarazioni sottolineando come il movimento, cioè l'MCL, si è impegnato nella tutela della dignità umana, riprendendo in sintesi quanto poi il Papa ha detto qui al meeting.
1: Sì, innanzitutto buonasera a tutti. La dichiarazione è così, è ampia, non potrebbe essere diversamente, perché noi nel nostro statuto abbiamo la dottrina sociale della Chiesa e la dignità umana come elementi fondanti. Però la visita del Papa è stata qualcosa di più, vorrei dire, è stata emozionante. Ecco, io voglio dire, la parola più importante che mi viene in mente è emozionante, perché ha scatenato delle emozioni. Noi eravamo anche nel 1984, quando ci fu Giovanni Paolo II, eravamo qui perché per tanti anni abbiamo avuto un nostro stand di MCL, di servizi, all'interno del meeting di Rimini, e ricordo pertanto benissimo quel momento con Giovanni Paolo II. Ecco, e sabato scorso ho riprovato le stesse emozioni, guardi, mi viene la pelle d'oca solamente a ripensare alle parole del Papa. Abbiamo visto un Papa sereno, questa è l'impressione, che nel corso del cammino che ha fatto all'interno della fiera, piano piano si è sciolto sempre di più, e quando è entrato nell'auditorium era proprio, aveva un viso bello, sereno, importante, familiare. Ecco. E poi le cose che ha dette, ne ha dette tante, guardi, me ne sono segnate 3 o 4 oltre quella sintesi che ha detto lei, però non saprei dire quali sono state le cose più importanti. Riaccendere sogni e visioni. L'amore chiama a rischiare, e ci ha dato delle parole d'ordine per noi fondamentali. Il male non si combatte con il male, la verità si incontra solo nella libertà. Amate sempre la Chiesa e preservate l'unità delle vostre associazioni. Parole per noi fondanti, importanti.
0: E allora Luzzi, io le ribatto subito, le riprendo al volo quello che lei sta dicendo. Mi richiamo al titolo del meeting, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Le chiedo, il lavoro può tornare a essere espressione di questo amore e di realizzazione in particolare della persona, oggi in Italia e nel mondo?
1: Per chi intende che il lavoro, per chi intende che al centro del lavoro ci sia la persona, come intendiamo noi, non può essere diversamente. Io sono anche un componente del CNEL, sono componente dell'ufficio di presidenza del CNEL, e quest'anno, tra le tante cose belle che abbiamo fatto nel CNEL, l'altro giorno c'era anche il nostro presidente, il professor Brunetta, qui in un bel panel molto interessante, è stato quello lì di presentare una proposta di iniziativa legislativa sulla sussidiarietà, la solidarietà all'interno del mondo del lavoro. Una legge importante, l'abbiamo portata spinti dall'anno francescano sicuramente, ma questo non può essere diversamente. La persona resta sempre al centro del lavoro, e l'amore è l'elemento fondamentale che deve determinare il nostro agire. È ciò che deve far muovere le stelle, il sole e tutto ciò che intorno gira.
0: Un cavallo di battaglia del Movimento Cristiano Lavoratori è la sicurezza sul lavoro. Se ne parla sempre, ne parlano tutti, ne parlate anche voi, ma la sicurezza sul lavoro non c'è.
1: Io un po' contesto questo assioma così assoluto, nel senso, la sicurezza sul lavoro non c'è. Ma perché lo contesto? Quindi porto dei dati statistici, perché in Italia non è esattamente così. I dati della sicurezza sul lavoro in Italia sono in linea, anche migliori, di quelli dei più importanti paesi europei. A parità di criteri di classificazione degli incidenti del lavoro, quindi parlo dei paesi importanti come la Francia, come la Germania, come la Spagna, quindi paesi dell'Unione Europea, ma non tutti, perché tutti quanti i paesi dell'area balcanica ad esempio non hanno un tracciamento delle morti sul lavoro. Oppure, cosa importante, noi inseriamo nei morti del lavoro anche i morti in itinere. Molti paesi come la Spagna ad esempio non inseriscono i morti in itinere. Io prendo però un punto di
0: cioè, spieghiamo
1: i porti di tiro sono
0: cioè persone che si recano sul posto di lavoro.
1: Esatto, quando si recano o quando tornano dal posto del lavoro.
0: Che però non lavorano in quel momento.
1: Che non
0: cioè,
1: lavorano in
0: si
1: quel
0: recano
1: momento,
0: a lavorare o hanno finito
1: il lavoro
0: e tornano a casa.
1: Tornano a casa. Ecco, questo è un dato che, sul quale noi stiamo facendo un'indagine, la presenteremo alla fine dell'anno al CNEL, dove se su 1000, tanto per dare dei dati, ti possiamo dire, sui 1200 morti l'anno sul lavoro che ci sono in Italia, di questi 300 sono morti in itinere. E se le donne incidono complessivamente circa il 10% della complessività dei morti del lavoro, di quei 300 morti in itinere, 154 sono donne. E questo è importante. Perché i morti delle persone che muoiono mentre si recano, mentre si tornano a casa, sono le donne che hanno il telefonino, che devono rendere conciliabile la vita del lavoro con la famiglia, le problematiche quotidiane che devono andare a combattere con lavori soprattutto frammentati, part time, uno più part time nel corso della giornata, e che pertanto non dà loro la serenità e la sicurezza di poter gestire quella fase importante come il recarsi e il tornare dal lavoro. Un dato drammatico, cioè oltre il 50% dei morti in itinere in Italia sul lavoro sono donne. Noi stiamo presentando una proposta di legge proprio per migliorare questa tipologia di condizioni. Questo vorrei dire per un dato. Nel dato generale, anche quello che dicevo, dei 1200, io dico sempre che a volte le preposizioni cambiano l'angolo visuale. Perché noi guardiamo sempre dei 1200 morti sul lavoro. Ma non ci dimentichiamo spesso degli altri 7.000 persone che ogni anno muoiono per il lavoro, per malattie oncologiche, per problematiche acquisite, sanitarie, acquisite durante l'attività lavorativa. Un dato drammatico sul quale ci può andare a incidere molto con degli investimenti. Quando diciamo sempre i costi sul lavoro si risolvono non con delle spese ma con degli investimenti, perché il guadagno che il nostro sistema sanitario potrebbe avere in termini di economia, 5% di morti in meno sul e per il lavoro in Italia, porterebbe un abbattimento dei costi importanti nel nostro welfare.
0: Presidente Luzzi, abbiamo due minuti perché poi dobbiamo dare la linea a Roma per il radiogiornale. Voi parteciperete al meeting qui a Rimini a un convegno dedicato all'amministrazione condivisa.
1: Sì.
0: C'è una collaborazione tra terzo settore e pubblica amministrazione per risolvere i bisogni sociali, le problematiche sociali che ci sono, in particolare all'interno di tante famiglie.
1: Sì, questa sera abbiamo un panel sull'amministrazione condivisa con il portavoce nazionale del Forum del terzo settore, che è Giancarlo Moretti, che è un dirigente storico del Movimento Cristiano Lavoratori. Un tema molto importante perché, come dico sempre io, riprendendo quelle che erano le parole del professor Paolo Barile, avviciniamo lo Stato apparato allo Stato comunità. Nell'amministrazione condivisa e quindi pertanto nel percorso di sussidiarietà che si crea tra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore nella realizzazione di progetti condivisi, c'è tanto del futuro di questo paese, secondo noi, sia in termini generali sia e soprattutto per consentire alle nuove generazioni di restare in Italia e di non andare via.
0: Grazie al presidente nazionale dell'MCL, il Movimento Cristiano Lavoratori, Alfonso Luzzi, grazie per
1: grazie a voi.
0: Essere stato sulla Radio Vaticana. La linea torna a Roma per il radiogiornale. Noi torniamo da Rimini alle 18.15. Da Luca Collodi e da Luca Rossi, da Rimini, linea Roma.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky. Questa guerra deve finire, così l'inviato della Santa Sede, Monsignor Gallagher, che ha incontrato a Mosca Lavrov. I genitori Novax della piccola morta denunciano 3 ospedali, salgono i casi di difterite in Sicilia, istituito una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per una proroga dello sconto sulle accise. Al meeting di Rimini, oggi il giorno delle testimonianze di chi ha perdonato gli aggressori. Buonasera da Antonella Mitola. Il conflitto in Ucraina, il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky con una zona economica libera. Per Putin il Donbass è territorio russo, non possono gestirlo altri paesi. Sentiamo Fabio Bolsetta.
2: Ancora muro. Il Cremlino ha respinto il piano del presidente ucraino Zelensky per il Donbass, attualmente sotto controllo russo. La proposta, nell'ambito di un accordo di pace, di farne una zona cuscinetto di libero scambio economico amministrata da una parte terza. L'esercitazione militare multinazionali dei volenterosi, annunciate ieri nel vertice di Kiev dal presidente francese Macron, sono state giudicate oggi da Mosca come inaccettabili. La Russia si dichiara disponibile a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma ha fatto sapere che proseguirà l'operazione militare speciale. Intanto è giallo su un aereo militare statunitense ripreso dai social, atterrato questa mattina nella capitale russa e decollato dalla base americana di Andrews. Nessuna conferma né da Mosca né da Washington, mentre dalla stampa USA prende quota la convinzione che a bordo vi sia il direttore della CIA, John Ratcliffe, giunto a Mosca per incontri ufficiali. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ma quale ad oggi lo stato della guerra? Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Niccolò Machiavelli.
3: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di 2 guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica. Non è riuscito a sottomettere l'Ucraina, nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
4: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La guerra in Medio Oriente, dopo le sanzioni all'Iran, Washington lancia una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sentiamo Antonio Soviero.
5: La Cina reagisce duramente, come prevedibile, alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro chi fa affari con l'Iran. Pechino, che acquista oltre l'80% del petrolio di Teheran, definisce illegali le sanzioni USA e assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri interessi. Nonostante le minacce globali, Difficilmente Trump sfiderà il dragone, che potrebbe per ritorsione tagliare l'export di terre rare. Infatti nessuna istituzione finanziaria cinese figura nella lista dei 60 individui, entità e navi da sanzionare per rapporti commerciali con l'Iran, annunciata ieri dal sottosegretario al Tesoro Bessent. Il Qatar intanto si smarca dall'alleato americano, definisce le sanzioni unilaterali, rilancia la mediazione e critica il tentativo dell'Iran di coinvolgere i paesi della regione ogni volta che viene attaccato da una terza parte. E anche Teheran pubblica una sua lista nera di 45 navi che hanno violato le regole di transito a Hormuz, mentre gli americani mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Trump. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani. Torniamo in Italia, in Sicilia, i genitori Novax della piccola morta per difterite denunciano 3 ospedali, salgono i casi, la regione corre ai ripari istituendo una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Con la denuncia contro le 3 strutture sanitarie che l'hanno avuta in cura, potrebbe trasformarsi in una battaglia giudiziaria il caso della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo 5 giorni fa. I genitori della piccola Anna Rosa, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato oggi gli ospedali Cervello, dei Bambini e Civico, che dal 13 al 19 agosto hanno visitato e ricoverato la bambina. Secondo l'esposto, i medici del pronto soccorso del primo nosocomio avrebbero fatto una diagnosi sbagliata, da cui sarebbero poi partite cure inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le già gravi condizioni di salute della bimba. È di ieri sera la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità che i campioni inviati dai medici

0: Fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei quattro capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza. Era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento l'unico accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei quattro è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: Il governo prorogherà lo sconto sulle accise dei carburanti, le tasse che vanno allo Stato, che dovrebbe terminare domani. Non sarà una proroga lunga, forse solo di alcuni giorni, fino a settembre, perché l'esecutivo non sa dove reperire la somma da mettere a bilancio, ma probabilmente sarà utilizzato il maggior guadagno IVA sugli extra profitti. Il Consiglio dei Ministri per il provvedimento dovrebbe svolgersi domani. Salvini, intervenendo al meeting, lo ha intanto confermato. L'obiettivo è individuare nel frattempo dei provvedimenti strutturali che possano fermare il processo speculativo, che fa lievitare i prezzi ben oltre illecito e che finora Palazzo Chigi non è riuscito a contrastare. Non è un caso che sulla A22 Brennero-Modena il gasolio della Esso abbia sfondato il tetto dei 3 euro alla pompa, un aumento ingiustificato secondo le associazioni dei consumatori. Nello stesso tempo il governo ha chiesto in una lettera alla Commissione europea di valutare una tassa continentale sugli extra profitti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bimba per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. Non è solo la carenza di cibo, è anche la scarsa qualità della dieta, avverte l'UNICEF, a incidere sulla crescita dei bimbi di Gaza, terra palestinese colpita sistematicamente ormai da quasi 3 anni dall'esercito israeliano. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Hanno bisogno di tutto i bambini a Gaza, persino dell'acqua potabile, di assistenza sanitaria, di cibo vario e nutriente. Solo poco più di un quinto ha una dieta minima accettabile, mentre la malnutrizione cronica riguarda più del 12% dei bimbi sotto i 5 anni, secondo un'indagine indicativa che non rappresenta la totalità dei minori perché è condotta soltanto nelle zone accessibili della striscia lo scorso giugno da UNICEF, che chiede un accesso umanitario costante perché è dimostrato che quando arrivano aiuti calano i ricoveri per denutrizione acuta. Resta invece alta in Afghanistan la pressione sugli ospedali. In un anno per l'UNICEF sono aumentati di un terzo i casi di malnutrizione infantile. Da gennaio sono più di 500.000 i bimbi ricoverati. Tra questi quasi il 40% non ha ancora 6 mesi di vita. Le famiglie saltano i pasti e i figli, soprattutto i più piccoli, scivolano verso la malnutrizione. Ne soffrono 3.700.000 bambini afghani e più di 8 su 10 hanno meno di 2 anni. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo al meeting di Rimini, oggi è stato il giorno delle testimonianze, si è parlato di perdono. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Al meeting di Rimini oggi il perdono ha il volto di Davide Cavallo. A 22 anni, la notte del 12 ottobre scorso a Milano, è stato aggredito da 5 giovanissimi durante una rapina per appena 50 euro. Prima il pestaggio, poi una coltellata alla schiena gli ha lesionato il midollo. Da allora affronta un lungo percorso di riabilitazione, ma ha scelto di non lasciare che quella violenza decida il resto della sua vita, arrivando anche a perdonare e abbracciare in tribunale i suoi aggressori. Collegata da remoto davanti alla platea del meeting, ma chiedendo di non essere ripresa, anche Chiara Mocchi, l'insegnante di francese, accoltellata lo scorso marzo nella Bergamasca da un suo studente 13enne, ha offerto una testimonianza profondamente segnata dalla fede. Sono un insegnante, sono cristiana, ha detto, raccontando che al risveglio in terapia intensiva si è scoperta senza rancore. Per lei il perdono non è un atto razionale, ma qualcosa che rende liberi. Due storie diverse, segnate dalla violenza, che mostrano come perdonare non significhi dimenticare, ma scegliere di non lasciare al male l'ultima parola. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ma il tempo

Al centro nord, ad Andorra, nel Savonese, un bagnino ha perso la vita in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto, cancellati, voli a Malpensa, 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. In chiusura uno sguardo alla borsa con il FTSE MIB di Piazza Affari che ha chiuso il rialzo dello 0,34%. Questo è tutto. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Di nuovo in diretta da Rimini, quella che sentite non è la voce di Luca Collodi, ma quella di Gianmarco Murroni, come abbiamo raccontato in queste dirette. Tanto movimento all'interno della fiera, tra i vari padiglioni, tanto movimento anche all'interno dello studio qui dei Media Vaticani, allestito all'interno della fiera di Rimini per questo meeting 2026. Abbiamo ascoltato anche nel pomeriggio tante nuove storie, tante testimonianze, alcune particolarmente significative, che hanno fatto comprendere meglio quello che è il tema di quest'anno del meeting, l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'abbiamo sentito in diverse occasioni, sia negli ident che abbiamo trasmesso, ma anche quando i nostri ospiti hanno esplicato questo concetto tramite anche i vari incontri, i vari panel che abbiamo anche avuto modo di ascoltare in parte, in altre occasioni abbiamo raccontato insieme. Oggi è il penultimo giorno del meeting qui a Rimini, il 25 agosto il meeting si concluderà domani, 26 agosto, si possono già tirare le somme di quella che è stata un'edizione speciale con la visita di Papa Leone qui a Rimini, al meeting, la tappa qui al meeting e poi la visita dopo la mattinata trascorsa a San Marino, il pomeriggio trascorso qui a Rimini. Tra poco torniamo in diretta sempre qui dal meeting, ancora un po' di musica e poi di nuovo insieme.

0: 18 e 20, amici ascoltatori, ancora in diretta dal meeting di Rimini. Vi stiamo raccontando l'edizione 2026 del meeting per l'amicizia tra i popoli. E allora andiamo ad aprire uno sguardo sul Medio Oriente e vi trasmettiamo un'intervista realizzata dal nostro direttore Andrea Tornielli a padre Francesco Ielpo, che naturalmente è esperto della presenza dei cristiani in Terra Santa, il custode di Terra Santa. Andiamo ad ascoltare quanto ci ha dichiarato in questa intervista.
1: Benvenuti negli studi di Radio Vaticana Vatican News, qui dal meeting di Rimini. Abbiamo con noi un altro ospite, padre Francesco Ielpo, che è il custode di Terra Santa. Da poco più di un anno, dal giugno del 2025, è il custode di Terra Santa. Con me a fare questa intervista Massimiliano Menichetti, che è responsabile di Radio Vaticana, Vatican News. Padre Francesco, grazie per essere con noi. Sono stati quelli, soprattutto di quest'ultimo anno, tempi molto molto difficili per la nuova guerra tra Stati Uniti ed Iran e per la situazione tragica di Gaza e adesso anche per la situazione della Cisgiordania. Che cosa può dirci di com'è la situazione, di come state vivendo a Gerusalemme, nei territori, in questo momento?
2: Grazie, buonasera a tutti, ai radioascoltatori. La situazione è drammatica, è una situazione di grande difficoltà, di grande sofferenza, e soprattutto la gente, la popolazione è molto stanca, è stanca di questi continui mesi di conflitto, di tensione, dove non si vedono spiragli di possibilità per un futuro buono. E quindi c'è anche molta stanchezza, molta sofferenza, molta polarizzazione. La gente in Cisgiordania fatica, non ha lavoro, c'è una crisi economica importantissima e tutto questo grava poi proprio sulle famiglie, che fanno fatica e che cominciano davvero seriamente sempre di più a pensare poi di lasciare questa terra.
3: Il Papa ha più volte parlato della costruzione, della necessità di una costruzione della pace disarmata e disarmante, ma in questo contesto così drammatico, così forte, che cosa significa concretamente? Quali sono i gesti che vanno a costruire una pace disarmata e disarmante?
2: Tutte le vie che sono percorse attraverso le armi e la guerra non portano mai a una vera e propria pace, così come non portano mai a una vera e propria sicurezza. E il diritto alla sicurezza è un diritto sacrosanto per tutti, ma gli strumenti per giungere a una sicurezza, a una pace, non passano mai attraverso la via delle armi o la via della violenza, ma sempre attraverso la via della politica, della diplomazia e soprattutto del dialogo, che è una via evidentemente più impegnativa e che magari richiede anche più tempo, ma è quella che davvero poi porta e può portare a una pace non solo giusta ma anche disarmata.
1: Mi ha molto colpito, ci ha molto colpito che in questa situazione terribile che sta vivendo in particolare in questo periodo la cosiddetta Cisgiordania, cioè i territori con continue violenze da parte dei coloni, il Papa poco più di una settimana fa, alla fine dell'Angelus, si è tornato a chiedere la soluzione dei due stati, una soluzione che di per sé già prima della crisi, ma anche già prima del 7 ottobre del 2023, era considerata già una cosa molto difficile da realizzare e che oggi uno direbbe sembra quasi impossibile. Però mi ha molto colpito che il Papa, la diplomazia della Santa Sede, sia tornata a chiedere questo, per cui io le domando: ma è possibile questa via?
2: Allora, innanzitutto, questa soluzione è l'unica a oggi sul tavolo, se non ci sono altre soluzioni o altre ipotesi. Quindi questo è il primo punto. Il secondo è che un conto è indicare questa come una possibile strada e l'altro è poi capire come poterlo realizzare, perché il come è davvero e oggettivamente molto molto impegnativo, molto difficile, ma comunque bisogna partire da un'ipotesi e soprattutto cominciare a porre i primi passi perché nei tempi che non saranno certamente brevi, una soluzione concreta, reale, realistica possa essere davvero attuata. Colpisce questa insistenza, perché davvero sembra impossibile, ma è l'unica possibilità a oggi che io sappia che tiene conto di un bene per entrambi i popoli.
3: La custodia è un faro di pace, di speranza in un universo, come diceva lei, di grandi violenze. Ma lei concretamente come declina, come vive lei personalmente questo momento, e cosa porta nell'incontro con tante persone di buona volontà che lavorano in un deserto di violenza, un deserto appropriativo e un deserto che pretende di voler controllare con la violenza. L'abbiamo detto prima, questo non è possibile per costruire la pace. Concretamente come ci si muove da cristiani in quella terra?
2: Innanzitutto occorre conservare un cuore incontaminato dal virus dell'odio, del rancore, ed è la cosa più difficile. Io credo che quando penso e medito al mio ruolo di custode, oggi custodire i luoghi santi, custodire le pietre vive con la comunità cristiana, significa custodire dei cuori, cuori che rimangano aperti, spalancati al Vangelo, alla bellezza del Vangelo e alla via del Vangelo, che è una via totalmente diversa, che è la via di chi sembra apparentemente sconfitto e fallito, che invece però che però testimonia e documenta una vittoria. È la via della croce, che nessuno vorrebbe affrontare o che nessuno vorrebbe in qualche modo portare, ma è l'unica che poi, come ci testimonia la nostra fede, è quella che ha vinto.
1: I figli di San Francesco in Terra Santa, che ricordiamo la Terra Santa non è soltanto Palestina, Israele, ma tocca altri paesi, la Giordania, si estende in altri paesi, luoghi santi legati alla memoria del Vangelo, hanno custodito appunto per secoli questi siti, in alcuni casi anche addirittura contribuendo a scoprirli, ma sempre si dice, l'accenno che ho appena fatto, sul fatto che sì, queste sono le pietre, ma le pietre vive sono i cristiani oggi. Ecco, pensando per esempio a quanto sta accadendo nel villaggio di Taibè, l'unico villaggio cristiano in Cisgiordania, com'è la vita dei cristiani e quanto condivide le sorti dello stesso popolo a cui appartiene la stragrande maggioranza dei cristiani, che è il popolo palestinese?
2: La condizione e la sorte dei cristiani in Cisgiordania è la stessa di tutta la popolazione, di tutti i palestinesi che vivono dall'altra parte. È ovvio che noi abbiamo un occhio di riguardo sulla nostra comunità, sui nostri cristiani, ma continua a rimanere una situazione davvero drammatica, tristemente drammatica, tristemente segnata da ingiustizia e da sofferenza.
3: Prego.
2: E credo che il nostro compito sia e continuerà a essere quello di rimanere accanto e di non far sentire soli e di sentirsi partecipi dello stesso destino, della stessa sorte e anche della stessa speranza.
3: Lo scorso anno le è stato chiesto di assumere l'incarico che ora ha il custode di Terra Santa. Come lei ha vissuto questa chiamata nella chiamata?
2: Onestamente e sinceramente sapevo che era gravoso, ma dopo un anno devo dire che è infinitamente più gravoso di quello che mi potevo aspettare. Però mi ha colpito una lettera che subito, lo stesso giorno della mia nomina, mi ha scritto il cardinale Pier Battista Pizzaballa. Facendomi gli auguri e le congratulazioni per questa nomina, mi ha scritto anche che scoprirai nel tempo la gravità di questo compito, di questo servizio, però ricordati che contemporaneamente potrai anche scoprire la grazia dei luoghi santi. Ed è vero, devo riconoscere che quella parola è una parola vera. Crescono le sfide, cresce la responsabilità, cresce anche il senso di impotenza, perché è oggettivo, non abbiamo la soluzione a tutto e non abbiamo la possibilità di cambiare tutto, o perlomeno nell'immediato come tutti vorremmo, ma nello stesso tempo cresce anche la consapevolezza che c'è una grazia che ci precede, che è più grande di noi e che ci sostiene e che mi sostiene anche in questo servizio, che è oggettivamente più grande di quello che umanamente qualsiasi persona umana potrebbe portare avanti da solo.
1: La vita a Gerusalemme è cambiata in maniera sostanziale, anche appunto all'interno della stessa città santa, e noi vediamo anche quanto sembra impossibile a volte da credere che possano esistere posizioni così radicali anche in Israele, da parte di Israele. Volevo chiederle, ma esiste un sentimento a livello della popolazione israeliana che insomma aspira alla pace e non accetta questa logica della violenza anche terribile nei confronti dei palestinesi? Pur sapendo bene, ovviamente, senza sminuire per niente l'atto bestiale che è avvenuto il 7 ottobre come attacco e con tutte le morti che ha provocato, ecco, però.
2: Noi registriamo da una parte e dall'altra davvero tantissime associazioni, in realtà anche amici che percorrono e che combattono per una strada diversa, per una via diversa, e questo è davvero molto commovente. Noi sentiamo e viviamo una solidarietà anche di tante associazioni, tanti amici anche del mondo ebraico così come del mondo islamico, e quindi c'è come una sorta di irriducibilità dell'umano che abita il cuore di tutti gli uomini, indipendentemente dalla religione, dalla cultura, che desidera e che rischia, perché oggi è un rischio grande, perché è il rischio dell'essere fraintesi, interpretati male o strumentalizzati, di documentare e testimoniare un'altra via, un'altra strada, un'altra possibilità. E una grande preoccupazione che abbiamo è quella anche di non trasformare, di non generalizzare, perché atti di violenza, atti di ingiustizia, decisioni politiche, non possiamo permetterci che diventino un sentimento antisemita, perché sarebbe ancora più grave, sarebbe ancora più davvero sarebbe un dramma nel dramma. Bisogna saper distinguere, bisogna saper anche riconoscere che c'è, anche se minoritario, un desiderio, un anelito a una convivenza.
1: Però è minoritario in questo momento. In questo momento prevale.
2: Sì.
1: In questo momento prevale quella logica che il Papa, nel discorso che ha fatto proprio qui al meeting sabato scorso, è quella della contrapposizione, dell'odio e della divisione, mentre lui ha proposto come l'unica via veramente realistica quella della misericordia e dell'amore, da riconoscersi fratelli al di là di tutto.
2: Che è l'unica via, che è anche quella che richiede davvero la conversione del cuore, e noi non ci stancheremo mai di pregare, di chiedere per noi innanzitutto e poi per tutti quella conversione che riconosca l'umano.
3: Viviamo in un'epoca di fortissime contrapposizioni, si creano polarizzazioni, si creano spettacolarizzazioni dell'odio, e dall'altra parte c'è una suefazione, ci si abitua alla violenza, viene spettacolarizzata la violenza e ci si abitua, e le guerre, sono 56 nel mondo in questo momento secondo l'Indice Mondiale della Pace, diventano un'abitudine, e poi si passa da una guerra a un'altra, le televisioni, i giornali, i siti dimenticano il dramma di un momento per passare al dramma di un altro momento. Come concretamente si può, un messaggio concreto, no? Per chi ci ascolta, per chi ci guarda, per non vedere la guerra come qualcosa di lontano, che non ci appartiene perché sta da un'altra parte, come si può contribuire alla costruzione della pace essendo apparentemente lontani, non rendendosi conto che facciamo parte di tutti della stessa umanità?
2: Grazie. Solo chi vive la guerra non si abitua alla guerra. Poi per chi è lontano, magari le emozioni di un momento, le immagini drammatiche, un sentimento di desiderio di vicinanza, e poi ovviamente, come ha detto lei, si cade nella dimenticanza. Io credo che, questo lo ripeto da tantissimo tempo, che il primo passo è quello di continuare a tenersi informati, aggiornarsi. Anche il servizio che i media vaticani fanno, così come anche tante altre realtà dei media, che tengono accesi i fari sui diversi conflitti, sulle diverse situazioni drammatiche di ingiustizia. Ecco, io credo che per un cristiano in particolare, ma per ogni uomo e donna di buona volontà, il primo impegno, il primo compito è quello di informarsi, documentarsi, che oggi non è facile, perché richiede una fatica, richiede un sacrificio, perché non ci si può accontentare di un post o di un titolo di giornale. Si rimane in superficie e soprattutto si rimane magari dentro una narrazione che ovviamente orientata a creare ancora di più polarizzazione e schieramento da una parte piuttosto che dall'altra, che è uno dei problemi dei conflitti di questi ultimi decenni. E invece il primo passo, credo, e la prima responsabilità, che costa fatica, è quella di rimanere aggiornati, documentarsi, perché non si può amare ciò che non si conosce e proprio dalla conoscenza, dall'informazione, creare, formarsi un giudizio per poi rimanere anche vicini, anche spiritualmente, a queste situazioni.
1: Lei con questo messaggio ha dato anche un compito in qualche modo a chi fa informazione. In fondo oggi viviamo in un tempo in cui la realtà viene semplificata, sembra che l'unico messaggio sia quello di chi fa la voce più forte, magari dica la spalla più grossa, semplificando la realtà, mentre forse oggi siamo proprio tenuti ad educare alla complessità della realtà e anche a riuscire a metterci, cosa difficile, ma sempre a cercare di metterci nei panni dell'altro.
2: E questo è uno dei temi fondamentali, quello di poter in qualche modo mettersi in ascolto anche del dolore dell'altro, di poter appunto mettersi in ascolto anche delle lacrime dell'altro. Qualche anno fa avevamo pubblicato un libro come casa editrice della Custodia di Terra Santa sulla realtà e l'associazionismo dei Parent Circle, e il titolo che mi ha sempre colpito era Le nostre lacrime hanno lo stesso colore.
1: Scusi, Parent Circle, ricordiamole, quell'associazione che mette insieme i genitori, i parenti delle vittime palestinesi e israeliane, che insieme insomma stringono legami, avendo entrambi avuto lutti terribili in questa guerra.
2: E che passano magari anche attraverso il tema della giustizia riparativa, eccetera. E le nostre lacrime hanno lo stesso colore. Arrivare a questo, io credo innanzitutto che è una grazia, perché poi quando uno vive un grande dolore inevitabilmente vede solo il suo e si abbassano gli occhi, vede soltanto la propria ferita e quella dell'altro evidentemente non interessa. Ma quando accade questa grazia di alzare lo sguardo, avviene il vero miracolo. Oggi io mi sto rendendo conto davvero che è molto prematuro parlare di dialogo, ma mi sto accorgendo che neanche posso pretendere che da una parte e dall'altra riconoscono il dolore dell'altra parte, e quindi mi accorgo che il mio compito, il nostro compito in questo momento è mettersi in ascolto. Oggi il dialogo è soprattutto ascolto, ascolto del tuo dolore, ascolto fino in fondo, perché tu possa vedere che come io ascolto te, un giorno magari anche tu potrai ascoltare il dolore di qualcun altro.
1: Ultima domanda, spero di non metterla in qualche modo in imbarazzo, è questa. I luoghi santi sono tanti, sono bellissimi, sono evocativi, il Santo Sepolcro, dove appunto nel 2033 si celebrerà i 2000 anni della morte e risurrezione di Gesù, il luogo dove è avvenuta l'incarnazione a Nazareth o Cafarnao, che appunto è bellissima per capire come avveniva nella semplicità l'annuncio del Vangelo. Posso chiederle qual è il luogo tra i luoghi? Capisco che è una domanda un po' difficile da fare al custode di Terra Santa, che lì in qualche modo è custode di tutti, però un luogo che a lei personalmente la colpisce di più dal punto di vista proprio dello sguardo di fede del Vangelo.
2: Sì, è una domanda difficile, perché ogni luogo ha la sua peculiarità, ma così molto semplicemente dico che uno dei luoghi a cui sono più affezionato è Cafarno, perché lì è il luogo proprio dell'intimità, della familiarità, della quotidianità, Non posso non rimanere commosso all'idea che c'è un Gesù che entra nella casa di Pietro, che mangia con la suocera, che la guarisce, che sta con loro, che si mette su una spoglietta e dorme accanto a loro, che il figlio di Dio è lì nella casa. E non posso non dire che non mi commuove arrivare a leggere Caffano, la città di Gesù, ma Gesù è di Nazareth, Gesù però diventa la sua città perché lì è il luogo dove lui ha scelto i suoi amici, li ha chiamati e ha vissuto con loro. E questo è uno dei luoghi che più di tutti parla alla mia vocazione.
1: Grazie a Padre Francesco Ielpo, grazie a Massimiliano Melichetti, e chiudiamo con questa immagine di Gesù che cammina per le strade di Cafarnao in un tempo difficile, una città che è la crocevia di culture, con il suo messaggio di pace e di amore, che è ciò di cui c'è bisogno oggi veramente, per evitare che il nostro mondo si autodistrugga. Grazie a chi ci ha ascoltato.
2: Grazie.

0: 18:45, amici ascoltatori, ancora in diretta dal meeting di Rimini. Vi raccontiamo l'edizione 2026 del meeting per l'amicizia tra i popoli e saluto Marina Valmaggi fa parte del coro internazionale San Nicola. Grazie e buona serata. Buonasera.
1: Organizzo da 14 anni e sono veramente felice di farlo. Non è semplice, ma è un punto di incontro molto importante per cattolici ortodossi, in cui a volte la dottrina sembra troppo ardua per mettersi d'accordo, mentre il canto, soprattutto il canto liturgico, ci compatta, proprio ci unisce e riusciamo a volerci bene anche attraverso la musica.
0: E questo, lei ha fatto una fotografia esatta di quello che rappresenta il coro internazionale San Nicola. Tra l'altro sì, San Nicola rappresenta proprio cattolici e ortodossi. Sì, voi avete tra l'altro coristi di diverse nazionalità, sì, ed etnie, quindi sì, completate, sì, con il canto, sì, superate tante diversità.
1: Sì, perché la prima cosa è seguire Gesù e poi possibilmente cantare al meglio delle nostre possibilità. Ci scambiamo le tradizioni e scegliamo insieme cosa riusciamo a fare. Non possiamo fare tutto, chiaramente. E comunque una cosa sorprendente è che noi siamo abituati anche a fare traduzioni, magari a volte ritmiche, per modernizzare, diciamo, il repertorio. I russi, gli ortodossi in generale, soprattutto, ci chiedono di tradurre in italiano i loro canti, tipo il Padre Nostro, cioè Nash, perché dice, quando noi lo facciamo in una liturgia, abbiamo rumeni, abbiamo russi, abbiamo ucraini, così, e ognuno si può un po' alterare se cantano la lingua dell'altro, perché sono fratelli gelosi come tutti i fratelli.
0: Dottoressa, quindi, Valmaggi, voi avete un rapporto storico con il meeting di Rimini?
1: Io personalmente sì, il coro no, collabora da questi anni recentemente. Io fin dal primo meeting, anche se pensavo fosse una follia, però mi sono interessata, e dal secondo ho fatto il volontariato fino a quando ce l'ho fatta fisicamente, perché è molto pesante il volontariato al meeting. E ho collaborato anche alle mostre, ho fatto alcune mostre, però la musica è sempre stata la cosa che è più bella donare.
0: Il coro internazionale San Nicola, lei lo ha ricordato, unisce realtà cattoliche, sì, e ortodosse. Ecco, come adattate il vostro repertorio musicale a un respiro che è così universale, chiaramente universale, per quello che voi fate?
1: Noi partiamo sempre dal testo, perché il testo è quello che ci arricchisce, quello che, a cui aderiamo. Come forme, per esempio, la musica sincopata che si canta in certe nelle chiese di questi tempi, per loro è comunque incantabile e inoltre è brutta. È non efficace per esprimere, perché loro hanno questa lentezza con cui esternano la loro fede. E quindi, per esempio, noi abbiamo chiesto di andare a cantare al Porto alla messa del Papa, ma siamo andati in Duomo e abbiamo cantato il Vieruio, che è il credo, che è la cosa che ci unisce di più, in lingua paleoslava, anzi staroslava, che è la lingua liturgica delle origini, e quello lo cantiamo potentemente tutti insieme.
0: Dottoressa Valmaggi, lei compone ed è l'autrice di molti brani che il coro poi esegue. Ecco, con quale stile, con quale pensiero, in un coro internazionale ed ecumenico, lei cerca di mettersi alla prova e scrivere brani musicali?
1: I brani musicali li scrivo quando mi viene un'ispirazione, a prescindere dal destino. Per esempio, quello che abbiamo cantato ieri, che è L'anima, tre terzine di Dante sull'anima, due terzine di Dante sull'anima.
0: Diciamo agli ascoltatori che voi avete partecipato con il coro a un incontro qui al meeting sul tema del dialogo interreligioso.
1: Interreligioso, sì. E abbiamo aperto con un canto, con le parole di Dante, collegato al tema del meeting di quest'anno, dell'amore, e l'anima nasce per amore, da Dio che l'ama prima che sia. Questo canto io l'ho musicato 20 anni fa, e non pensavo di utilizzarlo, lo cantavamo in trio, e invece era veramente pertinente all'incontro che facevamo, e l'abbiamo cantato con tutto il coro, sia cattolici che ortodossi.
0: Lei, prima dicevamo, ha un lungo rapporto con il meeting di Rimini,
1: sì,
0: da molti anni,
1: sì,
0: a questa parte.
1: Sì.
0: Com'è cambiato il meeting di Rimini dai suoi tempi ad oggi?
1: Ma sa che questa domanda me l'hanno fatto due volontari che cercavano di vendermi i biglietti della lotteria.
0: Della lotteria,
1: due
0: che
1: ragazzi...
0: qui al meeting ogni anno,
1: sì,
0: puntualmente,
1: sì,
0: i ragazzi,
1: sì,
0: passano per...
1: Sì, e questi due ragazzi, vedendo l'età che dimostravo, fanno: senta, ci dica la verità, ma lei cosa trova di diverso? Io gli ho detto: guarda, quello che noto io è che i primi anni c'erano meno giovani. C'erano i giovani, però eravamo un gruppo di...
0: Di che anni parliamo?
1: Dell'80.
0: Dell'80.
1: Quindi eravamo un gruppo di trentenni, 35enni, così, soprattutto molto pimpanti, che facevano questa cosa così, avevamo i bambini piccoli o cose. Col tempo, un po' con i nostri figli, un po' col passaparola, hanno cominciato ad arrivare i giovani, e adesso si può dire che sono più giovani degli adulti quando si gira qui, è bellissimo.
0: Lei incontra tanti giovani, è bello che dei giovani l'hanno fermata,
1: sì,
0: per farsi,
1: sì,
0: raccontare,
1: sì,
0: questa cosa. Lei ricorda quindi anche l'arrivo di Giovanni Paolo II al meeting?
1: Certo, ho avuto la fortuna che è venuto nella mia mostra, io non pensavo che fosse previsto, era la mostra sulle favelas del Brasile, ero con un missionario, una persona meravigliosa, e il Papa come guardava questo... questa mostra, questi poveri anche che...
0: Lei era presente con il Papa?
1: Sì, e poi e mi ha stretto la mano, io non osavo, ecco. E poi ha chiesto al missionario: qual è la risorsa per i poveri di queste favelas? E lui gli ha risposto: Cristo e tutto ciò che nasce dall'amore a lui. Che era, anche lui non si aspettava questa cosa, è stato bellissimo. E poi il Papa ha intonato in Piazza San Pietro, il giorno delle Palme, una mia musica per il Salmo 21, mio Dio perché mi hai abbandonato. Io non ci potevo credere, su questo vocione enorme che intonava con la mia musica, e credevo di svenire dalla gioia.
0: Le tante crisi, dottoressa Valmaggi, geopolitiche che oggi ci sono nel mondo, la guerra russo-ucraina, la Terra Santa, lo Stretto di Hormuz, limitano un po' la sua ispirazione, il suo coro, il coro internazionale, è un coro di unità, è un coro di dialogo tra, sì, tanti diversi, diverse religioni. Mm. Lei trova più difficoltà a scrivere un testo di unità o no?
1: No.
0: O più forza?
1: No, intanto perché anche gli ultimi papi si sono pronunciati con una tale chiarezza che non c'è stato da avere dubbi. E poi scherzosamente diciamo: ragazzi, qui ognuno crede al suo presidente, quindi, e non si fanno confronti, questo è scherzoso. Ovviamente, diciamo, noi siamo qui per Cristo, non per i nostri governanti, e quindi questo non mi ha creato nessun problema.
0: Il coro internazionale San Nicola prossimamente che cosa prevede di fare? Cioè, ci sono delle serate, incontrate parrocchie, fate...
1: No, noi, allora noi facciamo come servizio liturgico una volta all'anno la settimana per l'unità dei cristiani, per cui lì prepariamo la veglia proprio, e facciamo tutti gli anni la festa di San Nicola il 6 dicembre, dopodiché siamo abbastanza, poi ogni mese il primo lunedì facciamo una serata di preghiera che... cantiamo due canti, insomma, per l'unità dei cristiani.
0: Voi cantate all'interno di celebrazioni liturgiche
1: diocesane. Però poi abbiamo sempre pensato di esportare questa nostra unità soprattutto nei paesi in cui ortodossi e cattolici non è che vadano proprio a braccetto, perché qui in Italia c'è una certa serenità, ma quindi siamo andati in Turchia a conoscere la terra di San Nicola, Amira proprio, poi Efeso, Istanbul, è stata un'esperienza bellissima. Siamo andati in Serbia, a Niš, dove c'è, siamo andati tre volte nel corso degli anni, perché ci sono dei festival di cori in cui è un annuncio solo cantare insieme determinate cose, non è per sfoggiare la propria bravura. Siamo andati con una rappresentanza in Kazakistan, invitati sia da una realtà laica proprio universitaria, sia da Astana e poi a Karaganda da un vescovo cattolico. E E sembra incredibile perché quasi non ci credono, ma diciamo, ragazzi, l'amicizia è possibile, soprattutto se seguiamo i nostri padri, perché è già stato detto tutto, non ci bisogna diventarselo l'ecumenismo.
0: Quindi l'esperienza artistica, la composizione, alla fine quello che lei fa anche come compositrice diventa una preghiera?
1: Diventa una preghiera e diventa anche un'attività su internet per far conoscere e arrivare più lontano possibile.
0: Vogliamo ricordare il canale internet?
1: Il canale si chiama Roda Viva, che vuol dire ruota in movimento, Roda Viva, e abbiamo
0: canale YouTube.
1: Un canale YouTube, abbiamo mille video e anche un canale per i bambini che si chiama Roda Viva Junior, con canti per i bambini giocosi, però chiaramente che nascono da una cultura cristiana.
0: Grazie a Marina Valmaggi del Coro Internazionale San Nicola, grazie per aver fatto anche la sua conoscenza con la sua esperienza. Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui dal meeting di Rimini 2026, l'appuntamento è per domani intorno alle 11 del mattino dopo l'udienza del Papa a Roma. Grazie da Luca Collodi, grazie dal nostro collega qui a Roma Alberto Giovannetti e anche dal collega Giorgi che è qui, Daniele Giorgi che è qui a Rimini. Da Luca Collodi la linea torna definitivamente a Roma per il GR, giornale radio delle 19.

0: L'informazione: particolare attenzione alla guerra in Ucraina e alle prospettive di pace sono alcuni dei temi affrontati oggi a Mosca nell'incontro tra Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, e Sergei Lavrov, ministro degli affari esteri della Federazione Russa. A Kiev intanto il presidente ucraino Zelensky ha detto che a seguito degli esiti dei vertici della coalizione dei volenterosi l'Ucraina riceverà nuovi pacchetti militari ed energetici, sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Iran, lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato, l'ha annunciato Donald Trump. Intanto interviene anche Pechino, che ricorda come la cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Noi abbiamo sentito il professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
1: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio, che continua a scendere, e tantomeno su Wall Street, che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia.
2: Professore, ma in tutto questo qual è il ruolo della Cina?
1: Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione, di quel greggio, perché oggi è al 20%. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari, che occuparono l'ambasciata americana a Teheran, e oggi intenzione di Trump di volerla vincere.
0: Il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Trump: a partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50%. Penultimo giorno al meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli, presente in fiera anche la fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Al microfono il nostro inviato Gianmarco Murroni, il direttore di ACS Massimiliano Tubani.
3: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni. Questo è quello che noi cerchiamo di fare.
0: Bene, per ora è tutto, l'informazione torna domani mattina.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E vogliamo affidare al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte le nostre intenzioni di preghiera e le persone che sono unite a noi tramite la televisione. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare.

0: sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. È lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Conforti i vostri cuori e li conformi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
2: Lode a te, Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù oggi è duro. Dice per due volte: guai a voi. Non è arrabbiato. È un padre che grida per svegliare i figli che stanno cadendo in un burrone. Sono due guai che sono un atto d'amore. Primo guai: siete precisi fuori, vuoi

tutti dentro. Pagate la decima perfino sulla menta, sull'aneto, sul cumino, erbe piccolissime dell'orto. Siete precisissimi sulle piccole regole, ma dimenticate le tre cose che contano davvero: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Gesù ci dice: queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Non vuole cristiani disordinati, ma ci dice qual è la priorità. Quante volte anche noi siamo così, precisi fuori, a posto davanti agli altri, puntuali a messa magari, ma poi a casa non sappiamo perdonare, giudichiamo, non siamo giusti con chi ci sta accanto. Ce lo ricordava Sant'Agostino: ama e fa ciò che vuoi. Se hai l'amore vero dentro, tutto il resto trova il suo ordine. Secondo guai: pulite l'esterno del bicchiere, ma dentro siete sporchi. Che immagine forte! Gesù ci chiama, guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Siamo attenti al moscerino, alla piccola apparenza, e poi ci ingoiamo un cammello intero di orgoglio, di avidità e di rancore. E qui dice una frase che è il cuore di tutto il Vangelo di oggi: pulisci prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi pulito. Fratelli, Dio non vuole una vetrina, vuole un cuore pulito. E dove impariamo questa pulizia interiore? Qui davanti a lei. Pensate alla nostra Madonnina delle lacrime, perché Maria ha pianto a Siracusa. Non ha pianto per l'esterno, ha pianto per l'interno dell'uomo. Le sue lacrime non sono state sul marmo del capezzale, ma hanno toccato i cuori. Sono lacrime che vengono dal dentro, dall'anima, dall'anima di una madre che vede i figli che si perdono dietro l'apparenza e dimenticano la misericordia. La Madonna delle lacrime è l'opposto dei farisei. I farisei pulivano fuori, lei piange da dentro. Le sue lacrime sono la purificazione interiore che tutti noi chiediamo. Ogni lacrima di Maria è come se ci dicesse: figlio mio, non ti preoccupare di sembrare buono fuori, dammi il tuo cuore dentro, dammi la tua ferita, la tua avarizia, la tua intemperanza, e io la lavo col mio pianto. Padre Pio da Pietralcina, che tanto amava la Madonna, diceva: è l'occhio interiore che bisogna pulire. E Santa Teresina di Lisieux ci ha insegnato che a Dio non piacciono le cose grandi fatte per apparire, ma i piccoli gesti fatti con grande amore interiore. Allora oggi che cosa ci chiede il Signore? Tre cose semplici, le tre cose che Gesù dice oggi: giustizia, misericordia, fedeltà. Essere giusti, dare a ciascuno il suo rispetto. Essere misericordiosi, non giudicare sempre tutti, ma perdonare. Essere fedeli, mantenere la parola data a Dio anche quando siamo stanchi. Chiediamolo qui, in questo santuario. Chiediamo alla Madonna delle Lacrime
la grazia di pulire prima l'interno del nostro bicchiere. E lei che ha pianto per noi ci otterrà un cuore nuovo. E concludo con una delle mie recenti preghiere dedicate proprio alla Madonna delle Lacrime, scritta da me Raffaele Aprile, e che fa proprio così. Madonna delle Lacrime, ogni tua lacrima è una perla, un gioiello, un tesoro. Le tue lacrime sono capaci di trasformare ogni pena e avversità in occasione di crescita. Le tue lacrime ci guidano da Gesù, così da accogliere e mettere in pratica il Vangelo. Ogni tua lacrima è un invito a fare della nostra vita un dono di amore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana,
1: della
0: pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti,
1: i nostri corpi
0: perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Preghiamo.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Ogni fine è un inizio. La nostra percezione del tempo è una linea retta che va dal passato al futuro, da un inizio a una fine. Per questo il tempo è quasi sempre una fonte di ansia, qualcosa che per sua natura si consuma e che perdiamo progressivamente con il procedere dell'esistenza. Cronos era la terribile divinità greca che rappresentava questa paura inconscia. Non a caso gli era stata attribuita la bizzarra attitudine di mangiarsi i suoi figli, perché temeva che se fossero diventati adulti si sarebbero mangiati lui. Quindi l'invito del mito è di diventare adulti per avere più potere sul tempo. Crescendo, infatti, con la saggezza che viene dall'esperienza, impariamo a utilizzarlo meglio e possiamo attribuirgli caratteristiche più benevole. Possiamo, ad esempio, affiancare alla visione lineare del tempo una interpretazione più circolare. Ti sembra di procedere lungo una linea retta, ma in realtà cammini su una linea curva, piegata dalla gravità, come la luce che attraversa lo spazio. Su questo nuovo percorso circolare, nella prima parte della tua vita, ti allontani progressivamente dal punto di partenza e conosci. Procedi per addizioni successive, accumuli emozioni, relazioni, oggetti, idee, personalità, rappresentazioni, trionfi e trofei, sconfitte e ferite riportate in battaglie, vinte e perdute. Nella seconda parte comincia il viaggio di ritorno e riconosci. In qualche modo il viaggio, invece di concludersi, ricomincia in una nuova dimensione che può arricchire la tua esperienza. Riscopri momenti, luoghi, persone che avevi frettolosamente archiviato, correndo da qualche altra parte e verso qualcos'altro. Molte delle cose che invece hai ritenuto importanti ora appaiono insignificanti. Lasci andare quello che non ti serve più, soprattutto le cose più inutili, ferite e rimpianti. Perdoni, ti perdoni. Procedi per sottrazione su questo cammino di progressivo alleggerimento. Provi gratitudine mentre ritorni verso un nuovo punto di partenza. Ritrovi la capacità di stupirti, di meravigliarti e di imparare. Praticando queste rinnovate qualità, che hai conosciuto nella prima parte del tuo percorso esistenziale, torni a scoprire cose nuove, come accadeva nella parte iniziale della vita, e il viaggio diventa ancora più interessante e affascinante. Come approssimandoti a una straordinaria fonte di luce, percepisci tutto il calore, l'amore, la comprensione e l'appartenenza alla potente sorgente da cui tutto è cominciato e da cui ti eri allontanato. E procedi con rinnovata calma.

0: Resistenze interiori. Se deciderai di amarti, attirerai sulla tua strada il male. Avrà l'aspetto di un cane rabbioso e cercherà di sbarrarti il cammino per farti desistere dai tuoi propositi. Metterà in scena tutto il suo minaccioso repertorio, ringhierà contro di te mostrandoti denti aguzzi e spaventevoli, e a lungo vi guarderete negli occhi. Tu non arretrerai. Lui si infurierà e tenterà attacchi scomposti senza riuscire mai a portarli a compimento. Balzerà sul posto, confuso, e infine cederà alla tua calma e al tuo sguardo limpido e sereno. Abbasserà le orecchie e si avvicinerà a te, sconfitto e sottomesso, per leccare la tua mano. Tu lo accarezzerai con compassione e riprenderai la strada verso la tua meta. Ho sempre creduto che la presenza di forze opposte sia profondamente necessaria al funzionamento di questo universo, e l'amore non fa eccezione. Per quanto paradossale ci possa sembrare, il desiderio umano di cancellare gli ostacoli, gli elementi oppositivi e le forze antagoniste, soprattutto quando si manifestano attraverso eventi, esperienze ed emozioni negative, è apparentemente contrario al progetto che la natura ha disposto per noi. Le più antiche filosofie, le scritture sacre, le religioni, ma anche la fisica moderna, ci confermano che l'universo, nella sua componente energetica, come in quella materiale, ha una natura dualistica, che include l'esistenza, il confronto e l'alternanza di due polarità opposte: il buio e la luce, il freddo e il caldo, l'amore e l'odio, il bene e il male, e così via. Da questa tensione e confronto si attiva una dinamica propulsiva che, nell'esperienza umana, crea i presupposti per far emergere risorse sommerse, stimolare la nostra creatività e mettere in moto la nostra capacità trasformativa. Nella mia personale e quotidiana esperienza ho maturato la certezza che sia inevitabile che ognuna di queste polarità, nel momento in cui si manifesta, contenga già il seme del suo opposto, e che presto o tardi la polarità contraria farà inesorabilmente la sua comparsa. Mi ha sempre colpito un'inspiegabile fine violenta di persone portatrici di messaggi di pace, amore, speranza. Penso a figure come Gesù, Gandhi, Martin Luther King, i fratelli Kennedy. Allo stesso tempo non posso non considerare che proprio quella fine violenta, piuttosto che spegnere quelle voci, ne ha amplificato il messaggio, divenuto contagioso, inarrestabile nel far crescere anche secoli dopo le coscienze di miliardi di persone. È dunque naturale allora aspettarsi che ogni atto d'amore, anche per noi stessi, possa evocare il cane rabbioso dell'odio, così come ogni opera di creazione sia destinata a evocare forze antagoniste che vorranno impedirne la realizzazione, mettendone alla prova la verità, la forza e la capacità risolutiva. Saranno quelle stesse forze ed esperienze a creare e rafforzare il loro opposto. Il nostro compito è comprendere questa dinamica e i benefici che le polarità opposte portano alla nostra crescita umana e spirituale. Ed è esattamente questa comprensione e la saldezza di spirito che crea, che può rendere innocuo, incapace di farci male, anche il lupo più rabbioso.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: San Paolo ci ha detto nella seconda lettura: nessuno si illuda, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Dio vede oltre, sa come si vince, sa che il male si vince solo col bene. Ci ha salvati così, non con la spada, ma con la croce. Amare e perdonare e vivere da vincitori.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistete.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, un saluto da Giuseppe Russo. Il tema di oggi del programma di musica da camera è il contrappunto nel quartetto d'archi. Ascolteremo il quartetto d'archi La Grande Fuga in Si bemolle maggiore, opera 133 di Ludwig van Beethoven. A seguire il quartetto d'archi numero 5 di Béla Bartók. Per concludere il quartetto d'archi numero 2 in La maggiore, opera 68 di Dmitri Shostakovich. Come detto, gli ascolti saranno accomunati dall'uso del contrappunto. La Grande Fuga, quartetto di Beethoven, fu composta fra il 1825 e il 1826, durante la completa sordità del compositore. Originariamente il compositore l'aveva intesa come movimento finale del suo quartetto d'archi numero 13. Tuttavia, dopo il confronto con l'editore, si decise a separarla dal quartetto, rendendola così indipendente. La critica del XIX secolo non sembra aver gradito l'opera, dandone giudizi di rifiuto. La situazione però è gradualmente mutata dal XX secolo, con una maggiore comprensione ed un maggiore apprezzamento del quartetto. Il contrappunto regna sovrano, con imitazione a distanza nella forma delle fughe, con delle inversioni, dunque degli intervalli capovolti, e poi anche con delle trasposizioni, ossia l'utilizzo di tonalità diverse. Iniziamo dunque con La Grande Fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven, eseguita dal quartetto italiano. Costituito da Paolo Borciani come primo violino, Elisa Pegreffi come secondo violino, Piero Farulli alla viola e Franco Rossi al violoncello.

Abbiamo ascoltato La Grande Fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven, eseguita dal Quartetto Italiano. Anche il Quartetto numero 5 di Bartok, composto nel 1934, è vivacemente toccato dal contrappunto. Nella sua espressività esasperata, possiamo dire, si può quasi percepire un eco del tardo Beethoven. Bartok cerca di collegare la tradizione classica, e dunque Bach e Beethoven, con il linguaggio legato al folklore e alla modernità. Il quartetto presenta 5 movimenti con una struttura simmetrica che riflette il ragionamento contrappuntistico del compositore. Come in Beethoven, anche qui lo sviluppo tematico risulta essere particolarmente complesso. Procediamo dunque con il quartetto d'archi numero 5 di Béla Bartók nell'esecuzione dell'Arcanto Quartet. Antje Vaitas e Daniel Sepek al violino, Tabea Zimmermann alla viola e Jean Guillen Queyrat al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto d'archi numero 5 di Béla Bartók nell'esecuzione del quartetto Arcanto. E ora passiamo al quartetto numero 2 di Shostakovich. Questo quartetto, completato nel 1944, presenta vari escamotage contrappuntistici: imitazione libera, contrappunto imitativo e anche una fuga nel finale. Il linguaggio è però tonale e accessibile, seppure già prefiguri la tragicità degli ultimi quartetti legati alla vita personale del compositore. Proseguiamo quindi con Dmitri Shostakovich, in particolare col quartetto d'archi numero 2, il La maggiore, opera 68, eseguito dal Fitzwilliam String Quartet. Lacy Russell e Marcus Barcham Stevens al violino, Alan George alla viola, Sally Pendlebury al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto d'archi numero 2 in La maggiore, opera 68, di Dmitri Shostakovich, eseguito dal Fitzwilliam String Quartet. Termina qui la puntata di oggi, dedicata al contrappunto nelle varie epoche e nei vari stili. Incredibile come il contrappunto riesca ad essere un fil rouge nella storia della musica. Giuseppe Russo vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati, mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello». Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
2: L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. La ipocrisia è un pericolo grave. Per questo Gesù è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere, per esempio, il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte. Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa e dei fratelli. E dimentichiamo che soltanto in un caso è lecito guardare un altro dall'alto in basso, quando è necessario aiutarlo a sollevarsi. L'unico caso. Gli altri non sono leciti. E la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalesimo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi. E in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti. Soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. E ricordiamoci ancora una cosa: con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre. Mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi. Mai si stanca, eh?

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

bomberi che nessuno se li aspettava, in questa notte storica senza la biglia e senza l'ala, e tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli, 150 stelle e più di una scintilla, in questa notte isterica che sa di camomilla, 150 stelle e un 1500.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di Miguel Jobbé, Enrique Granados, Isaac Albeniz e Manuel De Faya. Eseguono Stefano Grondona e Laura Mondiello alle chitarre, una registrazione del 18 aprile 2009 al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

Per la rubrica Le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato composizioni di Miguel Jobé, Enrique Granados, Isaac Albeniz e Manuel De Faia. Hanno eseguito alle chitarre Stefano Grondona e Laura Mondiello in una registrazione del 18 aprile 2009 al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma durante la stagione di concerti 2008-2009. E per concludere, Liberace al pianoforte.

Con la musica di Liberace al pianoforte si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per ouverture, danze, balletti e intermezzi trasmettiamo la prima parte di Notti al balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky, selezione da Il lago dei cigni, opera 20. Quindi una selezione dallo Schiaccianoci, balletto opera 71. Esegue la Royal Philharmonic Orchestra, dirige George Weldon. Quindi di Sergei Prokofiev, brani dalle suite da Romeo e Giulietta, balletto opera 64. Esegue la Philharmonia Orchestra, dirige Efrem Kurz.

Per Overture, Danze, Balletti e Intermezzi abbiamo trasmesso la prima parte di Notti al balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky, selezione da Il lago dei cigni, opera 20, selezione dallo Schiaccianoci, balletto opera 71. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto George Weldon. Di Sergei Prokofiev, brani dalle suite da Romeo e Giulietta, balletto opera 64. Philharmonic Orchestra ha diretto Efrem Kurz. La seconda parte verrà trasmessa mercoledì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica solo trasmettiamo di Johann Sebastian Bach 6 partite BWV 825-830, Klavierübung, prima parte. Partita numero 1 in Si bemolle maggiore BWV 825. Partita numero 2 in Do minore BWV 826. Ramin Bahrami al pianoforte.